0: dreamers are kings of the stars.
1: Kings of the stars.
2: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
3: ilmeteo.it.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tigullio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tigullio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il lunedì alle 18 su Radio Tigullio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Nome
4: Alex.
3: Cognome
4: sì.
3: Che fai?
4: Provo a fare lo speaker.
3: E dove?
4: Qui su Radio Tigullio.
3: E il programma?
4: Troppo forte.
3: E quando va in onda?
4: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
3: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
5: Troppo forti
6: con Alex De Sì.
7: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
8: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tigullio Web.
9: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
10: Sono le 2:34.

0: rosa o el jazmín.
1: Y el de la rosa o el jazmín.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio. Radio Tigullio presenta
2: Vibes.
3: Vibes.
2: Vibes.
4: Connection.
2: Welcome. This is Vibes.
5: Già, eccoci qua. Un nuovo viaggio con Vibes che parte in tutti i sensi con questo primo disco, ma parte per la nuova stagione radiofonica. Bentrovati a tutti quanti, buon ascolto e buon divertimento. Io sono Roberto Davi, viaggeremo nel mondo del funk soul, disco e new soul. Il primo di oggi è The Change.

The Globe of Love ad aprire l'appuntamento con Vibes. Devo dire che c'è una certa emozione, non so, forse perché è da un po' di tempo che siamo fermi, tutto è passato, insomma è trascorsa l'estate e ci tocca tornare a lavorare, ma è una cosa che noi facciamo molto volentieri, anche e soprattutto per il fatto che sappiamo che dall'altra parte dell'apparecchio, come si diceva una volta, siete in tanti. Il nostro è un programma di divulgazione musicale, chiamiamolo così. Andiamo spesso e volentieri anche a pescare nel passato, come in questo caso con gli Ambrosi.

The Biggest Part of Me. Eccolo qua, il singolo di Ambrosia, una band statunitense che ebbe il suo momento di grande successo sul finire degli anni 70, una delle canzoni, permetteteci ancora di usare questo termine, più suonate nelle radio di Oltreoceano era proprio questa appena ascoltata qui in Vibes, che però abbandona in questo momento quelli che sono i suoni del passato per addentrarsi invece in qualcosa di molto più recente. Lui è Daniel Benson, si fa chiamare semplicemente Benson. Disco fresco fresco, Bad Man Wicked.

un quartetto qui presente nei nostri studi. Brandy, personaggio che ci ha regalato un sacco di cose interessanti nel mondo della R&B o della musica black, come si definiva una volta, accompagnata qui da Queen Latifah, Yo-Yo and G-Tai, era I Wanna Be Down. Noi però non vogliamo essere molto down, anzi vogliamo tirare su i BPM del nostro programma, e lo facciamo ripescando un vecchio successo di Evelyn Power Shampoo.

La domanda a volte che ci poniamo qui in Vibes è come rientrare con la voce su musiche così soavi e suadenti. Era il caso di Letter to You Are Next, il singolo di Mahalia, che ci ha riportato a quelle che sono le atmosfere classiche di Vibes. Avremo modo però per tutto l'anno di regalarvi perle come quella precedentemente ascoltata, ma anche cose naturalmente più movimentate. Già in sottofondo un altro singolo del 2022, Finding My Way Back di Jaheim.

Jaheim Hoagland, questo è il nome per esteso del personaggio che abbiamo appena ascoltato qui con la sua Finding My Way Back. È un cantante statunitense che ultimamente sta facendo uscire veramente molti singoli, ce n'è uno fresco fresco che probabilmente vi presenterò la prossima settimana, che ha colto nel segno, diciamo, qui nella redazione musicale di Vibes e quindi troverà spazio. A chiudere la prima parte invece, una band che nei primi anni 90 funzionò e anche bene nelle discoteche di mezzo mondo, i De La Soul.

Vibes. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Ha ripetito Juventus? L'abbiamo detto prima. A volte risulta difficile entrare con la voce su motivi e atmosfere che ti portano via, come in questo caso. Un motivo, quello appena ascoltato, che ha aperto la seconda parte di Vibes, risalente, pensate un po' voi, al 1973. Ne abbiamo ascoltato una versione short. Ne esiste una versione lunga, anche una versione live di ben 9 minuti e 13 secondi. Ovviamente eravamo in balia, perché è proprio il caso di dirlo, del sound di Kool & Gang. Allora, gli esordi con la loro fantastica Summer Madness. E chi non ha fatto qualche follia nell'estate appena trascorsa? I prossimi 4 minuti con un disco di Maxwell.

Maxwell Rivera. Il cognome tradisce le sue origini portoricane e lui non voleva farlo sapere, non solo il suo nome e cognome, non voleva proprio far sapere nulla, inizialmente non si firmava proprio. Poi dalla seconda metà degli anni 90, periodo in cui apparve sul mercato discografico, decise appunto di usare il nomignolo di Maxwell. Ci ha regalato un sacco di cose interessanti, vi invito ad andarlo ad ascoltare, soprattutto se siete amanti delle atmosfere black anni 90. Questa era una canzone di quelle che più mi stanno a cuore, vale a dire Ascension. Proseguiamo il nostro cammino all'interno di Vibes, un altro grande nome che si affaccia qui in scaletta, Smokey Robinson, la sua Tell Me Tomorrow.

qualche anno fa conducevo un altro format che era decisamente diverso, che si occupava di musica dance e si giocava spesso sulla figura del pianista. In questo caso mi è venuto in mente perché questo assolo non è niente male. Tell Me Tomorrow, vale a dire dimmelo domani. Questo era il singolo di Mr. Smokey Robinson che abbiamo avuto qui all'interno di Vibes. E adesso ci regaliamo un'altra perla che arriva direttamente da quel fantastico decennio degli anni 70. Gino Vannelli, I Just Wanna Stop.

Come rimanere stupiti, perché purtroppo c'è da rimanere stupiti quando la qualità è alta in questo periodo a livello di produzioni musicali, ma stupiti positivamente, perché questo è un prodotto a firma Calvin Harris, che tutti quanti voi conoscerete perché è uno dei più famosi DJ al mondo. Lui è scozzese e ha radunato in questo disco appena ascoltato anche gli americani, cantanti americani come Normani, Tinashe e il rapper Offset, regalandoci questo singolo intitolato New to You, che abbiamo trovato positivamente presente alla fine di luglio nelle novità discografiche che settimanalmente ovviamente arrivano qui in radio. Ve l'abbiamo proposto oggi in apertura della stagione di Vibes con me. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Siamo quasi in conclusione, abbiamo ancora un paio di motivi da regalarvi. Il primo già in sottofondo è New Day di Patti LaBelle.

sicuramente una delle voci più potenti della musica nera statunitense, Patti LaBelle. Molti di voi se la ricorderanno con la sua formazione e soprattutto per il singolo che l'ha portata al successo internazionale, quello che faceva tanto per farvi intendere, Voulez-vous coucher avec moi? Qui l'abbiamo ripescata invece in un motivo magari meno conosciuto in Italia, ma sicuramente di bella presa per gli amanti dei generi che trattiamo settimanalmente qui all'interno di Vibes. Era New Day, un nuovo giorno, e un nuovo singolo per l'81enne Ronald Diley, Make Me Say It Again Girl, a chiudere questo appuntamento con Vibes. Vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima settimana. Bye bye.

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tivulio.

0: Il meteo di Radio Tiguli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Domenica con pressione atmosferica in aumento sul nostro paese, a garanzia di una giornata prevalentemente soleggiata e piacevole. In mattinata ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni al centro-nord, lievi disturbi quasi esclusivamente sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con qualche temporale al sud, specie sulle aree ioniche, per il resto invece non sono attesi particolari variazioni, con il sole che sarà prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio.

0: Senti che bel rumore.
1: Paure in onda?
2: Paure in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Buongiorno, buongiorno, oggi è il 16, quindi siamo a metà mese perché settembre ne ha 30, quindi 15, oggi è 16. Buongiorno dal vostro Cecantibus in questo mercoledì 16 settembre. Il campionato ha fatto già 4 giornate, infatti alle 6 e qualche minuto avremo il commento del nostro amico Alfio Pricoco, avremo le altre rubriche, il ballo di Beppe, Marco Roma, e i nostri viandanti che alle 5 e un quarto si collegano con noi per parlare del più e del meno, e poi i successi 60 intorno alle 6 e la poesia di Mara Grazia per chiudere. Con le ultime notizie anche dai vari paesi che vogliono raccontarci le loro esperienze, e poi Maria Grazia appunto con la poesia alle 6.45 e il finale con i saluti eccetera. Quindi anche oggi pieni, si inizia naturalmente con il saluto delle radio quando sono le 4.33 e 20 secondi, eccoci qua. Siamo così in questo mercoledì che precede da 5 giorni l'autunno, quindi tra 5 giorni sarà autunno. Saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio che le leggiamo con Angela Licciardi e me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

Meraviglioso svegliarsi con voi questa mattina, con il negro amaro. Vabbè, amaro quest'ora, un amaro ci sta proprio male, direi.

0: e sentiamo il finale, il maggiore. Oh, finisce in maggiore. Beh, noi siamo qui maggiori. E allora andiamo a vedere cosa ci dice Marco stamattina, poi lo sentiremo in voce.
1: Tanti auguri al famoso musicista, chitarrista, cantante King. Tanti auguri a Cecchi Pavone, buon compleanno a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Passeranno il tempo, passeranno gli anni a dimostrarti che ti amo da impazzire. Passerà tutto il tempo, passerà. Da Marco Roma, buongiorno.
0: Oh, passerà il tempo, ti amo, ti amo, ti amo, e passerà. 4:41 e 49 secondi, il momento di chiamare Marco, ma prima facciamo i nostri saluti, così poi non ci scordiamo. ATM, Trenord, Vimeas, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e poi Ernesto, il nostro Dennis che ci sarà sicuramente più tardi, e poi salutiamo il nostro amico Francesco che ci veglia da lassù, salutiamo Simona che ce l'ha suggerito, e salutiamo anche la nostra cara Stella che anche lei ci veglia da lassù. E adesso sentiamo dove si trova Marco Roma. Marco Roma, dove si trova Marco? Dove sei?
2: Avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Ecco, chiamata vocale perché con la video
2: WhatsApp riduci finestra, voce non attiva.
0: Con la video consumato troppo e quindi dopo poco si dovrebbe.
3: Buongiorno
0: sulla direzione Anzio, buongiorno.
3: Buongiorno, sono ancora in garage.
0: Allora siamo ancora in garage. Vabbè, tanto.
3: Sì, fatto tardissimo oggi.
0: Oggi si fa tardi. Il mercato, quindi arriverai più tardi, alle 5 arriverai.
3: No, ci vuole di molto di più, penso. Meno 5:20.
0: 5:20.
3: Perché dipende da dove dormo. Stanotte ho dormito al centro di Roma.
0: Quindi se dormi fuori Roma, allora arrivi prima. Invece dormendo al centro, sì, di Roma, ecco. Allora, sì. Ricordiamo questa sera Philip Simaz. Ecco qua. Sarà con noi a 20 di sera, quindi ricordatevi questa sera. E sì, abbiamo sentito i nostri colombini o niente?
3: Veramente l'ho sentito ieri.
0: Ah,
3: sono riuscito a sentirli, però niente da fare.
0: Sono un po' presi.
3: No, lui è preso da questo dolore che c'ha così forte. E non ragiona, purtroppo.
0: Ho capito, vabbè.
3: Non ragiona.
0: Speriamo che passi presto, cioè, anziché farci raccomandare al Papa, facciamo noi una preghiera per lui.
3: Sì, perché mi ripete sempre la stessa cosa, forse mi devo operare. Infatti, vabbè, fammi sapere, ho detto io, siamo tutti con te.
0: Certo, vabbè. No, speriamo che non si operi, perché insomma l'operazione è sempre pesante. Allora...
3: Sì, certo.
0: Allora, hai pensato già stamattina il brano?
3: Sì, anche se era un viaggio dedicato al brano.
0: Sì.
3: Allora, il brano è O forse sei tu.
0: O forse sei tu.
3: O forse sei tu. O.
0: Questo te lo indovini in 2 secondi.
3: Veramente? Lo so che lo sai. L'ho fatta facile. Ora la cambio.
0: Allora la cambio. Cambia.
3: La cambio, aspetta. La cambio subito.
0: Quello era Elisa.
3: Allora la cambio subito. Sì, l'ho fatto troppo facile.
0: No.
3: Perché stavo in viaggio, quindi. Aspetta. Allora, vivendo adesso.
0: No, ma vivendo adesso no.
3: Adesso l'ho guidata difficile. perché prima era un viaggio, la prima che mi uscita.
0: O forse sei tu, era Elisa, e quindi non sapevo.
3: Allora, quella era facile, Sanremo 2022.
0: Appunto per questo ricordavo che era una delle vincitrici, era arrivata nei primi posti. O forse sì. Quindi vivendo adesso?
3: Vivendo adesso.
0: Ultimo?
3: No. Stavolta non azzecchi.
0: Saperlo non ti avrei detto niente, ti dicevo niente, è così.
3: No, devi portarla un po' più a lungo.
0: Allora, iniziamo. È un maschio?
3: Sì, è maschio.
0: Vivendo è maschio. Vivendo adesso.
3: È maschio. Mi ha stupito questa canzone perché.
0: Perché ti ha stupito?
3: 43 milioni di visualizzazioni, mamma mia! Quasi Christmas di Mariah Carey. Quella 200-300 milioni di visualizzazioni. Adesso 43 milioni, tanta roba.
0: Giovanotti?
3: No.
0: Vivendo adesso.
3: Maschio italiano, sì.
0: Giovanotti è un maschio italiano, ha fatto il giovane. Vivendo. Ramazzotti?
3: No. No, ho pensato a Eros, ho detto no, non faccio più Eros.
0: Che l'indovino.
3: Sì, perché l'indovini subito, vai. Però è uomo.
0: Uomo, quanti anni ha più o meno?
3: Ma secondo me si riporta molto bene, ma ce l'avrà 55 sicuri.
0: 55,56.
3: E adesso... quanto subito.
0: Biagio Antonacci?
3: No. Da lui Biagio Antonacci penso ce n'ha più dei 60.
0: Ma non saprei.
3: Allora lui ce n'ha 58.
0: Cavolo, l'hai scoperto.
3: 58 adesso. Ho detto 56. Due anni in meno ho detto.
0: Sì, quindi del 68. E beh, Ramazzotti del 63.
3: Sì. Ramazzotti del 63.
0: Sì. Gianluca Grignani?
3: Grazie a Antonacci c'era 62. Antonacci come ero? 63.
0: Quindi sì. sei andato sulle date, hai aperto le date adesso. E allora qui si va... Vivendo adesso
3: 63. Tu sei 66?
0: No, 62. Okay. Vediamo un altro aiuto.
3: Allora, vabbè, una cosa particolare che c'ha da quando lo conosco.
0: Sì.
3: Boh. Da quanti anni che canta? Sicuramente 30 anni. E ha avuto sempre.
0: Ha avuto sì.
3: Sembra un Riccardo Cocciante. Ma sempre questi capelli ricci, tanti, grandi, tanti capelli. Ce l'avrà sicuramente sono lunghi. Tutti ricci, grandi, tanti capelli. Tipo Riccardo Cocciante, tipo.
0: Sì, no, ma io le
3: sembra il chitarrista di.
0: Le parti descrittive non è che. Non
3: certo.
0: Sono, appunto. Quindi che mi dice belli lisci. Donne

0: Allora, lui c'ha capelli lunghi e ricci, per esempio Rossa Ramazzotti ce l'ha rasati a zero, come Antonacci, proprio a zero ce l'ha, sì. Allora, Rossa Ramazzotti quando cantava è nato con i capelli lunghi, legati, sembrava tipo Fiorello, quegli anni là. E mo tutti rasati, o certi disegni dietro la testa, fa certi disegni e tipo la macchinetta. Come i bambini.
1: Ho capito. No, allora niente da fare.
0: Allora, ha fatto Sanremo. Penso che ha anche vinto un Sanremo.
1: Ah, Morgan?
0: Ma perché Morgan ha vinto un Sanremo?
1: No, ha partecipato a un Sanremo.
0: L'hanno pure cacciato.
1: Appunto.
0: Allora, ti do un grande aiuto, eh?
1: Sì. Anche perché sono le 4... 4:51, quindi dobbiamo mandare il brano.
0: Ora, nel 2005 ha vinto il 55esimo Festival di Sanremo.
1: Ah.
0: Poi, un altro aiuto grande, lui è stato sposato e ha una figlia sola con una grande soubrette italiana. E si sono lasciati. E la soubrette italiana è la, penso, la più importante che Gianni Boncompagni ha avuto nella Rai. T'ho detto tutto adesso.
1: Francesco Renga.
0: Te l'ho voluto dire. Te manca poco, glielo dico.
1: A questo punto sì. Allora, titolo del brano per venire adesso mattina ad Anzio.
0: Allora, Vivendo Adesso.
1: Vivendo Adesso, Francesco Renga. Ci vediamo. Sì. Eccolo qua, penso che sia questo.
2: Un'altra immagine di te.
1: Sì. Allora Marco, ci sentiremo più tardi perché non so se c'è Lucia stamattina oppure no, quindi preparati, evidentemente se non c'è Lucia tornerai di nuovo. Intanto ricordiamo Philip
0: Simaz.
1: Questa sera alle 20:20 di sera. A tra un po'.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora oggi al Dialogo nel Buio, in via Vivaio 7, con tanti amici della terza A di dove, ragazzi?
2: Siamo di Ospitaletto, in provincia di Brescia.
1: Brescia, allora tu sei?
2: Federico.
1: Federico, ci presenti i tuoi compagni di classe?
2: C'è qua Christian.
1: Sì.
2: Simon.
1: Sì.
2: Alessandro.
1: Sì.
2: E un altro Federico.
1: E un altro Federico. Allora, dopo faremo sentire le loro voci. Intanto tu, Federico 1, dici cosa hai provato in questo Dialogo del Buio, come ti sei trovato?
2: Allora, nella prima parte, dove eravamo tipo in una sorta di ruscello.
1: Sì, bosco.
2: Era molto particolare, più che altro per il terreno, per i sassi, che non ti riuscivi a orientare molto bene con il bastone.
1: Ecco, quindi lì hai avuto un po' di difficoltà.
2: Esatto, sì. Esatto. Poi anche nel individuare il tipo di pianta soltanto con l'annusarla.
1: Ma lì, secondo te, le piante erano vere o false?
2: Secondo me il rosmarino era vero.
1: Sì.
2: Forse l'alloro no, però.
1: No, tutte vere le piante.
2: Tutte vere.
1: Sì, gli uccelli? Però...
2: gli uccelli non li abbiamo toccati, non li abbiamo visti.
1: Si sentivano, erano falsi.
2: Sì,
1: gli uccelli erano falsi. Bene, e poi nel proseguo invece?
2: Nel proseguo abbiamo fatto un corridoio molto lungo.
1: Sì.
2: E poi siamo arrivati in una camera, diciamo.
1: Ecco, una camera dove c'erano degli suppelletti. Di cosa hai trovato?
2: Esatto.
1: Cosa hai visto?
2: Abbiamo visto tipo delle finestre.
1: Sì.
2: Una...
1: quadri.
2: Esatto, dei quadri. Una sedia gigante, tipo una sorta di poltroncina. E... dopo abbiamo visto anche delle scritte,
1: sì,
2: su un muro.
1: Scritte in rilievo.
2: Esatto.
1: Sì.
2: E dovevamo capire.
1: Siete riusciti a leggerle?
2: Sì.
1: Ah, benissimo. Allora, passaci il microfono a qualcun altro, altrimenti sembra che facciamo solito la trasmissione, non c'è problema. Chi ci passi adesso?
3: Christian.
1: Christian, tu nella cameretta dove che all'inizio, nel bosco, hai avuto paura? Ti sei accorto delle piante se erano vere o false?
3: Allora, le piante erano vere.
1: Sì.
3: Perché le abbiamo toccate e le abbiamo con l'olfatto.
1: Sì.
3: Abbiamo sentito che erano piante aromatiche.
1: Bene.
3: E le abbiamo riconosciute.
1: Avete sentito anche l'odore del caffè?
3: Sì, ce l'hanno fatto anche toccare.
1: Eh sì, perché erano in certi barattoli.
3: Sì.
1: Bene, e invece nella parte della città cosa erano, tutti dei rumori falsi, vero?
3: Nella parte della città sì. Però c'era anche la moto, che quella
1: era vera, però.
3: Sì, era vera, però i rumori erano.
1: Ecco, tu hai riconosciuto che moto fosse?
3: Sì, una Suzuki.
1: Una Suzuki, bravissimo. E invece la macchina, che macchina era?
4: La macchina
1: era una PA?
4: No, la macchina non
1: l'hai vista, una Panda era la macchina. Bene, e sentiamo un altro ragazzo, una ragazza, sentiamo chi c'è. Chi viene? Allora, vediamo un po' chi viene ancora a raccontarci di
5: questo.
1: Simon. Allora, Simon, tu cosa hai visto di bello in questo dialogo? Ti è piaciuto bere qualcosa al bar oppure no?
5: Sì, mi è piaciuto molto.
1: Cosa hai bevuto tu, Simon?
5: Coca-Cola.
1: La Coca-Cola, ho capito. Ma l'hai riconosciuto che fosse una Coca-Cola oppure hai avuto qualche dubbio? No, hai riconosciuto. Però.
5: Sì, l'ho riconosciuto.
1: Bene, passaci un amico, che chiediamo qualche altra cosa. Chi è rimasto? Siamo finiti. Chi è rimasto ancora?
6: Alessandro.
1: Alessandro, allora tu, Alessandro Magno, cosa hai visto di bello in questo dialogo? Dici pure. Cos'è che ti è piaciuto?
6: Quando eravamo sulla strada.
1: Ah, quando eri sulla strada, che quindi c'erano tutte le macchine,
6: sì.
1: Tutte. Ecco, hai visto anche la macchina, hai visto i rumori dei lavori in corso, che bip, bip, bip, tutti quei rumori,
6: sì.
1: I semafori che facevano questi rumorini e l'altro. Al bar ti è piaciuto? Cosa hai bevuto al bar?
6: La Coca.
1: Anche tu la Coca. Bene, ragazzi, mi pare che è rimasto qualcuno ancora che non ha...
5: No.
1: Allora, avete qualche domanda da farmi sulla disabilità visiva, sulla cecità, sui ciechi in genere? O vi hanno raccontato già quasi tutto?
5: Esatto, quasi tutto.
1: Va bene, allora ragazzi, noi... contiamo da 3, 2, 1 insieme e poi diciamo viva dal Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1.
7: Viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime, ragazzi.

e dedico la mia vita alla musica. Musica che mi accompagna fin da quando avevo più di 4 anni, grazie al mio papà, che era un grande appassionato. Questa mia passione oggi mi ha portato a far parte del gruppo musicale I Menerva, con cui abbiamo un po' di bei progetti in cantiere. Volevo cogliere l'occasione che mi hanno dato gli amici del canale per presentare il nostro singolo pubblicato recentemente dal nome di Empty Step. E ricordarvi, qualora apprezziate il brano, che ci trovate su Instagram, YouTube e Spotify con il nome di Menerva, con la H finale. Detto questo, vi ringrazio e vi lascio all'ascolto di Empty Step. Ciao!

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, produttore, e oggi vi presento il mio nuovo singolo Jimmy's House, un brano che nasce da un sogno fatto in età adolescenziale, in cui il mio idolo chitarrista Jimi Hendrix mi presentava la sua casa, la sua famiglia, ecco, in un'atmosfera molto rarefatta. Mi trovate su tutte le piattaforme streaming, sui principali social, cercando Marco Pernice o Marco Pernice Music. Adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo Jimmy's House.

Russo, Emanuele Battaglia, chitarrista del gruppo Alle Neve e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magile Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

0: Peperoncino, Peperoncino, buongiorno. Come va?
1: A tutto l'ascolto anche.
0: Eccoci qua.
1: Siamo qui. Siamo qui.
0: Mercoledì scorso abbiamo finito i 10 anni, siamo nell'undicesimo anno. Come si vede un po', siamo un po' più invecchiati, quello sì. infatti la vecchiaia viene dimostrata dal fatto che non sappiamo se dovevamo svegliare Lucia oppure no. Tu che dici, Bastiano, oppure no? Lei ha detto che era dalla mamma e che quindi non dovevamo svegliare. La settimana scorsa non l'abbiamo fatto. Ci ha mandato anche gli auguri, se ti ricordi, li abbiamo mandati. Che facciamo? Niente, non la svegliamo.
1: Chiamiamo Marco Roma.
0: E allora chiameremo Marco Roma. Ma prima metteremo un brano. Abbiamo anche il nostro amico Dennis.
1: Eccomi.
0: Vogliamo mandare Dennis prima o prima chiamiamo Marco Roma?
1: Dennis.
0: Mandiamo prima Dennis?
1: Il cuginetto virtuale.
0: Ecco, cuginetto virtuale, dove è andato a finire il cuginetto virtuale? L'ho perso adesso. Ho perso il cuginetto. Cuginetto, dove sei? Ah, ecco, l'abbiamo trovato.
2: Messaggio, fotocamera, comuni di media, rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata, un minuto.
0: Eccolo qua. Allora, tu sento che stai sentendo delle notizie, che notizie c'hai intanto?
1: Tra i pessimi, tra il drone centrato che sta da un nostro caccia.
2: Domenica.
1: In Lituania.
2: Rispondi, pulsante, messaggio vocale, durata, 1 minuto 19 secondi, 15 settembre.
0: Eccolo qua. Ecco il nostro Dennis, allora, sentiamolo.
2: Registrazione bloccata.
0: Poi chiamiamo Marco mentre va il brano di Dennis.
3: Eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qua sempre Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì. Eh sì, siamo già mercoledì. Vabbè, comunque, saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, Capitano Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, bene, bene, bene. Oggi ti richiedo il brano Si muove di Jovanotti e Alfa. Sì, di Jovanotti e Alfa. E niente, allora io ringrazio naturalmente. E niente, ieri appunto sono partito con il mio programma su Danto Radio. Avanti a tutta, bene, ciao a tutti e grazie mille ancora. E noi naturalmente alla prossima. Ciao.
0: Allora, Si muove Jovanotti Alfa, sai che non so se riesco a trovarlo, comunque ci proviamo. Allora, a meno che non abbia un altro titolo, perché lui magari. Allora, andiamo nella ricerca.
2: Ricerca, pannello, 2 di 4.
0: Si muove.
2: Ricerca, pannello, 2 di
0: 4.
2: Spazio. Input braille schermo. Orientamento bloccato, orizzontale, tasto 1 a sinistra, S.
0: Sì.
2: Spazio.
0: Si muove.
2: Spazio. Verticale. La sera dei miracoli, brano, filtri di ricerca. La sera dei miracoli, si muove la città, playlist. Pulsante, l'amore si muove. La sera dei miracoli, a un isolato da te.
0: No, qua non me lo dava.
2: Bada pannelli, è selezionato. Ricerca.
0: Si muove, mettiamo Jovanotti. E Alfa.
2: Ricerca, pannello.
0: Questa mattina tutti ci mettono in difficoltà. Caro Beverucci, ci mettono tutti in difficoltà stamattina. Allora. Vediamo stavolta ci siamo.
2: Buon vento, video, filtri di ricerca.
0: Ah, forse buon vento che dove si muove.
2: Buon vento, video, brano, Jovanotti, Alfa, trovato nel testo.
0: Caro cuginetto, però c'è i titoli giusti tu, eh?
2: Muoviti, brano, Jovanotti, buon vento.
0: Sì, buon vento, sì, è quello là. Allora glielo mandiamo.

0: Ed eccoci qua, caro cuginetto, devi darci i titoli giusti. Bene, allora, signore e signori, in mancanza di Lucia, salutiamo Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti. Ha cambiato un po' voce, mannaggia. Marco Roma ha cambiato voce. Marco Roma. Incredibile.
0: Salutiamo comunque Marco Roma che è stato con noi poco fa.
1: Sì, un saluto, sì, un buon lavoro, una buona giornata, perché insomma
0: ci vo. E ricordiamo questa sera Philip Simaz alle 20 di sera, questo signore particolare che poi ci racconterà a 20 di sera quello che fa. E allora siamo tornati, allora
1: sì siamo tornati da lunedì.
2: Donna Lucia, miei rispecchi.
1: Buongiorno, come va sto Genova? Che dice il Genova?
2: Tornata.
0: No, lui è contento che sia tornata il Genova, insomma. Poi
1: No, vabbè, ma è importante, se poi mi pare che una vittoria l'ha fatta, se non sbaglio, perché poi lo seguo poco il calcio, per cui
0: sì.
1: non è attendibile quello che...
0: Beh, oddio, comunque il Genoa ieri sera si è qualificato per la Coppa Italia.
2: Sì.
1: Questa è già una cosa positiva, no?
0: Quindi, insomma...
2: Contro i Crocchi del Sud,
0: contro
2: i Crocchi sul Tirolo.
1: Ah, i Crocchi del Sud. Ah, sul Tirolo, sì.
2: Sul Tirolo.
0: E con Peperoncino bisogna prima pensare.
1: Sì, infatti.
0: Sud Tirolo, vabbè.
1: Sud Tirolo, sì.
0: Bene, allora sono quasi alle 5:30. Noi alle 6:05 avremo il commento al campionato con il nostro Alfio Pricoco, che ci racconterà quindi come è andata, come sono, cioè le quattro giornate, venerdì, sabato, domenica, le quattro giornate spalmate di...
1: Sì, è vero, eh. Ah, sì. Ormai su tutte le giornate, poi c'è la Coppa Campioni e poi questo, quindi alla fine non c'è tregua.
0: Sì, c'è la settimana di sport praticamente, tutto sempre.
1: Sì, beh, adesso funziona così.
0: Vabbè, comunque l'importante è che ci sia qualcosa da...
3: Lucia, mi faccia NC, scatto GPP, mi faccia MCLC.
0: Aspettami, Lucia, che c'è un attimo un falso contatto.
3: Voce non attiva.
1: Ai.
0: No, adesso si è riattivato.
1: Perfetto.
0: No, perché
1: il caldo se n'è andato finalmente, proprio quello forte. Adesso sono temperature molto più gradevoli, si sta molto meglio.
0: Però dice che ancora avremo... Allora, sì, è uscito via il caldo, però aspettatevi dei momenti caldini e poi delle congelature. Sì. Dice, preparatevi freezer.
1: Ma non si capisce più niente.
0: Quindi non si capisce. Peperoncino, cosa ha sentito in merito al caldo?
2: Perché adesso ci sarà qualche pioggia che...
1: Sì, è vero, questo è vero.
2: Questi due giorni così e poi ripiglia a salire la temperatura. Però vediamo, perché poi sono cose che sono sottoposte anche a variazione. Non è buono sconto, non saranno più i settembre di una volta, insomma, ormai ci stiamo avviando alla tropicalizzazione. In molte parti son comparsi quei pescetti che arrivano, non ci puoi stare perché te massacrano i piedi. E quindi anche quello è il segno che è cambiata la fauna ittica.
0: Ma anche le zanzare quest'anno sono molto aggressive, non so voi, ma io...
2: Sì, sono molto più cattive. Attenzione che c'è molta resistenza agli antibiotici, quindi...
0: Io ci sono le zanzare di giorno, io addirittura con...
1: Sì, ormai non c'è più un orario, io la notte, adesso che...
0: Sono zanzare giornaliere. giornaliere che ti pizzicano e poi uno si gratta, escono delle pustole,
1: sì, delle cose belle grandi,
0: E quindi, allora Lucia o Peperoncino, scegliamo un brano.
2: Lucia, dai, visto che è tornata donna Lucia.
1: Guarda, ma mi piacerebbe scegliere un brano, ma non mi devo informare meglio, perché è uscita una cosa di Mina e Ivano Fossati, l'ho sentito ieri ed è molto bello, ma non ne conosco il titolo, e quindi forse è meglio qualcosa di più sicuro, diciamo così.
0: Aspetta, vediamo.
1: E quindi sceglierei. Scegliamo una cosa proprio così classica, Uno su Mille di Gianni Morandi.
0: Aspetta, così. Mina Fossati, vediamo cosa esce.
1: Sì, è molto. L'ho sentita ieri sera, stavo ascoltando una trasmissione mentre facevo altro, ovviamente, per cui chiaramente non mi sono concentrata sul titolo, però
0: non è che si chiama Luna Diamante?
1: Potrebbe essere, sai? Potrebbe essere.
0: Sì.
3: Infinito di stelle, brano Mina Ivano Fossati.
1: Eccolo, quello lì mi sa.
0: Infinito di stelle. Bene, abbiamo
1: Sì, bisogno. Mi sembra che sia questo.
0: Ce l'hanno sempre con gli astri, Luna e allora Infinito
1: di stelle. Sì, infatti.
0: E allora ascoltiamo questo brano appena uscito.

0: E anche noi siamo qui, come diceva Fossati adesso poco fa. Siamo tornati, siamo qui con Lucia e Raffaele, e ovvero anche il pepe, detto anche il peperoncino.
1: Esatto.
0: Ecco qua. Allora, si parla di campionato. La Roma sta andando magnificamente. C'è questo Malen che già da quando è arrivato ha fatto 20 gol.
2: Sì, infatti. Sì, beh, questo anche già l'anno scorso si era rivelato.
0: E poi quest'anno si è vista molto l'intesa con Dybala, insomma, Dybala. Questo Dybala che prima non aveva nessuno a cui passare le palle, adesso invece ha trovato uno schiacciatore, ecco. E bene, quindi insomma le squadre del sud va bene che tirino un po' oltre l'Inter,
2: è anche giusto, se vogliamo.
0: Bene, e invece è ripresa la scuola,
2: già. Anche quello, sì, qui da lunedì sono ricominciato.
0: Sì, da lunedì, martedì.
2: Poi adesso poi con l'autonomia degli istituti, diciamo che possono fare un po', purché alla fine dell'anno abbiano fatto 200 giorni di scuola, se le possono aggiustare un po' come vogliono. Ci sono scuole che prendono una settimana a febbraio, poi ci sono i vari ponti, e quindi riescono a gestirsi anche abbastanza bene,
0: insomma. Ecco, quindi insomma, invece dal punto di vista di scacchi, cosa c'è in
2: allora
0: giro?
2: Di scacchi, noi il 3 ottobre saremo a Varese, Varese per questo al Mival, è un cinema multisala che si trova in via Bernasconi, appunto a Varese, e praticamente lì ci sarà un torneo di una giornata inclusivo, nel senso che siamo noi del nostro circolo con l'associazione scacchistica varesina, ed è un totale di, dovremmo essere circa una ventina, tra 20 e 30 giocatori, 10 sono i giocatori atleti appunto non vedenti e gli altri sono i soci del circolo di Varese. È un torneo amichevole, non omologato, attenzione, sì. È appunto un torneo amichevole proprio per
0: non si fanno punti.
2: No, non si fanno, cioè ci sono sì dei premi, questo sì, però non è a variazione punteggio elo, quindi se si perde, anche chi ha il punteggio elo non perde punteggio elo. Inoltre è un torneo appunto, diciamo, rapido, no? Perché sono delle partite da più o meno 35-40 minuti, forse più o meno. Però sono 5 partite durante la giornata.
0: 5 partite, quindi insomma tutto il tempo che finisce una partita,
2: sì,
0: ne inizia subito,
2: sì,
0: subito.
2: Poi c'è un pranzo e poi c'è una pausa e poi ci sono i turni e poi c'è la premiazione finale, finirà il tutto tra le 9 e le 18:30. All'interno di questa manifestazione, chi per esempio è di Varese e volesse venire a vedere gli scacchi, diciamo le scacchiere per non vedenti e quant'altro, sì, lo può fare, noi siamo lì. Ci sono anche altre persone appunto preposte per far vedere il materiale che si usa.
0: C'è chi gioca e c'è chi dimostra. C'è chi gioca e chi dimostra, praticamente.
2: C'è chi gioca e chi dimostra, sì, esattamente.
0: Bene, allora questo, fatto anche questo sfaccettatura scacchistica, andiamo adesso a scegliere un brano.
2: Dai, Raffaele.
1: Ecco. Un brano, vediamo un po'. Andiamo a recuperare un qualcosa di Lucio Dalla.
0: Lucio Dalla,
1: allora. Piazza Grande, che mi piace veramente tanto. Mi richiamo tutto l'ascolto e al cuginetto Dennis in particolare.
0: Sì, allora cuginetto Dennis, Piazza Grande, Lucio Dalla, ci dovrebbe dare anche l'automatico sulla richiesta. Piazza Grande, sì. Lucio Dalla. Vedremo se tra un po' parte oppure ci dice qualche altra cosa. Sì,
2: perché. Oh no,
0: poi molto stereofonico, eccolo qua.

0: qua, Piazza Grande, eccoci qua. E noi siamo qui in piazza in tutta Italia perché siamo con tutte le radio collegate che sono con noi, le salutiamo. E questa sera alle 20 di sera avremo Philip Simaz, questo personaggio che ci racconterà un po' di cosine sue, della sua vita e di altro, come ogni mercoledì sera. E poi dovremmo riprendere anche la trasmissione del venerdì, però a 20 di sera, dalle 20:30 alle 22:30, quindi insomma venerdì avremo la mattina, avremo anche la notte, insomma. Il 20 di sera diventa
1: comunque a Roma, sempre di scacchi, e procedono le prenotazioni e i preparativi per il torneo di Abano, quelli vanno avanti, non è che si sono fermati,
0: ecco, sì, quelli del, ecco, con le terme. Peperoncino ha pensato di venire al torneo di terme?
2: No.
0: Ha altri impegni già?
2: Sì, da quando, comunque, qual è il periodo in cui lo fate?
1: Noi lo facciamo fra il 30 ottobre e il 1 novembre.
2: No, allora sono via.
0: Sei altrove?
2: Dovrei essere, se va tutto bene, dovrei essere via.
0: Vabbè, allora niente, vabbè, quindi, prima o poi succederà.
2: Vedremo cosa diranno i medici. 30 di settembre devo fare un esame, vedremo che cosa mi dicono.
0: Che poi, come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai.
2: Sì.
0: Purtroppo.
2: Come... in tutti i sensi.
0: Bene, allora. Tic tac toc. E allora, cosa pensate di questa intelligenza artificiale?
2: Sarà sempre più pericoloso.
0: Cannibale.
1: Sì. Sarà sempre più
2: pericoloso.
1: Noi non ci rendiamo neanche conto di quello che sarà. No?
2: E per noi, cercati, farà molto danno.
1: Ma per tutti, secondo me. No. Questo per tutti.
2: Sì, ma in particolare per noi che abbiamo già delle varie limitazioni originali, come dico io, ci saranno altre, perché a noi ci sostituiscono più facilmente, quindi
1: ma già ci stanno sostituendo perché ci sono posti dove già l'hanno inserita, l'hanno messa, ma comunque guarda che toglierà, a parte i nostri, ma toglierà tanti posti di lavoro, ma proprio, ma noi non ci rendiamo nemmeno conto, guarda, toglierà tantissimi posti di lavoro. Anche a Forum, no? Adesso c'è addirittura il robot e la Palombelli addirittura gli dice: tu cosa pensi? E risponde, parla, dice.
0: Cioè, sì?
1: Anche adesso, anche se tu attivi su ChatGPT oppure su Gemini la conversazione live, no?
0: Sì.
1: Tu parli, lui ti risponde, ma è una cosa incredibile.
0: Però bisogna vedere che ancora fa molti sbagli.
1: Ma non ti preoccupare. Dagli tempo, poi sbagli, vedrai come li eviterà. Sì, adesso fa gli sbagli, ma non ti dagli tempo.
0: Perché probabilmente.
1: Questa cosa sempre 10 anni fa ce la saremmo sognata.
0: La mattina anch'io metto una chat GPT e mi faccio aiutare.
1: Sì, ma mica solo tu, Adesso già, per esempio, adesso non so se voi li avete. Gli stessi occhiali, no? Quelli che volendo si può anche andare a fare la prova, i famosi Ray-Ban, no? Poi ne sono usciti anche altri, anche più economici, ne usciranno ancora altri. Già questo, no?
0: Beh, con gli occhiali uno si aiuta a leggere, va bene.
1: No, non solo, inquadra, vede i colori, quello che c'è davanti, no, non è solo leggere, attenzione.
0: Però ancora non c'è l'autonomia, per cui tu camminando per strada lui ti dice già quello che c'è, dice attento che c'è uno scalino o l'altro, questo ancora.
1: Certo, questo ancora no.
0: Ecco.
1: Ma t'ho detto.
0: Ci manca
1: certo, ci
0: manca un click praticamente per
1: stanno sperimentando anche in cui accompagna le persone, comunque, se lo vuoi sapere.
2: Invece che il cagnaccio guida
1: il robottino.
0: Almeno quello non mangia, lo devi solo caricare.
1: Non mangia, però ti dice sai che c'è mai stufato, ora faccio andare sotto una macchina così mi tiravo di torno.
0: A me quello potrebbe anche succedere.
1: Capito tu?
0: Dice attento, basta, io sono stanco di te, vai sotto una macchina e via.
1: Se vuoi uno di me
2: metti che un hacker lo pilota.
0: Beh, comunque ragazzi, io devo, adesso ve la racconto, l'ultima di venerdì scorso mi hanno chiamato dei finti carabinieri e volevano dice ma lei, dice lei, gli hanno clonato la carta d'identità e clonata con un rumeno, e un rumeno ha fatto un furto, ha svaligiato una gioielleria, c'è stato anche un incidente e c'è un nostro collega.

0: Beh, certo, dobbiamo scagionare.
1: Dobbiamo guarda, se mi a me dicevo, ho i figli, ho il cane, se volete.
0: No, poi ho fatto, dico, poi non ho niente di gioielli. Sono separato, anche l'anello gli ho tirato appresso quando mi sono lasciato. Ma lei scherza? È possibile che non ha un collier? Non ha. Dico no, niente. Non ho niente. Ho un orologio, tra l'altro, di plastica, quelli da 10 euro che si comprano nei marocchini. Si sono arrabbiati. Ma lei è possibile? No? Ma noi l'aspettiamo, vada a vedere.
1: Aspetta,
0: no, allora, stiamo venendo, venite che vi aspetto a porta aperta, venite, c'è la portiera che vi farà passare.
1: Anzi, se mi aiutate a buttare un dito, non so qualche cosa da fare.
0: E comunque ormai, dove c'è un numero di telefono che era scritto sull'elenco, mi hanno chiamato a rete fissa, al mobile. Ho segnalato anche la cosa ai carabinieri per il SIRET, tanto
2: quelli veri,
0: quelli veri, ecco.
1: Ma tanto quelli veri poi sì, vabbè, ma lascio il tempo.
0: Sì, hanno detto il numero VoIP, suonava pure il numero che è chiamato, però ci sono numeri. Non era un numero falso, perché non era un numero di quelli che l'utente non ha, e niente. Però effettivamente.
1: No, no,
0: bene, così venerdì pomeriggio è successo anche a me di sentire questi fantomatici 5:52:47 carabinieri. 5:52 è un brano, poi avremo l'ora tripla.
1: Un brano. Ma torniamo su Gianni Morandi, uno su mille. Deciso.
0: Insomma, oggi ce l'hai uno su mille. Vabbè, allora andiamo.
1: Oggi c'è uno su mille. Sì, sì. Oggi c'è uno su mille.
0: Uno su mille, Gianni Morandi.

0: su mille. C'è anche uno su mille.
1: Eccoci.
0: E allora, allora tripla.
1: Eccola qua.
2: Ci siamo, penso.
0: Arrivata,
1: l'ora quadruple. L'ora tripla. È arrivata l'ora tripla.
2: Faccio quasi concorrenza a Matteo.
0: Eccoci qua, l'ora tripla è arrivata anche oggi, anzi siamo più dell'ora tripla, addirittura sono le...
1: Credo di sì, credo proprio di sì.
0: 5.58 e 14 secondi.
1: L'abbiamo un po' superata, insomma.
0: Vabbè, sì, arriva ogni giorno quest'ora tripla. E allora, noi ci sentiremo col peperoncino per i saluti alle 6.50, insieme a Marco, ormai Marco ci sono... E con Lucia ti lasciamo in libero arbitrio.
1: Mercoledì prossimo.
0: Perfetto, tu sai che se non ti chiamiamo noi alle 5 e un quarto chiami. Cioè, il fatto di svegliarci. Vabbè, comunque, se tu me lo scrivi, cioè io ieri sera ero indeciso, cioè, non ho visto lo scritto.
1: Io ho detto, tanto gliel'avevo detto, quindi ho detto, forse lui ha capito che oggi ci sto. Ma no, forse e invece, io, siamo, abbiamo risolto.
0: Noi col peperoncino ci dispiace di svegliarla. Vabbè.
1: E a Lucia... non mi sveglieresti perché se no io quando sono adesso quando si attiva il non disturbare il telefono non suona proprio, ecco. Quindi non mi svegli.
0: Quindi non so. Ce ne andiamo con un brano di Loredana Bertè, Sei bellissima, dedicato a te.
1: Ok, saluti a tutti.
0: Eccola qui, ciao ragazzi, mi avvicino più tardi. Ciao.
1: Buona giornata a tutti, ciao Raffaele.

Bellissima era per Lucia e per tutte le nostre amiche radioascoltatrici che sono bellissime e che si svegliano con noi. Ma è il momento di andare a vedere cosa succede in campionato con il nostro amico Alfio Pricoco.

Amici all'ascolto di Disabili International Radio, buona giornata a tutti e buon ascolto da Alfio Pricoco. Come sempre mi trovo qui per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha visto giocare la quarta giornata. Passiamo ai risultati: Napoli-Bologna 1-0, Como-Parma 2-1, Inter-Udinese 5-3, Lecce-Monza 3-2, Sassuolo-Juventus 3-2, Atalanta-Cagliari 1-2, Torino-Roma 0-2, Venezia-Fiorentina 2-4, Lazio-Milan 2-2, chiude il novero dei risultati l'ultima partita, ovvero Genoa-Frosinone 1-1. Per una classifica che adesso vede al comando soltanto due squadre, ovvero Inter e Roma con 12 punti. Seguono un'altra coppia di formazioni con 10 punti ed esattamente Como e Lazio. A 9 punti abbiamo la rivelazione Cagliari, mentre a 8 punti a seguire abbiamo il Milan, la Juventus, l'Atalanta, il Frosinone. Scendendo giungiamo fino alle ultime 5 posizioni, dove con 4 formazioni con un solo punto troviamo esattamente il Genoa con un punto, troviamo il Bologna, il Parma e sicuramente tutto questo viene per ultimo chiuso dall'ultima formazione in classifica, ovvero il Venezia, che chiude mestamente la classifica con 0 punti. Quindi diciamo ha iniziato sicuramente in maniera non buona questo suo campionato di Serie A. Cosa dire del campionato? Il campionato sta certamente confermando che l'Inter è la squadra più forte e ha vinto in maniera nettamente clamorosa, rimontando dallo 0-2 contro l'Udinese, infatti poi alla fine ha vinto per 5-3. La Roma in maniera medesima, grazie al suo gioco e grazie a Gasperini, riesce a tenere il passo vincendo e passando a Torino per 2-0, campo assolutamente mai facile. Il Como, che possiamo considerare non più una rivelazione insieme alla Lazio, segue a 10 punti, mentre il Cagliari con le sue 3 vittorie su 5 partite praticamente ha 9 punti ed è in una condizione splendida al momento come classifica. Meglio della Milan, della Juventus, che in maniera clamorosa perde all'ultimo momento ad Sassuolo, e sicuramente queste squadre in prosecuzione con Atalanta, Frosinone, sono in una zona centrale. E scendendo troviamo le ultime 5 posizioni, dove troviamo con un solo punto 4 squadre, e quindi troviamo il Bologna, il Parma, il Monza e il Genoa con un solo punto, come detto, mentre chiude mestamente la classifica il Venezia con 0 punti. Cosa dire? La squadra dell'Inter certamente sta dimostrando una volta di più di essere la favorita anche quest'anno per il campionato, ma è chiaro che potrebbe essere messa in difficoltà dalla Roma, che grazie a Gasperini e al suo bel gioco sta tenendo il passo, infatti anche lei ha vinto ben 4 partite. Il Como, come detto, non è più una sorpresa e con i suoi 10 punti sicuramente anche quest'anno rimarrà nelle zone altissime della classifica. Chi sta deludendo è sicuramente la Juventus in primis, che nonostante Spalletti, nonostante le buone premesse, ha solo 7 punti. Lo stesso Milan con gli 8 punti non sta dimostrando quello che avrebbe voluto il suo allenatore Amorim, mentre il Napoli in maniera stentata vince, ma vince comunque, è già a 6 punti dal primo posto. E al momento Allegri
sta rimanendo un attimo tranquillo proprio perché ha vinto, ma già i tifosi cominciano a non essere felicissimi del gioco di Allegri. Per quanto riguarda le ultime posizioni, sono abbastanza imbarazzanti trovare squadre come il Bologna, che comunque ha smantellato la squadra rispetto a quella dell'anno scorso, il Parma e lo stesso, diciamo, Genoa. E il Venezia chiude a 0 punti, una volta di più confermando che la Serie A è sicuramente cosa diversa dalla Serie B, dove ha vinto il campionato, e sebbene stia giocando abbastanza disinvoltamente, segnando e impegnandosi, al momento ha perduto tutte e 4 le partite. Staremo a vedere già nella prossima giornata, quando ci sarà un incontro molto molto importante. Infatti avremo le prime 2 formazioni al comando del campionato che si scontreranno. Infatti ci sarà sabato un clamoroso e bellissimo Roma-Inter. Vediamo chi vincerà, vediamo chi rimarrà in testa da solo o se eventualmente con un pareggio continueranno ad andare a braccetto. Per il momento vi saluto, ringrazio tutti per l'ascolto e do appuntamento alla prossima settimana. Un caro saluto e buon ascolto ancora una volta su Disabili International Radio da Alfio Bricocco.

Piazza. E allora sabato Roma-Inter, insomma, sarà un incontro particolare. Se telefonando non basterà telefonare per vincere, no? Penso di no.

16 e qualche secondo, e adesso arrivano gli occhi verdi di tua madre, Sandro Giacobbe, che noi intervistammo 10 anni fa, ma anche più volte, che non c'è più, però questo è il produttore, il nostro Max Galantucci con noi.

gli occhi verdi della mamma, e adesso arriva un brano di Fred Buongusto. Ti lascio, poverino, no, non lasciamo adesso.

Già, baciami, dopo il bacio uno può dire che l'amore è una cosa meravigliosa. Lo diciamo con Michele Francesio, l'amore è una cosa meravigliosa.

Michele Francesio, adesso arriva l'arca di Noè. È quella di Endrigo, ma cantata in questo caso da Iva Zanicchi.

0: noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19 e 20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: E chiediamo a Maria Grazia se l'estate sta finendo. Maria Grazia, sta finendo l'estate?
1: Ma ancora non si può dire, perché almeno qui da noi c'è caldo ancora e non piove come ha piovuto in altri
0: posti,
1: in altre parti.
0: Bene, allora oggi la poesia si intitola?
1: Allora, la poesia non è dedicata a nessuno, ci tengo a precisarlo, ed è frutto della mia fantasia. Si intitola Illusione d'amore e tra parentesi ho scritto ad un uomo immaginario.
0: Ah, quindi ognuno può essere lui?
1: Sì, lui e nessuno anche.
0: Va bene, allora inizia pure. Poi abbineremo un brano che ci dirai.
1: E... sì, è una cosa fantastica, è un sogno praticamente. Io lo vivo, questa poesia l'ho vissuta nel sogno.
0: Ah, ecco, va bene. Allora, parti pure.
1: Illusioni d'amore. Ti immagino bello, ti voglio elogiare, i tuoi pregi voglio elencare e proprio dagli occhi voglio cominciare. I tuoi occhi sono come due fari abbaglianti che illuminano il mio viso. Il tuo sguardo è come una freccia che colpisce il mio sorriso. Le tue labbra sono morbide come i petali di un fiore. I tuoi baci sono dolci come il miele ricavato dal nettare dei fiori. I tuoi abbracci sono calorosi come il calore che c'è nel mio cuore. La tua voce è musica per le mie orecchie. Le tue parole risuonano di conforto per il mio animo. I tuoi consigli sono generosi perché sono l'espressione del tuo amore per me. Non so chi tu sia e non so dove sei. Forse esisti solo nella mia mente. Grazie.
0: Grazie a te. Allora mandiamo il brano.
1: Sogno di un poeta.
0: Sogno di un poeta, giustamente. Una poetessa ha sognato, adesso mandiamo Sogno di un poeta di...
1: cantata da Calogero Scalici.
0: Perfetto, questo nostro amico siciliano, eccolo qua. Allora, ciao, a venerdì. Allora, buona giornata, grazie. Ciao,
1: grazie anche a te. Ciao, ciao.

0: e salutiamo il nostro amico Francesco Urro che è in ascolto da Villa Urbana.
1: Ti ascoltate.
0: E naturalmente il nostro amico Nazareno da Rovigo.

0: E siamo qua! La mia banda suona il rock, vediamo chi c'è con noi.
1: Ormai se ne finì un tempo.
0: Eccoci qua, Peperoncino. Eccoci qua, Peperoncino.
2: Buongiorno.
3: Pure Peperoncino.
0: Eh sì.
1: Ma ormai se ne finì un tempo, chi si è messo la mia banda suona il rock, schifo finito.
0: No, perché ancora ci sono... 6, 50 e 49 secondi, noi salutiamo a 55, quindi abbiamo 4 minuti.
3: 55.
0: Allora, Marco, ricordiamo chi c'è questa sera.
3: Allora, S di Savona iniziale, Brigata di Zorro, Philip Simas.
0: Philip Simas questa sera alle 20 di sera. E invece Peperoncino ci racconta le ultime notizie dei giornali.
1: Le ultime notizie sono pessime, perché come sempre, tranne qualcosa di positivo, che c'è stato, che è finito nuovamente in gattabuia il bengalese che abbiamo lasciato con la bimba nel supermercato.
0: Sì, cioè hanno fatto retromarcia, e beh, era logico.
1: No, hanno fatto retromarcia, è stato impugnato il provvedimento. E il tribunale di sorveglianza ha detto nein, deve tornare in carcere,
0: che per quanto fosse, ecco. E invece Marco Adanzio, che sta facendo di bello? Le prime vendite?
3: No, però no, devo cercare di aprire.
0: Ah, quindi stai ancora costruendo le varie cose.
3: Sì. Ci vuole un po'.
0: Ci vuole.
3: Allora, sì, poi volevo.

0: via. Dovrebbero arrivare un po' di, sì, dovrebbero arrivare un po' di pioggia al nord, ma non so invece da te. No,
1: ma veramente qua da noi lo porta qua da domani sera, comunque.
0: Vabbè,
1: comunque. Da domani sera, venerdì e sabato,
0: ecco. Però, invece qui porta acqua oggi e poi miglioramenti. Bene, sono le 6:52:25 secondi, abbiamo bevuto 2 minuti e mezzo, tu dicevi che era tardi. Allora raccontaci qualcosa, intrattienici con qualcosa, intanto che Marco ti ascolta di là.
2: Adesso c'è il dibattito pesante sulla legge elettorale che in Senato è passato, adesso devo andare alla Camera dove il 28 ci sarà il voto segreto, e lì vediamo che cosa succede. Comunque le opposizioni stanno preparando
0: gli emendamenti,
2: il ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, e quindi vediamo poi gli sviluppi. Intanto c'è da dire che
1: aumentiamo le pensioni, abbassiamo la nafta, il petrolio, miglioriamo questa Italia così bella, vai.
2: Ma quella lì come fai a abbassarla?
1: Con quei giovani laureati scappano e vanno tutti all'estero al lavoro. Ci chiediamo perché, perché purtroppo vengono retribuiti il triplo di quanto prendono qua in Italia.
0: Quindi, è un annoso problema.
1: Invece di tenerci i nostri ragazzi, li mandiamo via.
2: Ma il problema qui internazionale, perché con questo conflitto poi bombardano le raffinerie, le cose.
0: Quindi qui ragazzi rimarremo pane e acqua, nemmeno senza.
1: A voglia possiamo parlare quanto vogliamo, ma se noi creiamo le armi e le diamo a questi, le vendiamo, le vediamo, poi facciamo emendamenti, leggi nuove, cominciamo a non fabbricare più armi, a non darmi a nessuno, capito? Ed aiutare le persone veramente povere.
0: Niente armi, tanti.
1: Niente armi. Ma dov'è? Come dicono, la pace nel mondo. C'è gente che è veramente super ricca.
0: E questo ci sarà sempre.
1: Tu aiuta le persone che veramente hanno bisogno. E vedo che questo non accadrà mai. Guarda, questo è un mondo, ognuno pensa alle proprie cose. Capito?
2: Adesso poi verrà anche un'altra epidemia nuova tra un po', quindi.
0: Quale epidemia arriva? No, che arriva un altro Covid?
1: No. Vabbè, sì, se vogliono fare un altro Covid e chiudono tutto un'altra volta.
0: Se arriva un altro Covid siamo messi bene. Vabbè
1: io
2: ma no, si chiamerà in un altro modo, ma poi
1: io mi chiedo con Giovanna a Roma, mi chiedo là, facciamo radio con Giuseppe.
0: Vabbè, noi in radio abbiamo fatto lo stesso quando c'era il Covid, quindi tanto non potevamo uscire di casa uguale.
1: Intervistiamo sempre personaggi mercoledì sera, facciamo anche il giorno più stavolta.
0: Vabbè. Allora ragazzi, sono le 55, allora andiamo, contate fino a 3, fate partire la sigla.
1: Allora, prima di dire
2: 1, 2, 3, vai con la sigla.
0: Aspetta che allora ricontate di nuovo fino a 3 perché non è. Allora, contate.
2: Non era pronto, ragazzi.
0: Non era pronto.
2: 1, 2, 3. Via con la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora abbiamo finito anche per oggi, ragazzi. Mercoledì 16, ci saremo domani sempre 17, dalle 4:30 alle 7.
1: Stasera il grande Philip Simaz.
0: Philip Simaz questa sera, e poi domani mattina alle 4:30. Allora,
2: salutiamo Massia.
0: Salutiamo tutte le radio che sono state collegate con noi. Ciao ragazzi, ciao Raffaele, ciao a tutti, Marco.
2: Ciao Giovanna.
0: Ciao Giovanna. Bacio Giovanna, ciao.

Sono Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: colleghiamo ora in diretta con Graziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Passaggi, appuntamento settimanale dedicato a storie, esperienze e riflessioni che lasciano il segno. Ideato, curato e condotto da Susanna Isernia. In onda tutti i venerdì alle 13.05, con replica sabato alle 19.05 e domenica alle 9.05. Naturalmente su Diffusione Europea.

0: Tiziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Sono qua, buongiorno, no, sono arrivato, sto cercando di convincermi che è il caso di andare ad incominciare il Morning Show. Buongiorno, come state? Tutto bene? Iniziamo anche per questo mercoledì 16 settembre 2026 una nuova bella mattinata insieme con le nostre radio, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Allora oggi è il 259esimo giorno dell'anno, siamo nella 38esima settimana. La Chiesa ricorda San Cornelio Papa e San Cipriano. Il sole è sorto alle 6:52, tramonta alle 19:19. La luna è crescente ed è illuminata al 16.4%. È la giornata internazionale della protezione della fascia di ozono stratosferico. Su questo magari ci torniamo più tardi. Il proverbio del giorno. Allora, questa non la conoscevo, devo essere sincero. A ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. Ogni attività della vita richiede che determinate azioni siano opportunamente misurate a seconda del peso che hanno nell'azione che si desidera portare a compimento e dell'incidenza che hanno nel suo insieme. Proprio come per il condimento dell'insalata, in cui i sapori che tendono a essere predominanti vengono limitati affinché non sovrastino gli altri. Capito? Questo dunque è il proverbio di oggi. Io direi che possiamo incominciare anche con il primo brano per quanto riguarda il nostro Morning Show di questo mercoledì.

0: E allora continuiamo ovviamente alle 7:15 nel corso di questa nostra mattinata con i fatti del giorno nella storia. In questo giorno del 1498 muore Torquemada, il frate domenicano responsabile dell'Inquisizione spagnola. 1810, con il grido de Dolores dei contadini messicani motivati dal curato Miguel Hidalgo, si apre la lotta del Messico per l'indipendenza dal dominio coloniale spagnolo. 1857, l'editore Oliver Dixon deposita a Boston testo e musica del brano One Horse Open Sleigh, che è composta da James Pierpoint nel 1850. Il brano, nato per la festa del ringraziamento, diventerà una delle più famose canzoni natalizie con il titolo di Jingle Bells. 1904, viene proclamato il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, un'agitazione indetta dopo l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sedato nel sangue lo sciopero di minatori in Sicilia e in Sardegna contro la riduzione della pausa mensa. 1908, a Detroit nasce la casa automobilistica General Motors. 1920, il cantante Enrico Caruso conclude la 3 giorni di registrazione negli studi della Victor Records a Camden, New Jersey. Tra le varie incisioni figurano Domine Deus, Crocifixus, dalla Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini. Resterà la sua ultima incisione discografica. 1926, Italia e Romania sottoscrivono a Roma un trattato di amicizia e collaborazione. 1941, lo scià di Persia, Reza Pahlavi, abdica in favore del figlio Mohammad Reza, costretto dalle pressioni britanniche e sovietiche che temono l'allineamento persiano con la Germania nazista. 1949, viene pubblicato il primo episodio del cartone animato con protagonisti Willy il Coyote e Bip Bip, l'imprendibile Roadrunner. Dura quasi 7 minuti e ha per titolo Fast and Furious, che in italiano assumerà il titolo di Lavato e Stirato. 1956, entra in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. 1962, nei cantieri navali di Sestri Ponente in Liguria viene varato il transatlantico italiano Michelangelo. Alto 30 metri e lungo poco più di 275 metri, può trasportare 1775 passeggeri, oltre a 720 persone di equipaggio. 1963, viene pubblicato anche negli Stati Uniti il singolo She Loves You dei Beatles, uscito 3 settimane prima nel Regno Unito e in vetta alla classifica da 2 giorni. 1973, per l'epidemia di colera, il medico provinciale di Napoli Vincenzo Morante viene accusato di concorso in diffusione colposa, di aver autorizzato il commercio di sostanze nocive, interesse privato e omissione di atti di ufficio. Fermiamoci un attimo, un pizzico di musica, poi la seconda parte della storia di questo 16 settembre. E continuiamo con gli alunni del sole.
1: Tornando ti porto il regalo, quel fondotinta che ti piace sul viso. Ti sveglierò bussando più forte

siamo tornati un po' indietro nel tempo, era il 1974, gli alunni del sole con un'altra poesia, e proprio nel 1974 allevatori e agricoltori italiani protestavano in tutta Italia contro la politica europea del MEC, ritenuta pericolosa per il futuro agricolo del paese. Nel 1975 i territori di Papua e Nuova Guinea, uniti in amministrazione congiunta nel 1945 sotto unico nome dal 1972, acquisiscono l'indipendenza dall'Australia. In autogoverno dal 1973 il Papua Nuova Guinea resta nell'orbita britannica come parte del Commonwealth. 1975, ad Avellino sale a 15 il numero di neonati morti per l'epidemia di salmonellosi. 1976, nel processo di Padova, il capitano di pubblica sicurezza Salvatore Margherito si difende dall'accusa di sedizione, denunciando a sua volta i metodi violenti della squadra celere. 1977, a Parigi, muore 53enne soprano Maria Callas, considerata una delle maggiori interpreti liriche di tutti i tempi. 1979, calcio d'inizio per il campionato italiano di Serie A, 7 partite su 8 terminano con un pareggio, unica eccezione l'Inter che in casa batte il Pescara per 2-0 e guida la classifica con 2 punti. 1979, negli Stati Uniti viene pubblicato il singolo Rapper's Delight, disco d'esordio del trio Sugar Hill Gang. 1981, battendo Thomas Hearns nel combattimento disputato a Las Vegas, il pugile Sugar Ray Leonard vince il titolo mondiale dei pesi welter. Nel 1985, intorno alle 23, un estremista palestinese lancia due bombe a mano contro il Café de Paris nella centrale via Veneto a Roma. Esplode uno solo degli ordigni, una bomba T1 di fabbricazione sovietica, ferendo 39 persone. L'azione verrà rivendicata dall'Organizzazione Rivoluzionaria dei Musulmani Socialisti. 1987, firmato a Montreal il protocollo a tutela dello strato di ozono della Terra, che prevede la riduzione in seguito all'abolizione di utilizzo e produzione dei clorofluorocarburi, per i quali studi scientifici hanno dimostrato la diretta correlazione con i danni causati alla zonosfera. 1992, le autorità britanniche in questo giorno decidono l'uscita della sterlina dallo SME, il sistema monetario europeo, e la moneta viene svalutata nei confronti del marco tedesco. 1996, 39 nastri magnetici con incisioni inedite di Elvis Presley vengono ritrovati nella casa del padre del cantante, scomparso 29 anni prima, erano conservati insieme ad altro materiale nel suo archivio personale. 1998, l'attrice statunitense Meryl Streep conquista una stella a proprio nome sulla celebre Walk of Fame, la passeggiata delle stelle di Hollywood. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney è di Massimiliano Rosolino, che conquista l'argento nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina vince il titolo annuale di Miss Italia, e nel 2005 a Napoli viene arrestato Ciruzzo Milionario, nome con il quale è conosciuto il boss camorrista Paolo Di Lauro. Nel 2008, a causa di complicazioni dovute al diabete, si spegne a Los Angeles uno dei più prolifici e conosciuti autori musicali dell'epoca Motown, Norman Whitfield, autore di classici come I Heard It Through the Grapevine, Car Wash e Papa Was a Rolling Stone. Nel 2011 la missione spaziale Keplero della NASA scopre l'esistenza di un pianeta circumbinario, ovvero che orbita intorno a due soli. Nel 2016 a Roma muore 95enne Carlo Azeglio Ciampi, economista, banchiere, politico,
era stato governatore della Banca d'Italia e decimo presidente della Repubblica Italiana. Nel 2021, nella grotta dei contrabbandieri sulla costa atlantica del Marocco, vengono identificati 62 utensili ossei risalenti a più di 100.000 anni prima. A forma di spatola erano usati per il trattamento interno dei pellami e rappresentano i più antichi strumenti umani per realizzare vestiario, in particolare pellicce, mai ritrovati. Ed è tutto per la storia di questo 16 settembre.

Auguri a coloro che sono nati oggi in questo 16 settembre, auguri alle ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sono nati oggi anche Pietro Pomponazio, Peretto Mantovano, filosofo e umanista, Domenico Melegatti, pasticcere, imprenditore, inventore del Pandoro, Alan Funt, conduttore radio TV, ideatore della Candid Camera, Lorraine Bacall, attrice, B.B. King, chitarrista e cantante, Peter Falk, attore, Tony Binarelli, illusionista e personaggio TV, Mickey Rourke, attore, David Copperfield, illusionista, Federico Salvatore, cabarettista e cantante, Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore TV, Richard Marx, cantante, Pippo Pelo, conduttore radiofonico, Roy Paci, musicista, compositore, arrangiatore, Elena Di Cioccio, attrice, conduttrice radio e TV, Gaia Bermania Maral, attrice, Nick Jonas, cantante dei Jonas Brothers e solista. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:32.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Auto in fila sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Portogruaro e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Code a tratti sulla Milano-Venezia, quindi ancora in A4, per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano, proseguendo altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Cormano. In Liguria 3 km di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Savona e Albisola in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. Sulla 1 direttissima è un mezzo in panne, la causa dei rallentamenti tra Badia e il Bivio per la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Imola e Bologna a San Lazzaro in direzione Bologna. Code in entrata a Roma per traffico intenso sulla diramazione di Roma Nord tra Sette Bagni e il Grande Raccordo Anulare e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso da Doganelle Corso Malta verso Pozzuoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: È arrivato il momento dell'oroscopo e state lì aspettando naturalmente col vostro caffè. Dice adesso sicuramente voglio sapere come sarà la mia giornata anche dal punto di vista zodiacale. E allora eccoli i primi sei segni dell'oroscopo di oggi, di questo mercoledì 16 settembre. Iniziamo dall'Ariete. Mercoledì fantastico per l'Ariete, lo splendido trigono della Luna dal Sagittario vi restituisce un'energia travolgente, grande intuito ed entusiasmanti prospettive per i vostri progetti. Sarete imbattibili nelle trattative e capaci di contagiare chiunque con la vostra carica vitale. Toro, una giornata che vi spinge a gestire con grande acume e concretezza le questioni pratiche, i bilanci e le scadenze. La Luna vi invita ad andare a fondo nelle cose senza fermarvi alle apparenze. Gemelli, con la Luna nel segno opposto del Sagittario, l'ambiente di lavoro vi chiede diplomazia, attenzione nei dettagli. Evitate la fretta e le risposte di impulso, con un pizzico di ascolto e il vostro innato senso dell'umorismo trasformate una discussione in una grande opportunità. Cancro, mercoledì concreto, organizzato ed efficiente. La Luna sollecita il settore delle abitudini quotidiane e del lavoro pratico. Spinti dalla forza di Marte nel vostro segno, riuscirete a portare a termine ogni impegno in scaletta con precisione chirurgica e grande soddisfazione. Leone, giornata da assoluti protagonisti, lo splendido trigono della Luna dal Sagittario riaccende l'ispirazione, la passione ed un carisma irresistibile. Sarete brillantissimi al microfono, nel lavoro, nelle relazioni, questo è per me. In amore torna un'intesa profonda ed un pizzico di magica complicità. Vergine, il sole nel vostro segno vi garantisce lucidità e forza, mentre la Luna in quarto campo vi spinge a curare l'armonia dell'ambiente domestico della famiglia. Ritagliatevi un momento di pausa rilassante in serata per ricaricare le batterie e godervi il calore di casa. Ed è tutto per la prima parte, i primi sei segni zodiacali, naturalmente poi fra poco gli altri sei non possono mancare, quindi ancora un attimo di pazienza e poi arrivano. Se arrivano, sono le 7:38, buongiorno, si continua con l'indimenticato Pierangelo Bertoli, Eppure soffia.
1: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica all'embra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte.

suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

profetico di Angelo Bertoli con Eppure Soffia. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali, continuiamo con la bilancia. Mercoledì brillante, dinamico, ricchissimo di spunti positivi. La luna in Sagittario favorisce gli spostamenti, le pubbliche relazioni, la comunicazione. Giornata ideale per fare chiamate decisive. Scorpione, la luna si sposta nel settore delle risorse personali, regalandovi una straordinaria stabilità emotiva ed un eccellente fiuto per gli affari. Sapete esattamente quali priorità difendere e come valorizzare il vostro talento sul lavoro. Sagittario, luna protagonista nel vostro segno per tutta la giornata. Avete entusiasmo da vendere, sorriso radioso, un'energia contagiosa che vi rende irresistibili. Mercoledì perfetto per prendere iniziative coraggiose. Capricorno, giornata strategica che vi invita al raccoglimento e alla riflessione. Con la luna in dodicesima casa, l'ideale è lavorare dietro le quinte senza troppi clamori per perfezionare i dettagli di un progetto che decollerà nei prossimi giorni. Acquario, mercoledì a 5 stelle per l'acquario, l'ultimo aspetto della luna in Sagittario riaccende la vita sociale, la collaborazione e i progetti di gruppo. Sarete al centro dell'attenzione con le vostre intuizioni originali. Ottima la serata in compagnia per condividere nuove idee. Pesci, la luna nel punto più alto del cielo vi mette davanti alla responsabilità lavorativa, vi viene richiesta massima attenzione e diplomazia di fronte alle richieste dei clienti o dei collaboratori. Con la consueta sensibilità e un pizzico di calma supererete ogni prova a pieni voti. Ed è tutto per l'oroscopo di questo 16 settembre 2026. Si continua in musica.

Ed eccoci al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione. Lituania, jet italiani in azione, ha battuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile. L'annuncio statunitense, abbiamo già armi nello spazio, le proteste di Putin e Cina. La Repubblica, legge elettorale, sì del Senato, nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia. Abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. La Stampa, sia la legge elettorale, bagarre al Senato, l'opposizione una truffa, jet italiani contro i droni russi, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di mid term, l'ira del tycoon e succube dei Dem. Il Fatto Quotidiano, Melonellum primo sì, firme lite e lì Conte, dissenso vietato, eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze ma solo russe. Il Parlamento dell'Unione Europea chiede ad Ursula di punire chi dà notizie pro Russia e Cina, nulla su Stati Uniti, Israele, Qatar e compagnia. Sì da Forza Italia, PD, Verdi, Azione, no da Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, sì e FN. Andiamo con il Resto del Carlino. Legge elettorale qui del Senato, le opposizioni insorgono. La lezione di Michael J. Fox, mai arrendersi al Parkinson. Morto in manette durante il fermo di polizia, gli accertamenti, problemi di salute pregressi. Il messaggero baltico, tensione NATO Russia, la difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius. Il giallo, spari a Roma, altri 6 casi prima della donna ferita, 4 sospettati. La vittima dell'altra sera che sarà oggi operata. Ho pensato, mi hanno accoltellato, poteva esserci un bimbo. La Verità, ha smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. Il giallo dei finanziatori del generale Vannacci non è per niente giallo. Famiglia del Bosco, altro shock, salta l'incontro a casa tra i bambini e i loro genitori. Il Giornale, legge elettorale primo sì, la tentazione di Meloni, il pedofilo islamico,

2032, una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione, lei fa ricorso, il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui. Strillano per le preferenze, ma sono tutti nominati, compagni poltronari e la legge elettorale. Il Sole 24 Ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%, così la Germania fa valere il vecchio accordo del 2009 su Commerzbank. Il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, testa caldissima Roma-Inter perché sabato è sfida record, l'Europa chiamò, Milan in Coppa dopo 575 giorni, a San Siro ore 21 arriva il Benfica. Spalletti prepara un'altra Juve con Boltemade, domani gli olandesi del NEC. Andiamo col Corriere dello Sport, l'onda social, partenza deludente, Cannavali difende Lucio ma è Conte il tema caldo, Spalletti sotto tiro, già meno 5 della vetta, NEC e Atalanta sono 2 esami. Chiudiamo con tutto sport, Toro abate già sotto esame, Bologna Paladino per Tedesco, Juve pensa positivo, Campagna CT della Pallanuoto, grande tifoso bianconero, il momento è difficile ma con la negatività non se ne esce, non reggo più neanche i tifosi pessimisti e sempre lamentosi, Spalletti deve ritornare calciatore e stare con i suoi in un altro modo, evidenziando le cose buone e trasmettendo energia, scelga i leader. Gasv Capoccia, irascibile ma vincente, nuovo re di Roma. Milan, solo un risultato è accettabile, la vittoria. Basket gol fa respirare De Rossi, viola assegno. Addio Russia e povertà, ribacchina l'italiana, la nuova numero uno del tennis. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Ma non è tutto per il Morning Show. Allora, innanzitutto andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro piacevolissima mattinata ricca di appuntamenti di buona musica. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09 perché insomma quello è l'orario di apertura del Morning Show. Dal lunedì al sabato, ricordate, solamente la domenica riposiamo un po' perché ogni tanto ci vuole. Abbiamo ancora un pizzico di musica per proseguire in questo mercoledì 16 settembre 2026. E allora ci vuole qualcosa che ci stimoli, che ci aiuti ad affrontare bene la giornata, la musica è un toccasana in questo caso, e allora ho pensato niente poco di meno che a Jennifer Lopez. Eccola qui con Waiting for Tonight. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon mercoledì e buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, messaggi.

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la vista, da Jerry.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo. Ci sono io, Jerry Longo, alla conduzione. C'è l'amico Tommy in regia, pronto come sempre a mandare in onda i brani, tutta la musica del momento. Ed è pronto l'ospite che mi affiancherà nelle prossime due ore alla co-conduzione. Un'esperienza nuova per voi all'ascolto, amici, perché sicuramente l'ospite non lo conoscerete fino a quando non si racconterà. Ed è un piacere quindi per me ospitare quest'oggi una persona che non so se ha la sua prima esperienza in radio, ce lo faremo raccontare da lei, sicuramente la prima volta qui ad Hasta la Vista. Io e Tom siamo emozionati perché non è stato facile trovare il giorno giusto per ospitarla in questa trasmissione, ma poi ci faremo dire direttamente da lei il perché. Annalisa, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Grazie mille, buonasera a Tom, Jerry e tutti gli amici in ascolto.
0: Ben trovato a te, grazie per aver... vedi l'emozione. Uno dice: Jerry, ma tra te e l'ospite chi è più emozionato? Te o l'ospite? Io sono sempre più emozionato, io. Sembra che l'ospite sia emozionato.
1: Anche io, sì, assolutamente.
0: Però tu non ti mangi le parole come ho fatto io.
1: Lo farò
0: io.
1: A breve.
0: Ah, ok. Anche perché noi, a parte le parole, tra un po' gusteremo il gustoso omaggio degli amici della Panella qui a Roma, che prima della trasmissione ci vengono sempre a trovare, quindi c'è lì pronto già un gustoso omaggio per te che condivideremo.
1: Grazie mille.
0: Il programma, quindi magari ci mangeremo quelli.
1: Assolutamente sì, anzi possiamo anche prenderli subito, iniziare
0: no,
1: così.
0: Tra un pochino, sennò veramente il programma poi non si fa più, ci mettiamo a banchettare e la trasmissione non comincia più. Comunque Annalisa, benvenuta.
1: Grazie.
0: All'inizio del programma io non do troppe informazioni sull'ospite, però due o tre cose facili te le chiedo, così da mettere un po' di curiosità ai nostri amici in ascolto. Età e provenienza, se ti va di dirla.
1: Provenienza ovviamente del nord, come sì. Si sente dal mio accento, cioè Palermo.
0: Sì, ok.
1: E età 36 anni.
0: Perfetto, bene. E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici in ascolto che ti riguarda su quello che fai o sei nella vita, senza svelarlo subito?
1: Posso dire solo film?
0: Solo
1: per,
0: film.
1: Per svelare sia me stessa che quello che faccio.
0: Ok, perfetto. Allora, non diciamo esattamente,
1: non dico esattamente
0: questa parola film. Poi come si concretizza nel tuo quotidiano. Amici, quella di oggi sarà veramente una puntata molto particolare, perché Annalisa è molto desiderosa di fare questa esperienza. Ci abbiamo ragionato tanti giorni, il giorno giusto è arrivato e quindi da questo momento in poi inizia ufficialmente il tuo viaggio narrativo qui ad Hasta la Vista. Che dici, partiamo?
1: Pronti?
0: Bene, allora ci mettiamo comodi. Amici, preparatevi, Hasta la Vista inizia ora.

0: Sì, amici, sempre in pista con Hasta la Vista. Quest'oggi una pista particolare, molto intensa, profonda, ricca veramente di tanti spunti di riflessione. Potremmo dirla un po' come un film. Mi piace questa parola che ha utilizzato prima Annalisa per dare un po' l'indizio che ti riguarda, ma questo indizio lo sveleremo tra pochi secondi, perché io una cosa che vorrei capire bene, sicuramente la tua prima volta qui ad Hasta la Vista, ma non sappiamo se è la tua prima volta in radio.
1: In radio sì, okay. In realtà è la prima volta.
0: Ok, quindi tu non hai mai parlato a un microfono radiofonico, no, con le cuffie?
1: No, okay. No. Questa è la prima volta.
0: Benissimo, allora io sono emozionato di tenerti a battesimo in questa esperienza nuova, però tu hai detto prima la parola magica film, e quindi secondo me un po' con i mezzi tecnologici hai una certa dimestichezza, e ci direi adesso tu a breve il perché. Perché hai usato la parola film quando hai dato l'indizio che ti riguarda?
1: Allora, hai detto bene, con i mezzi tecnologici ho avuto a che fare da sempre. Una delle prime foto mie da piccola è con la telecamera di mio padre.
0: Dai!
1: Una Panasonic tipo anni 90, bellissima, uh-huh. In bianco e nero. Uh-huh. E mi ha sempre affascinato il mondo del cinema, ma anche comunque della tecnologia, quindi le varie videocamere, telecamere.
0: Sì.
1: E come prima cosa ho studiato a Cinecittà. Io vengo da Palermo, però dopo il liceo mi sono trasferita qui a Roma per studiare a Cinecittà. E ricordo, okay, anzi con grande affetto, l'ACT, era una scuola dentro Cinecittà, che adesso purtroppo non c'è più, quindi sono molto vecchia evidentemente.
0: No, vabbè, è una scuola che ha fatto storia a Cinecittà,
1: esatto.
0: Però poi come cambiano le cose, magari anche lì si è deciso altro.
1: Era una scuola sia di recitazione che per filmmaker. Io appunto ho iniziato così come filmmaker, quindi ho avuto appunto a che fare con tecnologia, con cuffie, con videocamere. Ho studiato tutto quello che c'era da studiare del reparto tecnico,
0: okay.
1: Ma la mia passione è la sceneggiatura.
0: Ok.
1: E la sceneggiatura in tutti i sensi, sia nel film ma anche nei libri,
0: okay.
1: Tanto che poi andando avanti con l'età ho pubblicato dei libri.
0: Quindi
1: le storie
0: nella
1: sono...
0: tua esperienza di comunicazione ci sono anche dei libri che hai scritto, pubblicato, quindi penso che oggi 2 ore non basteranno per raccontare tutto di te, perché siamo partiti dalla scuola ma già insomma, sì, siamo arrivati ai tempi recenti.
1: Infatti sto facendo mente locale per dire solo le cose magari più importanti.
0: Ma ci sarà tempo e modo. Però noi partiamo da lontano, quindi partiamo proprio dal periodo di quando tu eri cucciola, possiamo dire
1: cucciola.
0: Così
1: sì, sì.
0: Ma perché eri attratta da questi strumenti, videocamera, telecamera, fotocamera, no, è recente, perché li vedevi come dei balocchi utilizzati da tuo padre? Qual era la curiosità che ti portava verso questi strumenti?
1: Io credo proprio sia il mio amore per i film e per la TV in generale, perché da piccolissima guardavo vari programmi. Il mio preferito con mamma, lo vedevo, era Non è la Rai.
0: Ah,
1: e
0: come no, certo.
1: Ballavo, cantavo, non stavo ferma un secondo. Capivo la connessione tra quegli strumenti che magari mio padre usava, la telecamera, telecamera, vedi, mi sono anche incartata.
0: Ma meno male, perché così almeno ci incartiamo in due, se no solo io non va bene.
1: Telecamera con microfono, era complicato, troppe crrr da dire.
0: Okay.
1: E il videoregistratore, tanto che mio padre collegava la telecamera alla TV, quindi io mi riprendeva, io mi vedevo in TV ed ero contentissima di questa associazione.
0: Però tuo padre faceva questo di mestiere o era un hobby
1: per padre,
0: lui?
1: Mio padre ha sempre lavorato in ferrovia.
0: Ah, ecco.
1: Però era molto anche lui appassionato di questo, di film, di tecnologia.
0: Ok.
1: Me l'ha trasmessa, possiamo dire.
0: Okay.
1: Però io, essendo molto... da piccolina, insomma, scalpitavo su queste cose.
0: Sì, sì.
1: Mi arrampicavo nel mobile del salotto e andavo proprio dove c'era il registratore di VHS.
0: No, pensati.
1: E mettevo da sola i cartoni animati, ma guarda, avrò avuto 3 anni, neanche forse, e mettevo i cartoni animati e io ho anche registrato sopra i filmini con mia madre.
0: Bene, quindi ormai avevi già scritto il tuo futuro nel
1: assolutamente
0: DNA.
1: Sì.
0: Questa è la dimostrazione, ecco perché io ci tenevo magari a saperla questa cosa, perché secondo me già da piccola tu avevi manifestato una certa attitudine, una certa predisposizione a fare questo da grande.
1: Io ho sempre visto i film, ma in generale il video, unito alla musica, queste forme d'arte d'arte le ho sempre viste molto collegate, e per questo amo i musical in particolare, proprio il video, la musica, la danza. Mi è sempre piaciuto tutto, l'ho sempre visto come un pacchetto di cose da voler fare e da imparare. E la cosa più completa sicuramente da fare era appunto questa scuola, che ho studiato sì come filmmaker, ma c'era tutto, regia, sceneggiatura, l'audio, quindi ho potuto dare sfogo proprio alla mia passione.
0: Certo, ti sei formata in qualche modo studiando le varie discipline per poi trovare magari quella più giusta secondo le tue corde, perché poi le scuole servono proprio a questo, a dare una visione, una conoscenza più o meno generale, e poi c'è la specializzazione, quello che uno poi decide di approfondire anche come esperienza e percorso lavorativo. Quanto durava la scuola?
1: La scuola 2 anni.
0: 2 anni, ok.
1: Poi ho fatto degli stage, anche qualche esperienza di set, e mi è rimasto molto impresso e volevo prendere, diciamo, un'altra specializzazione. Ho fatto un colloquio con un'altra scuola ed ero interessata a troppi corsi, perché mi piaceva la steadicam, quindi proprio la ripresa, la sceneggiatura, la recitazione pure. E mi è stato detto: sì, però così sono troppe cose, cioè è strano, mi ha detto, non può piacerti tutto. Questa cosa non l'ho mai trovata giusta, ma in nessun campo, non soltanto nelle passioni appunto del cinema o quello che è. Ma una persona non può essere etichettata in un modo. Non posso io amare la scrittura e non amare fare le riprese.
0: Anzi, perché uno così ha una visione, una conoscenza tecnica di più discipline che poi messe insieme portano un bel risultato.
1: Anche perché il film è questo, il film è tutto, sono gli attori e la musica, il montaggio. Più conosci, più viene fuori un bel prodotto, ma questo in generale in qualunque lavoro. Non è che non siamo a settori, tu devi conoscere tutto. E poi fai il tuo, assolutamente.
0: Infatti, bravi registi sono prima attori e poi tutte le altre cose che si fanno per arrivare a un certo tipo di risultato. Amici, io ve l'avevo preannunciato che la puntata di oggi, secondo me, più che un film, sono tanti episodi di un telefilm, di una serie, perché una volta si chiamano telefilm, adesso si chiamano serie TV. Questa è la prima puntata, ma la prossima puntata sta per arrivare. Adesso un po' di musica per voi e pausa per noi, perché lì abbiamo il gustoso omaggio della panella che è già pronto lì e aspetta noi. Amici, noi torniamo tra pochissimo. Hasta la vista, continua.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Right. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: Dobbiamo dirlo, amici, che spettacolo, voi non potete immaginare che cosa è accaduto poco fa a microfoni spenti. Abbiamo gustato a piene papille, proprio gustative, con tutto il piacere del mondo, il gustoso omaggio portato dagli amici della panella qui in studio. Lo sentite ancora che siamo proprio con la salivazione a mille, quindi grazie Marco, davvero.
3: E da brava palermitana confermo che è veramente il cannolo siciliano, quindi sì. Complimenti, perché è veramente buonissimo, perfetto.
2: Sì, devo dire che perfetto. Per noi è stata una pausa gustosissima, per voi musicale, ma per noi molto molto di più. E con questa parola magica, spettacolo, torniamo proprio a quello che dicevamo prima nel talk precedente, perché tu comunque hai studiato per realizzare un po' il tuo sogno, perché abbiamo capito che tu da bambina desideravi con tutta te stessa realizzare proprio questo percorso di conoscenza delle varie discipline che ti hanno portato oggi poi a farlo diventare non solo un lavoro ma veramente una passione, e poi lo capiremo anche da altri racconti che ci farai. Quindi, fatti gli studi, cimentata con le diverse discipline, anche se qualcuno cercava di convincerti che non si può essere appassionata di varie discipline, però tu poi cosa hai fatto?
3: In mezzo ho fatto tutto il resto, perché ho studiato danza, ho insegnato danza. Questo era sì, lo shock, quindi non te l'ho anticipato.
2: No, infatti, ma aspetta, ma tu prima l'hai studiata e poi l'hai insegnata?
3: Assolutamente.
2: O come fanno
3: sì.
2: Oggi alcuni, insegnano ciò che non conoscono, nel tuo caso ovviamente, però.
3: In questo caso l'ho sia studiata che okay, insegnata perfetto. Per un breve periodo, okay. Perché poi ho vinto un concorso sempre da filmmaker per fare un'altra cosa, quindi ho dovuto lasciare danza, mi piaceva tantissimo. Ho anche studiato canto, però quello è rimasto a livello, appunto, ho fatto le mie, sai, le recite, quelle tipo di fine anno,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: dove,
2: sì, recite
3: dove
2: scolastiche,
3: canti, esatto. Okay. Quindi giusto le esibizioni così, okay. Però ecco, per quello che ti dicevo prima, è un pacchetto che mi piace tutto, quindi ho portato avanti tutte queste cose, e in realtà
2: una domanda, vai, no, vai. Adesso che se no poi andiamo avanti, e il connubio tra danza e le altre discipline, cioè perché hai visto nella danza un qualcosa che volevi sperimentare anche per una tua curiosità ma anche un arricchimento personale oltre che professionale? Cioè cosa c'era nella danza, c'è tuttora magari anche se l'hai un po' accantonata, che non c'era in altre discipline?
3: La musica e l'espressione, perché il corpo è una delle maggiori fonti di espressione, le ballerine comunicano con i loro passi, col loro corpo, okay. Ma lo fanno grazie alla musica, ovviamente vedere una persona che balla senza musica non ha senso,
2: certo.
3: Vedere un movimento su musica e vederlo, nel mio caso appunto, che è tutto molto collegato, in una scena di un film, in televisione, è tutto, okay. Per me è proprio tutto.
2: Ok, immagino danza classica o...
3: Fatta da piccola, okay. però ero piccolina, avevo 4 anni, mi prendevano in giro perché non ero super magra, e con i canoni che di solito richiede la danza classica, quindi non importa, perché poi mi è piaciuto in realtà l'hip hop, quindi ho fatto moderno hip hop.
2: Ok.
3: Sicuramente ci sono molti ostacoli nella vita di tutti, si deve andare avanti, perché sì, mi hanno bloccato sulla danza, però ho preso un'altra strada, quindi sulla classica ho preso hip hop. Mi hanno bloccato sulla steadicam, vabbè, tanto mi piaceva anche fare un'altra cosa a livello di cinema, quindi ci sono sempre i criticoni, ci sono quelli che ti bloccano e provano a fermarti, ma l'importante è continuare.
2: Esatto, e infatti questo mi consente di veramente sottolineare un aspetto, quello che hai appena detto, del fatto che i no sono delle opportunità, non sono delle limitazioni, o come ci vogliono far credere alcuni, che il no deve essere assoluto, no e basta, no secondo il punto di vista
3: Bravo.
2: Degli altri, la loro visione negativa dell'impossibilità a fare. Per te i no sono stati uno stimolo a sperimentarti e farli diventare dei sì, ma dei sì significativi per te.
3: Per me, bravissimo, hai detto bene, perché in realtà io sono così, infatti mi sono definita film perché quello è veramente quello che sono, uh-huh. Fa parte di me la scena, la sceneggiatura e la musica, tutto, uh-huh. Ma se qualcuno mi dice no a livello lavorativo, questo non vuol dire che io smetto di essere appassionata di tutte queste cose, uh-huh. Magari farò un altro lavoro a malincuore, perché potrei essere anche molto brava a fare, uh-huh. ovviamente quello di cui sono appassionata come uh-huh. tutti, uh-huh. Però se un no si trova un'altra strada.
2: Mi viene in mente la scena del film che sicuramente conoscerai, ma anche i nostri amici all'ascolto, La ricerca della felicità.
3: Come no?
2: Ecco, è esattamente quella scena lì, di quando lui dice al bambino: non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Quando qualcuno ti dice che non sa fare qualcosa è perché lui non la sa fare.
3: Bravissimo.
2: Se hai un sogno, inseguilo. La sua memoria.
3: Sì, sì, anche io. Infatti assolutamente così, giustissima.
2: Bene. Anche perché adesso posso aprire una parentesi veloce, stavolta lo faccio, che in questa situazione di clip di il genitore che parla al bambino, poi tu la vivi ancora di più in quanto sei mamma.
3: Sono anche mamma,
2: anche
3: perché
2: mamma.
3: In mezzo poi in tutte queste cose
2: sono i vari capitoli.
3: Sì, capito, cioè, in mezzo a tutto questo è nata un anno e mezzo fa Miriana.
2: Ok, che salutiamo.
3: Il suo nome viene proprio da Nonella Rai, Miriana Trevisan.
2: Ah, ma lei lo sa Miriana Trevisan?
3: Lo sa perché in una diretta, sì, è successo appunto, io ero incinta, sì, e ha letto un mio messaggio, ha detto: sai che sto aspettando Miriana e l'ho chiamata così per te, perché era un programma che vedevo con mia madre, uh-huh, e Miriana era la nostra preferita.
2: Ma pensa. Quindi ora, meno male che è nata femminuccia, se no la chiamavi Paolo Bonolis.
3: Anche, esatto.
2: Che so, oppure, ah, potevi chiamarla Ambra.
3: Però non era la mia preferita, cioè, okay, fantastica, bravissima, uh-huh, però Miriana era, uh-huh, proprio top.
2: Miriana.
3: Sì,
2: assolutamente, si è rimasta nel cuore veramente.
3: E le ha portato bene, perché, uh-huh, Miriana, la mia Miriana, canta, balla, è molto showgirl già a un anno e mezzo.
2: Bene, bene. Abbiamo salutato ovviamente Miriana, ma salutiamo anche il papà, Manuel.
3: Certo, mio marito Manuel, assolutamente, perché poi appunto... trasferita a Roma, sì, dopo un po' di... Poi in realtà c'è un'altra parentesi, perché da Roma poi sono andata a New York.
2: Ah, però su New York magari ci arriviamo tra un po',
3: dopo,
2: perché so che tu hai un legame particolare, sì, con New York, mi è arrivata questa notizia.
3: Assolutamente. Però ecco, tra i viaggi eccetera, mm-hmm, ho conosciuto Manuel, e mm-hmm, se vuoi ti racconto anche,
2: guarda,
3: dopo come
2: tra
3: l'ho
2: un
3: conosciuto.
2: Po', perché adesso stiamo nel passato col momento flashback, in pochi secondi i titoli dei brani che hai scelto e poi li commentiamo, vai.
3: I'll Be There For You, sigla di Friends dei The Rembrandts.
2: E dopo?
3: E dopo c'è Renato Zero con Sogni di Latta.
2: Wow.
4: Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback.
3: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
4: Un saluto.
3: Ciao, Renato. Ciao.

0: Che viaggio, amici! Quest'oggi un viaggio musicale straordinario. Due brani totalmente differenti, ma giusti per le scelte musicali di Annalisa, che ha voluto raccontare di sé attraverso queste due selezioni musicali. Però dobbiamo svelare il perché hai scelto questi due brani per il tuo momento flashback.
1: Partirei, perché? Se posso, da Renato Zero.
0: Certo che
1: perché
0: puoi.
1: In ordine cronologico è il primo. Io quando ero piccolina avevo questa mamma che era super fan di Renato Zero. Purtroppo sì. L'abbiamo persa nel 2021, la mamma che era malata di tumore. E quindi anche giovane a 60 anni purtroppo non c'è più. Però siccome c'è da qualche parte, mando un grande bacione a mia mamma che si chiamava Rosalba.
0: Straordinaria. Ti capisco, perché anch'io ho una situazione personale analoga, quindi io sono dell'idea che le persone lasciano questa terra nella forma materiale, ma loro continuano a esistere in qualche dimensione. E soprattutto, consentimi, lo dico insomma perché condividiamo questa cosa, forse anche molti amici all'ascolto pure hanno un vissuto analogo, le persone continuano a esistere dentro di noi.
1: Condivido in pieno.
0: C'è un antico proverbio indiano che dice che una cosa vive fino a quando vive l'ultima persona che la ricorda, e quindi
1: verissimo.
0: Probabilmente in questo ci troviamo, ma immagino che molti amici all'ascolto condivideranno questo nostro pensiero. Scusa, parentesi personale.
1: No, assolutamente, ma è condivisa penso da tutti quelli che hanno perso una persona cara e importante come la mamma soprattutto.
0: Uh-huh, sì.
1: E lei amava tantissimo Renato Zero. Uh-huh. E sono cresciuta in un ambiente dove la musica era sempre presente, in particolare quella di Renato Zero.
0: Uh-huh.
1: Quindi il primo brano cronologico appunto è proprio parte di me, cioè queste sonorità anni 70 di Renato Zero mi fanno tornare indietro nel tempo, ma poi da piccola sì, lo ascoltavo grazie a lei, ma crescendo ho imparato ad amare le sue canzoni, infatti uh-huh. Ne amo tantissime sue, in particolare questa canzone.
0: Sì.
1: Non so perché l'ho sempre collegata al Mago di Oz. Per forse le parole iniziali, quindi sortileggi e stregonerie. Mm-hmm. Poi parla di sogni di latta, c'era mm-hmm. quel personaggio.
0: Sì,
1: esatto.
0: Sì, sì.
1: Insomma, mi ha sempre affascinato proprio perché mi ricorda qualcosa a livello di cinema. Quindi mm-hmm.
0: torniamo sempre al cinema, alla narrazione, alle storie. Okay.
1: Però in generale è proprio una voce particolare che mm-hmm. mi è entrata nelle orecchie fin da piccola. Mm-hmm. È veramente come Renato Zero, penso non ci sia nessuno a livello di voce, a livello di musica.
0: Sì.
1: E Friends è tutt'altro, ovviamente,
0: è un'altra cosa.
1: Completamente, c'è sempre il tema del film, ovviamente.
0: Sì. Sì.
1: Però ecco, Friends è già più Annalisa di 6 anni, perché in Italia è arrivato Friends che io avevo 6 anni. Uh-huh. L'ho iniziato a vedere subito, mi sono uh-huh. innamorata di tutti i protagonisti, mi sono innamorata di New York.
0: Ok.
1: E più rispecchiano entrambi me,
0: uh-huh.
1: Perché io sono sia quel lato più Renato Zero, più melodico,
0: okay.
1: più sognatore, sia il lato New York più casinato,
0: okay,
1: come
0: vedi,
1: si può capire da
0: che
1: tutto.
0: Che piano piano stiamo arrivando a New York, insomma.
1: Stiamo arrivando.
0: Come dire, la prendiamo larga.
1: E tra l'altro c'è un terzo piano che è il Giappone, la calma del Giappone, perché io ho uno Shiba Inu di nome Yuki. Quindi tutte queste varie personalità sono tutte mie,
0: okay.
1: assolutamente mie, per questo la scelta.
0: Ok, ma in casa, in quanti siete? Scusa, avevo capito che eravate in tre, tu, Manuel e Miriana, invece mi sa che
1: siete anche Yuki.
0: Ok, quindi 4, poi le tue varie personalità.
1: Sì, siamo una cinquantina con le mie personalità praticamente.
0: Senti, ma Manuel, che salutiamo di nuovo, quante ne ha? Una?
1: Manuel, io guarda, almeno 2-3 gliele

0: appello a New York, diciamo.
1: Quindi loro non guardano il passato, ma vogliono vedere oggi, da qui in poi, che cosa sei in grado di fare, quali sono le tue abilità che riesci a mettere in campo.
0: Assolutamente, uh-huh. Loro non ti etichettano della serie, tu hai studiato questo, devi fare questo. No, perché uh-huh. Tra i giornali appunto dei vari stage che ho fatto, c'era anche un giornale di moda, quindi uh-huh. mi sono anche cimentata in una cosa che non era mia, però uh-huh. alla fine potevo scrivere anche di moda, certo. perché ho trovato il modo di fare moda, okay. battutona, no, il modo però, di fare moda.
1: Vabbè, però insomma, va di moda fare moda.
0: È così. Vero.
1: Senti, ma tu New York l'hai scoperta grazie al telefilm o è una cosa che già ti ronzava in testa per altro?
0: L'ho scoperta grazie al telefilm uh-huh. e più o meno, fai conto, penso, quasi tutti i film americani, la maggior parte sono ambientati a New York, quelli proprio iconici, no? Sì. Anche Mamma ho perso l'aereo, ecco, l'avevo sì. visto lì.
1: Tipico film natalizio.
0: Che tra un poco rivedrò.
1: Sì.
0: Che nel secondo film Kevin appunto andava a New York, quindi già era una città, la città delle luci, che uh-huh. mi appassionava uh-huh. vederla su schermo. Okay, e il mio sogno era andarci.
1: Ok, e ci sei stata.
0: E ci sono stata.
1: Ok, all'età di?
0: La prima volta avevo 20 anni, uh-huh. più o meno.
1: Uh-huh. E poi, ci hai vissuto per quanto tempo?
0: Lì con il discorso green card, visto, uh-huh, eccetera, uh-huh. non puoi stare più di 3 mesi. Ah, quindi io okay. andavo lì e facevo questi stage solo per curriculum, perché ovviamente non possono pagarti, uh-huh. però era proprio esperienza per me. Uh-huh. Quindi facevo queste cose, andavo alle sfilate, andavo insomma agli eventi, uh-huh. poi scrivevo uh-huh. per questo giornale. Uh-huh. E questo mi ha arricchito più di qualsiasi altra scuola e studio, che sì. sì ti dà le conoscenze, ma poi sul campo è un altro discorso.
1: Certo, certo, certo. Quindi da lì è nato questo legame intenso con New York, al punto che immagino ci sarei tornata altre volte.
0: Tantissime
1: ecco,
0: volte.
1: Ecco, manca a chiederlo, figurati.
0: Sono stata ovviamente all'incrocio dove c'era il Palazzo di Friends. Ah. Figurati se mi perdo una cosa del genere. Okay. Sono stata da Serendipity, uh-huh. il famoso
1: sì,
0: film.
1: Sì.
0: Sono stata ovunque, proprio perché dovevo riguardare quei set, quei posti,
1: certo,
0: che
1: anche
0: colpito.
1: Sulle Torri Gemelle,
0: che non c'erano,
1: che non c'era, chissà perché qualcuno
0: non c'erano più, ma c'è stata questa cosa bellissima uh-huh. l'11 settembre, che uh-huh. era proprio il memoriale uh-huh. e io ho visto le torri uh-huh. tra virgolette illuminate.
1: Guarda, ce lo dici tra un okay. po', lasciamo la suspense. Amici, torri illuminate, ripartiamo da qui. Hasta la vista, torna tra poco.

che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un sms o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la Vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.

0: festa. Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry. Yeah.
1: Hasta la vista.
0: Eh sì, amici, abbiamo capito che quella di oggi è una puntata scintillante. Scintillante un po' come Annalisa ci sta facendo intuire dai suoi racconti, un po' come le luci di New York, perché noi vi abbiamo lasciati con questo pensiero, questo racconto del splendore di New York con i palazzi luminosi, eccetera, eccetera, giusto?
2: Guarda, New York ha il mio cuore. Oh. Ora, certo, anche Manuel. Anche
0: Miriam. Guarda che Manuel poi ci viene a trovare in studio e ci smonta tutto. Cioè, come? Cioè, tu hai lasciato.
2: Però New York è proprio la città.
0: Ok.
2: Per eccellenza.
0: Perfetto.
2: Però guarda, è proprio New York che mi ha fatto conoscere Manuel, come ti stavo dicendo.
0: Vedi
2: prima.
0: Che tutto torna come la trama di un film.
2: Esatto. Okay. Perché ero a New York, questa è una scena da film,
0: sì.
2: Ed è andata così, non me la sto inventando,
0: okay.
2: Semaforo rosso, ero appena uscita da una sfilata che avevo fatto le riprese e tutto, la diciamo collega, chiamiamola collega, non so perché si è immaginata una scena apocalittica in cui io attraverso e finisco sotto un camion, ma in realtà io ero ferma perché il semaforo era rosso, quindi lei mi ha strattonato dal braccio. Mi ha fatto volare il telefono e come una scena da film sono passate 1000 macchine che non l'hanno preso il telefono fino al camion che ha schiacciato il mio telefonino.
0: No.
2: Quindi io poi tornata in Italia lì ho preso un telefonino così proprio scarso giusto per comunicare.
0: Certo.
2: Tornata in Italia mi serviva un telefono che il mio era finito appunto male. E Manuel, lavorando in un negozio di elettronica, proprio settore telefonia.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo.
2: Assolutamente.
0: Anche per esperienza diretta, quando andiamo io e Tom nel negozio a chiedergli le cose, lo mettiamo sempre a dura prova, poverino. Però è sempre competente, disponibile e molto preparato.
2: Assolutamente
0: oltre,
2: sì,
0: oltre
2: non solo sui telefoni,
0: sì,
2: proprio
0: esatto.
2: Sulla tecnologia
0: esatto,
2: in generale.
0: Esatto.
2: E arrivo io dicendo, il mio telefono è finito sotto un camion. E neanche Manuel ha interagito con me, ma il capo è spuntato dal nulla, che era tipo in un'altra stanza, non so perché, ha deciso di venire da me e dire sei fidanzata? No.
0: No.
2: C'è questo ragazzo, si chiama Manuel, là, scrivigli il numero, mi ha dato un bigliettino dove io ho scritto il mio numero.
0: Non lo so perché.
2: Sì, è andata proprio così. Quindi questo signore che tra l'altro io non conoscevo, perché io conoscevo la moglie che lavorava lì e ero in confidenza con la moglie, è spuntato dal nulla, poi mi hanno detto no, è mio marito, mi ha detto il capo del negozio, ok. Ho detto dai sì, scrivilo a Manuele il numero, un bravo ragazzo.
0: Cercavano di piazzare, cioè, come se fosse un telefonino, ci vendiamo Manuel come articolo speciale
2: con garanzia
0: garanzia di qualità
2: di qualità assolutamente. Ed è andata così, cioè noi effettivamente poi ci siamo sentiti, siamo usciti e ora sono 8 anni che stiamo insieme e siamo sposati dal 2023.
0: Bellissimo, con poi anche l'arrivo della piccola Miriam, insomma,
2: sì,
0: Miriana. No, ma riflettevo proprio su questa cosa, quindi cioè, ti hanno scritto il numero di Manuel o tu hai scritto il tuo?
2: Ho scritto il mio, ma tipo ci ho anche pensato in realtà, ho detto boh, nel senso non perché lui non mi piacesse, non lo conoscevo, quindi il problema era questo, io non sono molto, sono un po' diffidente di mio diciamo, quindi ho detto, però poi ho detto ma agli occhi buoni, sembra un bravo ragazzo,
0: magari mi fa lo sconto,
2: magari mi fa lo sconto.
0: Che magari sotto adesso magari questa cosa Manuel non ha mai saputo.
2: Ora si può
0: anni.
2: Dire dopo 8 anni
0: però,
2: che era tutto per uno sconto,
0: per un piccolo sconticino sul telefonino, solo che poi ti sei reso conto che Manuel veramente è una persona giusta per te e tu per lui, e allora poi diciamo che l'amore quando poi decide di toccare i cuori è Cupido, insomma, si sa,
2: ma è la persona giusta, guarda, perché poi è appunto forse l'unica che mi riesce a gestire, essendo io molto la mia amica mi chiama Split, considera, quindi dal film proprio di quello che ha 1000 personalità. Manuel è proprio giusto. per me, e ci veniamo veramente incontro su tutto, quindi bellissimo. Lui è molto calmo, no? Cioè, calmo non troppo, sì, però sì, comunque ha un carattere molto, molto
0: mite,
2: più calmo
0: tranquillo
2: del mio. Sì,
0: sì, sì, ma avete trovato il vostro equilibrio.
2: Assolutamente.
0: Comunque è vero, sentendoti fare questo racconto un po' come Serendipity, perché il numero di telefono, le cose, era destino. Pensa se veramente che il camion non avesse preso in pieno il tuo telefonino, forse
2: non
0: tutto
2: sarei
0: questo...
2: andata a comprarlo.
0: Vedi?
2: Esatto.
0: E questo mi fa anche riflettere quante volte da una disavventura, da una disgrazia possano nascere, disgrazia in senso buono, ovviamente la rottura di un telefonino, possano nascere delle opportunità che lì per lì non vedi, ma nel lungo periodo sì.
2: Assolutamente. No, ma infatti ringrazio questa ragazza che mi ha strattonato perché non so perché l'ha fatto. Nella sua testa proprio io, non so, correvo verso le macchine, e però grazie a lei appunto sì, si è rotto il telefono, ho pagato un pochino perché non so, 200 quello che era, certo. 300 euro, però ho trovato il marito, quindi vogliamo
0: l'amore,
2: mettere
0: esatto. Insomma dai, alla fine ne è valsa la pena.
2: Assolutamente.
0: Però ecco, torna tutto quello che abbiamo detto fin qui, quindi New York, il telefonino, l'amore per la città, ma poi l'amore reale per Manuel, conosciuto grazie veramente a questo piccolo imprevisto, piccola disavventura del telefonino. Prima parlavamo, adesso continuiamo il racconto, anche di alcune cose che tu hai fatto, tipo, adesso vorrei parlarne perché poi il tempo vola inesorabile, la scrittura.
2: La scrittura, altro grande amore, ovviamente. Tutto quello che poi alla fine, se vogliamo dirla in poche parole, a me piace di tutto quello che ti ho raccontato è proprio la storia, e, sono i personaggi, sono le azioni che fanno i personaggi, come evolve la loro vita. Infatti il primo libro che ho scritto si chiama Una vita in 30 giorni, si chiama Runk, che è il diciamo che il protagonista che osserva, perché è un robottino vintage, osserva la vita di Mario, che è il personaggio umano, diciamo, di questo libro. Una vita in 30 giorni perché Mario fa un sogno in cui pensa di morire dopo 30 giorni. Siccome non gli va bene la sua vita perché è in un lavoro che non gli piace, il capo lo maltratta, insomma, non si è mai dichiarato l'amore della sua vita, tutta una serie di situazioni che vuole risolvere, dà proprio un cambio pensando di avere solo un mese di tempo. Ovviamente non vi dico come va a finire.
0: No, certo, non spoilerare il
2: non
0: libro.
2: Però è questo.
0: Scritto quanto tempo fa?
2: 2017.
0: Ok, ed è il primo.
2: Sì, è il primo.
0: Non è l'unico, ce ne sono altri.
2: Ce ne sono altri, okay. Però ti devo dire, questo è proprio quello che mi è rimasto di più, perché per tanti motivi, intanto perché è ambientato in Sicilia, poi perché tocca temi a me molto cari, cioè il dare una mossa alla propria vita nonostante tutti i no e tutte anche le negatività che magari ti frenano.
0: Certo, è un po' lo slogan, la sintesi della tua vita messa in positivo. Adesso abbiamo come sempre Tom all'improvviso che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, ma ripartiamo qui, amici, hasta la vista, torna tra poco.

0: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
1: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Eh sì, amici, come sempre il nostro amico Tom in regia con tutta la musica del momento. Io ero particolarmente concentrato sul racconto fatto fin qui, sono tuttora concentrato sul racconto fatto fin qui da Annalisa, perché veramente la tua storia di vita è un film e magari un giorno davvero scriverai tu la sceneggiatura della tua biografia personale.
1: Un film di 4 ore praticamente, come
0: vabbè,
1: minimo.
0: Vabbè, o Via col vento, voglio dire, un film esatto. Lunghissimo, ma anche altri film importanti, poi insomma... Tu sul discorso cinematografico davvero hai una cultura, una passione immensa e poi insomma anche nella scrittura abbiamo capito che nel 2017 hai scritto il tuo primo libro, che poi è anche quello che senti più vicino alle tue corde emotive, personali, che ti rappresenta in tutto e per tutto, però mi sembra di aver intuito che non è l'unico libro scritto da te.
1: Non è l'unico e non è neanche il primo, in realtà il primo pubblicato, però avevo già scritto varie cose, okay. Tra cui appunto il terzo libro che avevo scritto molto tempo prima sotto forma di sceneggiatura.
0: Ok, quindi vedi c'è una scrittura predisposta alla sceneggiatura in te. Perfetto.
1: Assolutamente sì, okay. E nel terzo libro ha un tono meno comico del primo, uh-huh. Perché parla di Alex, che è un bambino cresciuto in orfanotrofio, uh-huh. E poi in seguito a varie leggi, vari cambiamenti, questo orfanotrofio diventa più una casa di cura in cui ci sono bambini ma ci sono anche anziani, uh-huh. Lui crescendo lì e ha paura dell'abbandono, paura del mondo esterno, lavora lì, uh-huh. In questa casa di cura, e quindi da diciamo ospite diventa anche un lavoratore, e si intrecciano le storie sia degli ospiti che appunto di chi lavora lì dentro.
0: Ok.
1: Di generazioni, ci sono gli anziani, ci sono i bambini,
0: okay,
1: è un po' più profondo, diciamo,
0: e anche generazionale, quindi
1: sì.
0: Queste realtà che si incontrano e si contaminano tra di loro.
1: Assolutamente.
0: Ridici il titolo, così magari chi volesse approfondirlo, insomma, perché è stato pubblicato,
1: sì.
0: Questo
1: sì, sì, si, sì, trova, sì. Okay. Si chiama Il mio nome è Alex,
0: ok,
1: e la casa editrice è Alter Ego,
0: uh-huh.
1: E anche li ha pubblicati tutti e tre, e il secondo è Il viaggio di Runk, perché siccome era piaciuto proprio il robottino, quello, uh-huh. Che ti dicevo prima,
0: sì.
1: Del primo libro,
0: sì.
1: Ho deciso di fare il secondo libro solo su Runk, sul suo punto di vista,
0: okay.
1: E di come è arrivato a Mario, quel protagonista, okay. Del primo romanzo,
0: okay. Ah, quindi un po' una trilogia come Guerre Stellari, che
1: esatto.
0: Poi il secondo sarebbe
1: ma
0: il
1: infatti,
0: primo.
1: Infatti Runk è presente anche nel terzo,
0: okay.
1: Proprio un cameo, cioè viene ritrovato giusto, okay. 2 secondi.
0: Bene,
1: così.
0: E immagino che prima o poi ci sarà un quarto.
1: È tutto scritto, cioè in realtà io ho un sacco di libri scritti, però non ho ancora né revisionato né mandato alle case editrici, ne avrei tantissimi, ho proprio 1000 idee, alcuni appunto sono stati già scritti,
0: okay.
1: Però non ho il tempo in questo momento, perché
0: che novità. cioè, tu mi stai raccontando la tua vita, ma ho capito che qui siete veramente tante vite messe insieme,
1: ma
0: che coesistono in te.
1: Considera che Miriana era nella mia pancia quando mi sono laureata, perché io mi ho deciso poi di fare l'università dopo tutto, uh-huh. Dopo New York, uh-huh. Dopo tutte, non ero sposata con Manuel, però ecco, nei 3 anni di università poi ci siamo sposati, uh-huh. Siccome Miriana è arrivata subito, mi sono laureata, ho fatto la discussione, la tesi con uh-huh. Miriana, quindi è sempre tutto intrecciato,
0: okay.
1: Non c'è mai il tempo di stare,
0: okay.
1: È una corsa su tutto.
0: Diciamo che tu pensi una cosa ma già ne stai facendo un'altra, ne stai completando un'altra che era già in corso d'opera, cioè veramente,
1: sì.
0: Caspita, veramente una vita. Adesso insomma lo posso dire, spesso amici, quando ci siamo scritti in questi giorni per concordare la puntata radio di oggi, ti ho trovata immersa pappette, cose con la bimba, quindi veramente cioè, multitasking, tante cose insieme, però
1: ma sai che bello, cioè mi piace, perché non sono il tipo che riesce a stare ferma seduta, assolutamente no.
0: Si è capito, guarda, dai tuoi racconti si è capito. Però in questo momento il tuo quotidiano personale e professionale, a parte ovviamente l'accudimento di Miriana, adesso stai lavorando molto sul discorso video, giusto?
1: Sì, è l'unica cosa che posso fare, nel senso che appunto avendo poco tempo con i miei studi posso solo curare dei social,
0: okay.
1: Delle pagine social, perché comunque non mi richiedono troppo tempo,
0: uh-huh.
1: Già la scrittura è diversa,
0: uh-huh.
1: Però vado avanti anche con la mia passione del cinema, uh-huh. Perché scrivo recensioni cinematografiche nel salotto del Gatto Libraio,
0: okay.
1: Quindi cerco di fare tutto quello che posso da casa,
0: uh-huh.
1: Però sì, sicuramente io vorrei ricominciare a lavorare diciamo più seriamente, ma sempre nel mio campo, sempre seguendo la mia passione, perché vorrei anche dare a Miriana un esempio tra qualche anno, adesso è piccolina, sì, però ecco, mi piacerebbe tanto farle vedere che sì, papà lavora, c'è il suo lavoro, ma anche mamma, perché lei, essendo una donna, sì, deve essere molto consapevole del mondo in cui siamo. È molto importante che lei, già la vedo, guarda, che ha le sue passioni, quindi sono sicura che già sarà ben chiaro quello che vorrà fare molto presto. E la voglio indirizzare subito sul lavorare su questo, cioè inseguire i suoi sogni e realizzarli.
0: Ok, dare proprio l'esempio concreto della tua vita come insegnamento a lei, affinché possa davvero crescere centrata, soprattutto, come diciamo prima, nel messaggio del film La ricerca della felicità. Se hai un sogno, inseguilo, perché solo tu puoi decidere se quella cosa la puoi realizzare o meno, e non farlo dire agli altri, perché tanto gli altri non sono te, e magari ti dicono loro quello che non sono in grado di fare. Non deve mai diventare una tua regola, la tua vita la decidi tu in tutto e per tutto.
1: Assolutamente. Poi c'è sempre il modo, come ti dicevo prima, ecco, anche il salotto del gatto libraio è il mio spazio, poi al di là del fatto che non è il mio lavoro, ma è il mio spazio in cui io posso parlare di quello che amo, quindi vedere un film e parlarne lì.
0: Certo. E poi questa tua attitudine anche all'utilizzo di social, curarli, fare anche riprese video, montaggio, insomma, poi tutto torna a quello che abbiamo raccontato fin qui, che il linguaggio social è anche un linguaggio molto particolare, moderno, dinamico, differente dalla scrittura.
1: È l'opposto, infatti guarda, questa cosa di split è un punto forte, perché io di mio sono tutti e due, cioè mi piace stare da sola al buio a scrivere, no? Cioè proprio isolata,
0: sì,
1: ma mi piace anche la confusione, quindi la parte di New York e tutto, quindi va bene tutto, cioè mi va bene i social molto movimentati, con tempi stretti, mi va bene la solitudine, certo, del libro,
0: tutto,
1: va
0: tutto,
1: bene tutto
0: quello che ti mette in contatto con le parti di te che tu vuoi veramente mettere in condivisione, raccontare, come racconteremo adesso la motivazione della scelta musicale per il momento dedicato a te. Abbiamo 30 secondi. Cosa
1: prima
0: ascoltiamo?
1: Ti dico il titolo, sì, che viene da un film che si chiama The Greatest Showman, il brano è A Million Dreams.
0: Sì.
1: Ovviamente un milione di sogni, quindi non posso che dedicarlo a Miriana e Manuel, che sono la mia famiglia, ma in generale la dedico veramente a tutti quelli che hanno un sogno da realizzare.
0: Bellissimo, bellissima dedica, motivazione straordinaria. Adesso c'è lo spot e poi presenterai tu il brano e quindi lo ascolteremo tutti insieme.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è...

Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.

0: basta.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: Ehi, amici di Hasta la Vista, abbiamo capito quest'oggi che Annalisa è tante cose messe insieme, quindi amore per la danza, amore per la scrittura, per il cinema, per Manuel, per Miriana e per tutte le forme, mi verrebbe da dire, d'arte che consentono un'espressione proprio artistica, narrativa. Ma a questo punto però devo chiedertelo, ma il tuo quotidiano, a parte queste cose che abbiamo raccontato, di cosa è fatto? Ci sono dei momenti in cui magari ti piace, tra virgolette, oziare? Cioè, senti, mi riposo mezz'ora, a parte con una bimba piccola magari è difficile farlo, però del momento in cui la mente elabora progettualità future, ti capita?
2: La mia mente elabora costantemente.
1: Non avevo dubbi.
2: Quindi io spessissimo mi trovo a scrivere sulle note del cellulare, perché magari mi viene un'idea per un libro, per qualsiasi cosa, me la devo segnare. Assolutamente, così non la dimentico. Ma tra l'altro uno dei libri che non ho pubblicato è un fantasy che viene praticamente tutto dai miei sogni, perché ho anche questa cosa che sogno tantissimo, storie, storie strane, quindi solo un fantasy posso scrivere, e quindi la mia mente elabora anche di notte, non si ferma mai su queste cose un po' così da immaginazione, non tanto su cose pratiche, ma proprio mi perdo nell'immaginare storie o quello che voglio raccontare. Il momento di ozio, ti dico, è grazie a Manuel, ce l'ho stasera probabilmente, perché lui la porta a dormire un attimo e io vado a vedere It.
1: Un po' di cinema in versione proprio relax.
2: Mio momento di ozio è sempre guardare qualche film, e lei, vabbè, ovviamente è piccola, quindi scalpita davanti alla TV. Però ecco, Manuel mi concede spesso di vedere appunto un'ora e mezza qualcosa in TV, che è quello che mi rilassa.
1: Certo, perché poi comunque la passione è anche fare qualcosa che ti rilassa, e poi abbiamo capito che tu comunque non ti fermi mai. Ma adesso, rimanendo sempre nei desideri, nei sogni, eccetera eccetera, progetti futuri, un tuo sogno che ti piacerebbe vedere realizzato da qui a un tempo X, una progettualità magari che ancora non ha preso forma, però se quelle due coincidenze astrali si incastrano, ma magari
2: a livello lavorativo sempre i libri, perché ne ho tante storie da raccontare. A me piace scrivere, per me, perché è bello, però più che altro per comunicare con le persone. Infatti apprezzo moltissimo chi legge il mio libro e poi trova tra le righe quello che voglio dire, al di là della storia.
1: Il famoso sottotesto, come si dice in ambito teatrale.
2: Il sottotesto per me è proprio quando anche se una persona soltanto mi dice grazie, il tuo libro ha fatto questo e quello, sono contentissima. Quindi sicuramente a livello lavorativo è sempre il libro. Personale, io voglio tornare a Disneyland. Ora facciamo un appello, perché ci siamo stati per il viaggio di nozze, giustamente, dove vai? Con me Manuel, due millennials, dove vuoi andare? A Disneyland?
1: In treno. Ho saputo questa cosa prima a microfoni spenti, bellissimo.
2: Siamo andati in treno 7 ore. Però guarda, è stato fantastico tutto, cioè poi lì era proprio il nostro mondo, perché noi siamo appunto degli anni 90, quindi capirai, tutte le canzoncine, tutto a memoria, e poi abbiamo visto anche Parigi, bellissima, però Disneyland,
1: però tornarci magari con la piccola Miriana
2: sarà fantastico. Tra l'altro già prevedo dei litigi, perché anche a lei piace Stitch, quindi ci scambiamo i peluche ogni tanto. Giusto. Manuel dovrà comprare un sacco di peluche.
1: Poverino, mi sa che deve lavorare tanto per accantonare le risorse. Senti, ma a proposito, ecco, di progettualità future, lo so, la domanda un po' personale, puoi anche non rispondere, ma un fratellino, una sorellina, Miriana?
2: Allora, ti devo dire che non è in programma, perché io Non sono, cioè allora, non sono mai stata una persona con il super istinto materno, oppure non era proprio, sai, obiettivi di vita. Mi sarebbe piaciuto sì avere un figlio, una famiglia, però non era la prima cosa. Miriana è arrivata talmente in fretta che ero completamente impreparata. Quindi la gravidanza io non l'ho vissuta benissimo, perché non ero appunto pronta, e quindi rivivere tutto quello per me è molto impegnativo. Certo, no, e poi mi è riuscita così bene che dico, ma perché?
1: Giusto, anche perché voglio dire, poi una è come l'opera unica, capito? Cioè, già quando cominci a fare, che ne so, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, già al terzo.
2: Sì, c'è qualcosa che poi insomma si perde. Invece Miriana è proprio, sembro, ha molto di Manuel, ma tutta questa mia passione verso la musica, la danza, quindi è ok, sei tu, sei mia figlia.
1: E poi voglio dire, di Gioconda al mondo ce n'è solo una, sto passatemi l'esempio, magari non è proprio il migliore, però insomma certe opere devono rimanere uniche.
2: Bravissimo, e poi siamo due figli unici, io e Manuel.
1: Ah, allora sì, allora
2: siamo
1: ci
2: un
1: sta.
2: Po', sì, sì, sulle ci nostre.
1: Sta,
2: ecco.
1: Ci sta. Bene, no, mi piace. Senti, adesso proprio parlando ancora di te, qui siamo nella parte proprio della trasmissione riflessioni personali, salotto intimo, un pregio o un difetto che ti riconosci o magari che ti attribuiscono agli altri, così magari viene fuori anche qualcosa di
2: allora
1: più.
2: Pregio per me è l'empatia, perché riesco veramente a entrare in contatto con chiunque senza conoscerlo. E considera, è strano per me essere intervistata, perché io tra le varie cose faccio le interviste.
1: Lo so, infatti gli amici della Panella questa cosa la sanno bene, perché noi ci siamo conosciuti proprio grazie a loro.
2: Curo e già mi sono licenziata. Curo i loro social, tra le, appunto, le tante cose, curo la loro pagina social. E ho fatto piangere un sacco di persone con le mie domande, perché anche non conoscendole riesco a trovare quella molla che li fa scattare su cose belle, ovviamente non pianti di disperazione, però ecco, commozione,
1: la domanda emotiva, la che domanda smuove emotiva, un pensiero, un ricordo.
2: Quindi è un mio pregio. Il mio difetto è sicuramente che sono troppo impulsiva, cioè proprio non mi fermo. Se succede una cosa io già sono andata lì a fare, magari a fare giustizia, quindi invece magari dovrei essere più riflessiva alla Manuel, che è sempre meglio.
1: Beh, però l'equilibrio sta proprio lì,
2: e infatti andiamo bene per questo, così riusciamo.
1: Che ti senti un po' in eroina, come un cartone animato degli anni 80-90.
2: Sì, sono prendo e parto, perché non mi piacciono le ingiustizie, proprio non le sopporto.
1: Lo capisco. Allora ti devo mettere in contatto con Tom, che lui è sempre così, arriva all'improvviso, però stavolta fa bene, perché facciamo un tuffo nel passato. Te la ricordi la musica dance degli anni 90?
2: Assolutamente.
1: Bene,
2: sì.
1: Momento Dance Story, la musica del passato che ritorna qui, e hasta la vista. Continua.
0: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Stories.

0: Un saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini, vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco, grazie a voi.
1: Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Da non crederci, abbiamo scoperto a microfoni spenti che per te questo brano, più che per te, per Miriana, ha un significato per tutte e due molto molto particolare, è vero?
1: Miriana è nata sulle note di questa canzone.
0: Bellissimo.
1: Che diciamo in sala, io ho fatto un cesareo, quindi in sala parto c'è sempre la musica. Mm-hmm. E quando sono entrata purtroppo c'era Profondo Rosso,
0: no!
1: Quindi stavo per scappare, devo dirti che non ero proprio convinta.
0: Certo, cioè, ma dove sono finita, che è sta roba, no?
1: Se non era ben augurante, invece è andato tutto benissimo e Miriana mi ha salutato che aveva già gli occhi aperti sulle note di questa canzone.
0: Bello, bello. Ma ancora se la sente reagisce in qualche modo, così l'ha memorizzata, l'ha interiorizzata o...
1: Più che questa lei ha interiorizzato This Wish, che è del film Disney Wish,
0: sì,
1: perché è stata la prima anteprima cinematografica. Dovevo scrivere appunto l'articolo su questo film, avevo lei nella pancia, è stata la prima, il primo film con lei nella pancia che ho visto, e su questa canzone reagisce sempre. Mamma, anche se lei era piccolina, aveva 3 mesi forse.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: La sentiva.
0: Ma infatti confermi con questo racconto la teoria che sostengono tanti, che poi le emozioni che si vivono durante il periodo della gravidanza si interiorizzano così tanto che poi vanno a incidere straordinariamente proprio sul carattere, sull'emotività del nascituro, perché probabilmente, e te lo dimostri con tutto quello che hai vissuto, sperimentato, provato, hai creato un imprinting particolare.

0: racconto la socialità, lo stare con gli altri, il valore dell'amicizia, della condivisione, dell'empatia, che è il tuo pregio, ma secondo me non è l'unico, ma non abbiamo tempo di raccontare gli altri. E quindi con gli amici, qual è la cosa più piacevole che ti piace fare e condividere, oltre andare al cinema, che abbiamo capito che è una delle cose che ami fare particolarmente? C'è un qualcosa di particolare, di emozionante, di bello, un episodio, una stravaganza vissuta magari o con Manuel o con i tuoi amici?
1: Guarda, considera che i miei amici sono quelli che avevo al liceo, alle medie e addirittura Giorgia, la mia più vecchia amica nel senso di appunto amicizia, sì, dall'asilo.
0: No, vabbè. Cioè, compagne.
1: Siamo assolutamente sì. Tra l'altro Claudia, quella che mi chiama Split, invece sì, l'ho conosciuta relativamente da poco tempo, perché comunque sono una decina d'anni anche con lei. E non cambia niente, nel senso che se tu ti trovi con delle persone che sono la tua famiglia, quindi sia Giorgia, Claudia, Maria Laura, tutti loro, e sono le persone giuste per te nella tua vita. Sì. E al matrimonio abbiamo fatto un flash mob, un musical.
0: No, guarda, io infatti ti stavo chiedendo, ma c'è una cosa strana che, perché un po' lo immaginavo, è che il matrimonio è flash mob.
1: Ce ne sono tante, ma okay, al matrimonio abbiamo fatto questo flash mob dove c'era anche The Greatest Showman tra le canzoni, insomma, sì, c'era un po' di tutto. Sì. E avevo fatto stampare uno striscione con scritto "La vita è un musical pieno di amici".
0: Wow.
1: Quindi a insaputa degli altri ci siamo alzati in improvvisamente, io e Manuel stavamo facendo il nostro primo ballo, che sì, era La La Land,
0: sì,
1: e poi invece è cambiata la musica, si sono alzati tutti i miei amici e abbiamo iniziato a ballare.
0: No,
1: e per me famiglia e amici sono praticamente la stessa cosa.
0: Si è intuito dal tuo racconto. Ma ci sono i video da qualche parte di questa esperienza?
1: Sì, ma c'è anche la mia caduta, perché poi
0: pure
1: su Footloose, tra l'altro penso avevo messo le Converse per quel momento, quindi ho detto così i tacchi li tolgo, invece mi ha fregato proprio lo strascico, sono inciampata lì, ho iniziato a ridere, mi hanno sollevato, ho continuato a ballare.
0: Della serie, proprio lo spettacolo deve continuare sempre, a prescindere, sempre e comunque.
1: Ci sono i video con i bloopers, quindi meravigliosi.
0: Bello, bello, bello. Comunque abbiamo capito che cercando in rete, magari video no, ma su di te c'è tantissimo, quindi diamo anche il riferimento, il tuo cognome, perché fin qui ti abbiamo sempre chiamata col nome.
1: Annalisa Arcoleo.
0: Ok.
1: Se mi googolate trovate i vari libri, trovate Il Salotto del Gatto Libraio, che ci siamo, saluterei decisamente Sonia, che è la creatrice di questo spazio bellissimo, lei si occupa dei libri, non so come fa, ne legge un miliardo a settimana e li recensisce, e io dei film. E mi trovate ovunque, purtroppo, mi dispiace, sia sulle immagini, sulle interviste.
0: Poi c'è il canale social gestito degli amici della Panella, quindi
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: anche lì davvero fai tanto, e devo dire tutto molto molto bene, con entusiasmo, con passione, come ci hai fatto intuire in questo viaggio odierno. Insomma, diciamo che il tuo futuro è bello
1: incerto, perché
0: no,
1: con tutte queste cose non si sa dove andrò a parare.
0: Ecco, noi invece ti stavo per dire l'esatto opposto, perché sicuramente il desiderio di fare, di crescere, migliorarti in tutto e per tutto non ti manca, quindi sicuramente hai un futuro bello certo di tanti importanti obiettivi, magari di cose che ancora non sai.
1: Infatti, essendo così, in questo modo, magari arrivo la prossima volta, mi riospiti, non so, ho aperto una cosa che non c'entra niente, mi sono andata all'ippica, quindi non è detto.
0: Guarda, da te me lo aspetterei.
1: Anche io decisamente.
0: Me lo aspetterei. Bene, bene. Comunque noi abbiamo quasi finito la narrazione di oggi, un pensiero un po' tenero per la piccola Miriana. Cosa le auguri? Magari ancora lei è piccola, però magari tra qualche anno, quando ascolterà la trasmissione in registrazione, cosa le auguri?
1: Le auguro assolutamente di non perdere il sorriso che ha ogni giorno, e che il ricordo, ne ho tanti ovviamente di lei, la prima volta che l'ho vista, quando era sulla mia spalla piccola, ma la prima volta che mi ha sorriso è indimenticabile, da allora non ha mai smesso, perché è molto allegra. Le auguro di non perdere mai il sorriso.
0: Bene, e lo auguriamo anche noi a te come mamma.
1: Grazie.
0: Manuel come papà, perché siete una splendida famiglia, un esempio in questo momento poi di vita dove magari i valori delle famiglie si sono un pochino distratti, invece prendere anche proprio voi come realtà familiare ad esempio è uno stimolo estremamente positivo per tante persone magari in ascolto. Quindi grazie per questo bel racconto di vita fatto.

qui. Amici, penultimo brano, poi sigla finale con grandi saluti, e quest'oggi devo dire purtroppo, perché avrei continuato per un altro pochino. Hasta la vista, torna tra poco con la sigla finale.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
3: Purtroppo sì, è finita Hasta la Vista e quest'oggi mi dispiace particolarmente, perché devo dire che più andiamo avanti nel racconto e più abbiamo scoperto tante cose di te, ma siamo purtroppo giunti al termine, cara Annalisa. Quindi dobbiamo salutare gli amici in ascolto, e come li salutiamo?
4: Intanto ci risentiamo quando aprirò una pasticceria o qualcosa del genere, visto che sarà sicuramente qualcosa fuori da tutto il percorso. Poi magari se ti va ti racconterò di prossimamente tutto quello che farò, e sicuramente non c'entrerà niente.
3: Ma va bene così, va bene così, perché sei te e soprattutto mi farà piacere riospitarti molto presto in trasmissione, anche perché io tra le righe ho capito che tu hai una particolare predisposizione alla conduzione, anche all'affiancamento. Eh sì, l'hai anche detto tu, quando ovviamente fai le interviste, quando comunque realizzi video, in te secondo me l'esperienza del chiedere, interagire, raccontare, guidare è forte, è presente.
4: Mi piace tanto scoprire le persone, questo sì.
3: Bene. Sì. Ma non sarebbe così anche grazie a quello che hai raccontato di te? Cioè, comunque sei una persona che si mette costantemente in gioco, in discussione, e quindi è normale che tu desideri andare oltre in tutto e per tutto, guardando veramente al futuro tuo personale, e anche, perché no, riesci a vedere la bellezza delle persone in tutte le sue forme.
4: Verissimo.
3: Oh, meno
4: infatti
3: male.
4: Spero che insomma chi ci ha ascoltato possa un pochino meditare su questa cosa, soprattutto dei sogni, quindi di non arrendersi. Sai, magari moltissimi stanno attraversando anche un brutto periodo, perché tutti prima
3: sì.
4: Ecco, magari diamo un po' di speranza, positività, perché alla fine si va sempre avanti. Io sono proprio l'esempio che comunque si va avanti.
3: Vero.
4: Col sorriso
3: sempre, assolutamente. E come dici tu, condivido totalmente questo pensiero, anche Tom è d'accordo. Allora salutiamo ovviamente Miriana, Manuel, tutti coloro che
4: tutti
3: ti conoscono,
4: quanti. Tutti gli amici, papà, i suoceri, Yuki,
3: tutti quanti. Io amici saluto voi che avete seguito questa puntata di Hasta la Vista, lo sapete, tra 7 giorni torniamo, noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Salutiamo Tom, e adesso è l'ultima domanda ancora per te: come si salutano gli amici in ascolto?
4: Si salutano con: mi raccomando, non dimenticate di prendere i cannoli.
3: Esatto, ma soprattutto con il titolo del programma detto in coro insieme al mio 3. 1, 2, 3.
1: Hasta la vista!
3: Ciao Annalisa, alla prossima!
4: Ciao!
3: Ciao!

0: vista.
1: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
2: Hasta la vista.
3: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
5: Pronto?
6: Sì, pronto, pronto. E il latte di quaglia alla fine è arrivato, se volete venire a ritirare.
5: Ma chi ce l'ha, scusi,
6: No, non lo so, io avevate lasciato il numero, chiamarvi in caso, insomma, perché non si trova facilmente.
5: No, io non ho ordinato niente. Buongiorno.

0: Latte di quaglia direttamente dal produttore al consumatore. Si dice che sia un latte con alte proprietà organolettiche e abbia molte proteine anche per chi fa sport. Il problema è mungerle le quaglie, cioè un po' costa tanto, perché una quaglia produce circa pochi millilitri al giorno, quindi fare un litro di latte di quaglia mediamente ci vogliono almeno 6 mesi. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto, che quest'oggi che ha aperto così in maniera devastante e imbarazzante la puntata, ma andando avanti ovviamente andremo a degenerare. Ma detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: È

0: Dopo andiamo a conoscere San Gidilberto, protettore dei cognomi difficili. Nato in Bretagna, San Gidilberto aveva un cognome impossibile da pronunciare, De la Hogetier Moncamps. Quando entrò in convento, nessuno riusciva a chiamarlo così, i frati cominciarono a dire semplicemente Gidi. Un giorno un giovane scriba, disperato, gli chiese come si facesse a sopportare un nome tanto complicato e lui rispose: chi non sa leggere il tuo nome non sa leggere la tua storia. Da allora è patrono dei cognomi impronunciabili, degli impiegati dell'anagrafe e di tutti quelli che devono ripetere con la H Mammuta almeno 3 volte alla settimana.
1: Il dolore passa, la mancanza resta, schiavi della speranza non c'è prigionia più bella. Le botte ricevute se ti hanno resa più forte, ora brilli come luce, illumini

Lo so, la vita è strana, no, non è una fiaba. La mano che ti accarezzava poi ti soffocava. Ci nascondiamo per fare l'amore, ma l'odio e la violenza sono alla luce del sole. Hai il cuore trafitto, ma continui il tuo tragitto. L'uomo che ti ha ferito si vergogna e resta zitto. Ora che porti luce anche nel buio dell'abisso, illumini di gioia anche il volto di uno sconfitto. La pazienza sta nel cuore di chi ascolta, la bugia conforta e la verità fa male. Un uomo che picchia una donna non mostra la propria forza, sta esibendo a tutti la sua debolezza mentale. Ciò che mi spaventa è l'indifferenza degli umani. Per

0: Pronto, buongiorno Bianchi.
1: Sì, pronto, scusi. No, così, qualche informazione in più su San Gidilberto.
0: Non ho capito, chi sta cercando?
1: San Gidilberto, quello del cognome impossibile, protettore di cognomi impossibili.
0: No, cioè, avete sbagliato il numero.
1: Cioè, lei non lo venera, quindi?
0: No, no, no.
1: Come possiamo approfondire allora la conoscenza del santo?
0: No, guardi, non è il momento. Buona giornata.

0: E siamo negli Stati Uniti d'America, dove un cameraman ha urtato uno specchio alla Casa Bianca. Trump lo avverte: stai attento a 400 anni. Uno specchio ha fatto restare Donald Trump a bocca aperta. L'allarme è scattato nella sala del gabinetto della Casa Bianca durante l'incontro con il premier australiano Anthony Albanese. Colpa di un operatore che con una telecamera ha urtato uno specchio che Trump ha appena fatto spostare nella cabinet room. Attenzione, attenzione, non può rompere quello specchio a 400 anni. Un operatore ha appena urtato lo specchio, l'ho appena fatto spostare qui. La prima cosa che capita, un operatore lo urta. Incredibile, ma sono i problemi della vita. Attenzione, non si può assolutamente rompere. Io mi immagino se avesse rotto quello specchio che cosa sarebbe successo, perché comunque a livello assicurativo avrà coperto un'assicurazione, però uno specchio di 400 anni già porta sfiga a romperne uno normale. Figuriamoci uno di 400 anni, che cosa sarebbe potuto accadere.
1: Ma chi è? Scusi.
0: No, lo specchio che aveva 400 anni.
1: Ma di che cosa stiamo parlando? Chi cercava?
0: No, stiamo parlando noi adesso. Abbiamo letto la notizia dello specchio alla Casa Bianca.
1: Ma che cosa sta dicendo? Scusi, chi è lei?
0: Ma se lei non ci ascolta, non è colpa mia. Io ho detto semplicemente che se si fosse rotto sarebbe un problema.
1: Vabbè, buongiorno.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Il supermarket virtuale per la tua radio di qualità.

Il disco della settimana degli ABBA 1975 ABBA, quest'oggi recensiamo I Do, ci vuole due giorni a pronunciarlo. Una canzone vivace con ritornello potente e grande impegno pop orchestrale. Il tema è il fidanzamento, il salto nell'impegno. È uno dei singoli chiave dell'album ed è stato un grande successo in paesi come l'Australia. Perché è rilevante? Perché rappresenta il lato festivo e grandioso del disco, con un approccio quasi glam pop orchestrale che si distingue dalle ballate.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, le volevo dire, se uno dicesse I do.
0: Non ho capito.
1: No, I do, come la canzone degli ABBA. Ci vuole due ore a dirlo, infatti, lunga.
0: Sì, ma... ma chi voleva lei?
1: No, perché stavamo trasmettendo il brano.
0: Sto bravo.
1: Però essendo lungo, cioè uno mi mette su I do, cioè fai 20 minuti, potevano chiamare in altro modo.
0: Certo. Va bene, vedi un po' di quello che stai là. Guarda.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto, sì, pronto. Salve, salve, prego.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica chi parla.
1: Salve, no, dico, aveva chiamato, prego.
0: Allora,
1: sì.
0: Io non ho chiamato nessuno.
1: No, però visto che abbiamo incominciato, cioè, che cosa voleva dire?
0: Io non ho detto niente, ho detto pronto e basta.
1: No, lei ha detto pronto, come ho detto pronto anch'io, però le sto dicendo cosa voleva.
0: Io non voglio niente.
1: Sì, ma cosa è successo?
0: Successo cosa?
1: Non lo so, per appunto io l'ho chiesto io.
0: Ma scusi, lei chi è?
1: Ma mi perdoni, se io ho chiamato, lei ha detto pronto, io l'ho detto sì, prego, dica cosa voleva.
0: Io non voglio niente, io non l'ho chiamato, io non ho telefonato.
1: Lei non ha telefonato a nessuno?
0: No.
1: Però sta parlando.
0: Ho telefonato a un signore, ma prima.
1: Prima di me?
0: Sì.
1: Però adesso sta parlando, cosa voleva?
0: No, io non sto parlando, sto parlando con lei.
1: Ah, non sta più parlando col signore di prima?
0: No, io parlando già da un bel po' di quel signore, è un parente, quindi.
1: Ah, quindi ha già attaccato, quindi.
0: Certo.
1: Ah,
0: certo.
1: Ho capito. Allora cosa voleva da me?
0: Niente, io non ho telefonato lei, non lo so, non lo voglio niente.
1: Ma scusi, lei ha detto che ha parlato prima col signore, suo parente, giusto?
0: Sì.
1: Adesso sta parlando con me, le sto dicendo cosa voleva.
0: Io le ho detto che non voglio niente, non sto parlando con lei, io non le ho telefonato, va bene? Buongiorno.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Tigullio Web.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Ed anche oggi mercoledì con il nostro scaffale pieno di novità musicali andiamo a conoscere un artista che è già stata nostra ospite musicalmente parlando. Stiamo parlando di Sofia Minuzzo che viene a presentarci Sound of Us. Sofia, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao Sofia, allora tu sei una ragazza molto giovane perché hai 17 anni ma con una forte passione per la musica. Allora, in The Sound of Us descrivi perfettamente quella fase della vita in cui ogni cosa sembra scivolare tra le dite, tutto è avvolto nel dubbio. In un'età dove spesso si cambia idea su tutto nel giro anche di un giorno, come fa questo sentimento a restare l'unica certezza granitica del tuo racconto?
1: Diciamo che al giorno d'oggi è molto difficile mantenere

0: cosa che dura molto molto a lungo, forse tante volte anche troppo, cercando di aspettare persone che magari non farebbero lo stesso per te.
1: Esattamente. Ascolta Sofia, cantare di un amore non ricambiato, che non accenna a cambiare nonostante le difficoltà, è una prova di grande onestà emotiva. Cosa vorresti che arrivasse a chi si sente bloccato nella stessa situazione?
0: Vorrei che comunque

0: Ascolta Sofia, nella tua giovanissima età cosa vedi per il futuro, specialmente nella musica, perché ad oggi sta diventando un campo sempre più difficile da percorrere, quello della musica, anche con l'avvento dell'intelligenza artificiale che spesso porta confusione tra i musicisti, perché comunque si fa fatica ormai a concepire, a capire se chi sta suonando è un computer oppure una persona. Ecco, come vedi il tuo futuro nella musica?
1: Allora, sicuramente la musica sarà sempre presente nella mia vita, che sia in una grande parte, in una piccola, perché veramente a lei devo tutto quanto, e confido, diciamo, nell'andare avanti con questo progetto, sia scrivendo altri brani, anche perché mi aiuta un sacco e mi piace un sacco, e soprattutto nonostante l'intelligenza artificiale appunto stia andando a sostituire gran parte delle cose, penso che la musica non possa farlo, per il semplice fatto che è una macchina senza emozioni, e invece noi ne abbiamo tante ed è giusto buttarle tutte, diciamo, nella musica e testi e musica.
0: Sofia, allora, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web? Quindi dacci tutti i contatti social che vuoi.
1: Su Instagram Sofia_Minuz, oppure su Facebook semplicemente Sofia Minuz, o su Spotify sempre Cognome Cognome, YouTube eccetera.
0: Sofia, io ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia, ti facciamo, come facciamo a tutti, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e di Sofia Minuz ci ascoltiamo in Sound of Us. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, per la consegna delle pizze stasera, 7:30-8, va bene?
0: Oddio, non so niente, io aspetta che quali sono la consegna delle pizze, 7:30-8, va bene? Chi è? Ma chi scelta lei?
1: Ma noi abbiamo 40 pizze alle via. No.
0: Al nome di chi?
1: E allora un secondo, perché io sono la pizzaiolo e sì. 40 pizze. 25, 40 pizze già pagate oltretutto. E io le devo portare lì.
0: Ma noi non ci risultano queste pizze però.
1: E chi le ordinate?
0: Che non sia un altro che ti dico io.
1: Ma quanti ce n'è lì, scusi? Quanti ce n'è lì?
0: Il cognome ci avete?
1: Questo con la via, sì.
0: Il nome no, eh?
1: No, non ce l'ha lasciato.
0: È un'altra persona, ma tu il telefono come ce l'hai avuto, hai visto?
1: Ma io avevo il bigliettino segnato, non so chi l'ha preso, l'avrà preso la ragazza che prende gli ordini.
0: E c'era questo numero?
1: Sì, però io non lo so se si è sbagliata la ragazza, che ne so, io devo fare le pizze.
0: Matteo. Aspetta un attimo che vado a chiedere mia figlia. Non mi risulta questo.
1: Ma quindi non l'avete ordinate voi?
0: Cioè io no, mia moglie dice di no, quindi vado a chiedere a mia figlia.
1: No, anche perché 40 pizze cos'è, una festa?
0: Ma non ce l'abbiamo noi, sapete. Ma la pizzeria dov'è?
1: Prego, non ho capito, scusi.
0: Voi con la pizzeria dove siete?

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata. Grazie di cuore per essere stati in mia compagnia. Spero di avervi fatto anche voi, di avervi strappato soprattutto un sorriso. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
4: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
5: Rieccoci, anime viandanti, sono le 14, poco dopo. E siamo partiti con nuova puntata di Anime Viandanti numero 63, seconda stagione, e si riparte, siamo tutti insieme. Qui in questo momento abbiamo dai microfoni Gianfilippo Campi e Val
6: Galliano.
5: Bravo Val Galliano, come mai sei qui? Cosa ci vuoi raccontare oggi?
6: Oggi sono qui perché ci saranno delle sorprese, soprattutto per te Campi, che non te le immagini nemmeno.
5: Ma veramente? Ma è strano perché normalmente sono io che faccio le sorprese a voi, e questa volta siete voi che volete farmi il famoso controscherzo.
6: Sì, un colpo di scena quasi storico, direi.
5: Quasi storico, bellissimo. Dai, stai insaporendo un po' più che me, perché sapete che io ormai ho questa fama, no? L'abbiamo già parlato ampiamente in diverse puntate. Il mio ruolo anche abbastanza deve essere quello di ricomponitore di tutte le faccende che vengono fatte qua. E quante ne combinate voi, sorprese a parte.
6: Ma non abbiamo ancora detto dove siamo, Campi.
5: Non lo so, puoi anche dirlo tu, cioè, è vero che io mi occupo della conduzione, però il fatto di dire dove siamo ai nostri amici ascoltatori, che salutiamo tutti, ringraziamo per la pazienza, anche perché ci vuole pazienza ad ascoltare, specialmente per Galliano delle volte, perché sei un po', delle volte esageri, non è vero? Ma più che esageri, ne dici.
6: Non lo so a cosa ti riferisci, ma comunque qui siamo in un posto, un altro bellissimo posto d'Italia, e non so, davvero, io sto girando il nostro paese e in ogni, mi sembra a volte di essere ripetitivo, perché in ogni posto dove vado dico che è uno più bello dell'altro, quindi
5: in realtà
6: non so, non me ne vogliono gli abitanti di ogni singolo paese.
5: Ma nessuno ne vuole,
6: perché dove mettiamo piede veniamo, rimaniamo affascinati
5: dalla bellezza.
6: E certo, qui siamo in una piazza fantastica,
5: bella, bella davvero. Siamo a Cremona, lo dico io allora. Siamo a Cremona, nella culla della Padania, possiamo dire, a due passi dalla vicinissima Emilia, e un luogo straordinario che fa, ma proprio con stra, cioè, oggi siamo nel come si dice il primo pezzo là, non mi viene in mente, va bene lo stesso.
6: Ma non è che adesso cambi voce di nuovo, visto che siamo nella Padania ti cambia di nuovo?
5: No, non capisco cosa
6: vabbè,
5: significa.
6: Comunque siamo appunto a Cremona, piazza
5: Stra Divari.
6: E siamo qui vicini anche alla statua.
5: Siamo vicini alla statua che stavo proprio ammirando poc'anzi. E veramente, tanto questa piazza è bellissima perché raggruppa diverse epoche storiche, no? Mi raccontavi tu a microfoni spenti, Val Galliano, visto che come al solito l'esperto sei tu di tutto quello che è arte e architettura, mi stavi spiegando delle cose molto interessanti, magari ne parlerai anche ai nostri amici ascoltatori. Anime Viandanti è pronto, quindi zaini in spalla, allacciamo bene gli scarponi e si parte.
7: Con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste, scatole chiuse, alcune neanche

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Anime viandanti con gli amici viandanti all'ascolto. Abbiamo detto poc'anzi di dove siamo, ma non abbiamo parlato proprio del cammino che andremo a intraprendere fra poco. Un cammino che abituati per noi quasi una passeggiata, perché sono circa 20 chilometri, anche un po' meno probabilmente, da percorrere quasi tutto in piano, perché siamo, come dicevamo prima, nel bel mezzo della pianura padania, quindi sarà una camminata molto dolce, molto interessante, con questo tiepido che inizia anche a presentare le bellezze della stagione. E siamo sulla via Postumia, mi ero perso un pezzo, via Postumia, che come molti sapranno è la via romana, l'antica via romana che collega addirittura la parte più estrema del Friuli e va a scendere fino a Genova, quindi va intersecando le regioni d'Italia, appunto dal Friuli, Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte, e arrivare fino nella nostra bella Liguria, a Genova.
2: Ma volevi farla tutta oggi, tu mi sembra, perché ti vedo bello carico.
1: Sì, io posso
2: subito. Sono 900
1: km. Io 900 km li faccio subito, non ho problemi. 900 km per me è uno scherzo. No, oggi giustamente, meno male. Valgaliano, oggi sei... Ti stavo riprendendo prima, invece stai dimostrando di essere un po' il ragioniere della puntata oggi. Bravo, bravo. No, oggi faremo una tappa di queste lunghissime tappe. Quante sono? Circa 30 abbondanti. Noi faremo una che collegherà Cremona, qui la piazza Stradivari, fino a San Nazzarro, che è in provincia di Piacenza, quindi siamo proprio sul confine.
2: Bene, bene, quindi volevamo aggiungere qualcos'altro sulla, come stavamo dicendo poc'anzi, sulla piazza che è a forma di L e, come dicevamo, ha subito diverse variazioni nel suo tessuto, nella sua collocazione urbana, appunto, e ha avuto diverse modifiche, sia dovute ovviamente alla consueta evoluzione storica, quindi diversi passaggi delle epoche storiche che vanno appunto dal periodo medievale, il gotico, il tardo romanico, gotico, rinascimentale, fino ad arrivare agli ultimi apporti del neoclassico che è subentrato.
1: Va bene, va bene, va bene Valgalliano, ma intanto ti feci già la domanda scorsa settimana e hai risposto un po' com si com sa, chi siamo noi? Dobbiamo anche spiegare a chi si mette all'ascolto da poco, perché siete all'ascolto di Radio Tiguglio, certo, e di Anime Viandanti. E chi siamo noi di Anime Viandanti?
2: Noi siamo coloro i quali vanno sempre alla ricerca di se stessi. E dove lo fanno? Nei posti più idonei, in mezzo alla natura, dove l'anima si rivela per quello che è e dove viaggia libera e solitaria.
1: Certo che sì, quindi buona musica e i nostri percorsi alla ricerca di tutto quello che è interiore ed esteriore. Facciamo un bel mix e siamo noi, Anime Viandanti.

0: su Radio Tibullio, la musica giusta al momento giusto.
1: Anime viandanti, pronti per la partenza, ma siamo ancora qui in piazza Stradivari, che ha un fascino veramente interessante, come lo stesso Stradivari, quindi un personaggio che tutti conosciamo perché chiaramente si è fatto conoscere grazie ai grandi artisti che hanno suonato, no? Nova Galliano, i grandi artisti che hanno suonato uno dei suoi pezzi, uno dei suoi strumenti, perché Stradivari era un liutaio, ha costruito violini nella fattispecie in maggior parte, ma anche chitarre, arpe, viole, violoncelli, insomma un grandissimo artista nella costruzione, che inventò, è vero, Val Galliano, l'abbiamo sentito proprio poc'anzi da un amico musicista, inventò, o meglio rimodernizzò, perché si parla del 1600, a cavallo fra 1600 e 1700 lui visse, riuscì a rimodernare tecnicamente la forma del violino, riportando un po' più all'indietro, no? Il manico che si suona per chi è destro, che si poggia con la mano sinistra, in modo tale da tendere maggiormente le corde e dargli un volume, evidentemente una cassa di risonanza molto più importante, in quanto il violino veniva passato da essere suonato esclusivamente nelle strade, dagli artisti di strada o nelle camere, ai teatri, dove c'era comunque bisogno di avere una sonorizzazione e una forma di volume più importante.
2: Assolutamente, hai dato un racconto esemplare, niente da aggiungere. Volevo ricordare, oltre a questo, che ricordiamoci che siamo a Cremona, anche la piazza, cioè la città delle tre T famose. Tu volevi aggiungerci un'altra, Torrone?
1: No, ma appunto deve ancora arrivare. Non parliamo di Torrone, perché sennò poi ci fermiamo lì.
2: Ho capito, ma qui il Torrone è di casa. Dai, comunque, Campi, stiamo un po' divagando, ma Campi, tu conosci per caso Vincenzo Campi?
1: Val Galliano, ti dico la verità, potrei dirti di sì, ma devo dire, per amor del
2: non
1: vero,
2: è un tuo parente?
1: No, non credo proprio, no.
2: Ebbene, io ti porto oggi Vincenzo Campi e la sua famiglia.
1: Ma dai, veramente, questa è una cosa straordinaria. Io non so chi sia né Vincenzo Campi, tantomeno tutta la famiglia.
2: Ma Vincenzo Campi è stato un pittore del 1500, nato proprio qui a Cremona nel 1502, grosso modo, perché la data non è proprio certa, ed è uno dei tre fratelli Campi che hanno operato qui non solo a Cremona, ma anche se principalmente il padre, anche Galeazzo Campi, sempre pittore, e insieme ai fratelli Antonio e Bernardino. Quindi devo dire, insomma, qui,
1: ragazzi, ho degli avi senza sapere, ma degli avi importantissimi.
2: Studia la tua araldica, casomai tu sia eventualmente un discendente di questi artisti.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tigullio diventa magica.
4: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
5: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
4: Radio Tigullio, una radio per amici.
5: H24.
6: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
7: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Radio Tivullio vi augura buon ascolto.
1: Mi verrebbe da dire, riaprendo i microfoni, campi su campi, poi c'è qualcun altro che ha lanciato la sua massima, campi aperti, insomma, c'è un po' di campi, troppi campi forse?
2: Ci sono troppi campi, sì, perché nel nominarli poco fa dimenticavo anche Antonio. Quindi, ricapitolando, padre Galeazzo, Vincenzo, Antonio e Giulio, i tre figli, più Bernardino, che però mi correggo perché Bernardino non appartiene alla famiglia, pur avendo lo stesso nome, Campi, non e collabora con i fratelli Campi, ma lui non è della famiglia. Quindi, insomma,
1: ragazzi, tutti i campi, stracampi, e veramente oggi mi fate sentire quasi... State un po' ridando fuoco all'ego, sinceramente, perché sapete che io normalmente non voglio mai entrare nel... però qua, campi campi.
2: C'è veramente, permettimelo, un'invasione di campi.
1: C'è un'invasione di campi, grandissimo. Come al solito, Val Galliano, che tra parentesi mi hai fatto vedere delle opere di questi artisti. Adesso mi pare che sia stato quella di Vincenzo. Oltretutto è anche in facoltà all'architettura di Brera di Milano, delle opere di questi amici di cui stiamo parlando ora. Non so, silenzio, perché di fronte a certe bellezze non c'è neanche da dire nulla.
2: Ma poi la cosa interessante, per esempio adesso parlando di Vincenzo, è che ebbe una carriera ambivalente, nel senso che lui dipingeva a arte impegnata, sì, senza però disegnare poi un passaggio successivo a una pittura più, diciamo, buffonesca, con effetti, diciamo, più grotteschi, caricaturali. Qui per esempio abbiamo sott'occhio i pescivendoli.
1: Bellissimo, infatti quello che mi hai fatto vedere prima, i pescivendoli, è una veramente un'opera stupenda, dove, a parte la veridicità di questa opera, dove si mescola di nuovo, come facciamo un po' noi, no? Quindi forse è da qui che esce fuori la tradizione, dove si un po' il sacro col profano, anche qui, se vogliamo, no? In scene di vita, se qua sembra un mercato appunto del pesce, dove questi pesci sono oltretutto bellissimi a vedersi.
2: Sì, a proposito di pesci belli a vedersi, abbiamo la possibilità di farci cucinare del pesce, mi viene voglia di corregone.
1: Ecco, ci risiamo, il corregone, forse adesso arriverà finalmente Robert de la Bourguignon con il suo corregone. Però Val Galliano, alla fin fine non ti smentisci mai, diciamoci la verità. Sembrava che potessi metterti, invece.
2: Vabbè, ma il corregone fa parte del nostro gruppo, inutile negarlo.
1: Sì, ho capito, ma io vorrei sapere che cosa mai hai trovato in questo corregone. Cioè, qual è il trait d'union con te che riesce a sublimare qualsiasi altra richiesta?
2: Non lo so, lì mi è entrato nel cuore, però non so se la dote di come ha cucinato Robert, ma comunque non lo dimentico.
1: Non lo dimentichi, e sappiamo che il corregone, in effetti, è una cosa seria.
3: Parlano di me, una donna facile.

0: Radio Antiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: E finalmente anche Robert Dalla Bourguignon sulla via Postumia. Robert, ciao e benvenuto.
2: Mais bonjour, je suis l'animateur, je suis le monomeur, come on dit en français, con gli anni, una famosa pubblicità degli anni Ottanta. Buongiorno Campi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno a te, rimandano tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene, campi, anzi campi aperti, come io suol dire ormai.
1: Sì, oggi è veramente campestre questa puntata, sì.
2: Me absolutely, come si dice in inglese, finto, perché io sono di estrazione francese e me ne vanto. Allora oggi, caro Campi, vista il posto in cui splendido in cui noi ci troviamo, anche perché questo paese italiano è veramente qualcosa di meraviglioso, siamo in piena destrutturazione.
1: Meno male.
2: Caro Campi, aperti, perché corrisponde, dici tu, alla tua grande apertura artistica mentale, caro Campi. E noi abbiamo appuntato nel nostro menu per i nostri clienti la torta cremonese, che però, girando e togliendo la prima patina di presentazione, diventa gli gnocchi di zucca con Vorsalia mostrata di Cremona.
1: Spettacolo, complimenti, destrutturazione totale qui, veramente estrema, potremmo definirla.
2: Assolutamente estremizzazione della della destrutturazione. E quindi partiamo con 200 g di zucca, una patata, un uovo, due cucchiai di farina, un cucchiaio di burro, della salvia cremonese, una fetta di coppa resa croccante sulla griglia e la mostarda di Cremona, più un paio di amaretti sbriciolati. Dobbiamo sgusciare la zucca e asciugarla in pentola e farle bollire la patata, spremere patata, sia la zucca che la patata, che non si spreme della zucca, e ridurla quindi in crema. Aggiungere la farina e l'uovo degli amaretti con un cucchiaio e farne gli gnocchi e farli cadere nell'acqua bollente. Quando vengono a galla, ripassarli in pentola con burro e salvia, e con la coppa croccante servire con la coppa e con mostarda di Cremona. Abbiamo veramente una ricetta che fa onore al territorio cremonese, caro Campi.
1: Qui noi ti ringraziamo, non possiamo fare altro, perché sicuramente ci sei mancato, anche scorsa settimana, che purtroppo non ci si è riusciti a incontrare, il piatto a pianto, onestamente.
2: Il piatto piange, ma Campi, noi siamo sempre presenti. Au revoir a tout le monde.
1: Ti ringrazio Robert, ti ringrazio, e quindi cosa possiamo dire? In questa splendida cornice che stiamo vivendo, da questa bellissima piazza, possiamo rinnovarci gli auguri per una splendida destrutturazione per tutti, no?
2: Voilà le mots, voilà la chose.
1: Grazie Robert, alla prossima.
2: Alla prossima.

0: Non Stop Music su Radio Tigullio.
1: Controvento e contro ogni forma di luogo comune, siamo sulla via Postumia e ringraziamo i nostri ascoltatori perché oggi ne hanno sentite tante. Abbiamo anche Maya, finalmente arrivata. Maya, ci sono delle belle novità quest'oggi. Nel senso che in questa piazza splendida, Stradivari di Cremona, ne stiamo vedendo di cotte e di crude. Abbiamo lasciato Robert della Brugnò con la sua destrutturazione. Val Galliano ci ha fatto sognare.
2: Non lo so, io qua mi giro, vedo solo campi, campi.
1: Quest'oggi mi avete messo
2: siamo
1: di mezzo.
2: Siamo circondati, lo so,
1: perché adesso infatti volevo contarli, perché abbiamo i tre fratelli Campi, che sono figli ovviamente del Campi.
2: Ovvio.
1: Che aspetta, adesso ho avuto un attimo, non è Guglielmo, vabbè, dopo lo ridiremo, però i tre fratelli sono Vincenzo, Antonio e Giulio, e sono artisti tutti e tre, uno più magnifico dell'altro, si parla sempre a cavallo tra 1500 e 1600, e c'è intanto oltretutto anche questo Bernardino Campi, che nulla ha a che fare con la famiglia, pittore anche lui, amico intimo di tutti e tre i fratelli, quindi ragazzi qua.
2: E poi ci sei tu, Campi, Gianfilippo Campi abbiamo anche.
1: Non lo so, oggi ragazzi veramente è una puntata strana, ma comunque diciamo dove siamo, via Postumia, grande cosa, ma noi chi siamo? Anche perché Campi, va bene, è un nome, ce ne sono mille di nomi, questo è uno con tutte le sue analogie, ma noi chi siamo?
2: Noi chi siamo? Senza darci troppe aree, dai, un pochettino anche noi siamo anime artistiche a modo nostro, non saremo come i Campi, però anche noi
1: come i fratelli Campi.
2: Siamo anime differenti l'una dall'altra, perché abbiamo l'artista Val Galliano, abbiamo il grandissimo Robert della Bourguignon che cucina piatti meravigliosi, abbiamo un Campi che shakera tutti quanti con la sua voce, la sua saggezza, perché diciamolo che il Campi sa un sacco di cose, non dipinge ma sa un sacco di cose, e poi abbiamo la Maya che non si sa cosa
1: Maya
2: faccia
1: punto,
2: ma comunque
1: punto,
2: noi
1: Maya
2: ci mescoliamo
1: punto.
2: E creiamo queste Maya puntatone meravigliose dove noi ci divertiamo tantissimo e speriamo anche
1: sì,
2: nostri
1: sì.
2: ascoltatori.
1: E ce lo auguriamo. Comunque il Campi che stavo obliando è Galeazzo, il padre di tutti e tre, quindi ragazzi attenzione.
2: È un nome proprio così da ricordare, facilissimo a ricordare.
1: È Galeazzo.
2: Comunque Campi, punto. Cioè oggi Campi, veramente sì. Campi.
1: Cosa ci porti di bello oggi, Maya?
2: Oggi cosa portiamo? Ragazzi, siamo a Stradivari, cosa possiamo portare? Cosa
1: siamo
2: ti
1: in piazza
2: ricorda?
1: Stradivari, sì, e beh, Stradivari abbiamo accennato prima con Val Galliano, che è stata una figura veramente notevole.
2: Ragazzi, ma il nome Antonio Stradivari, cioè uno dei più grandi costruttori di strumenti a corda. Assolutamente.
1: Sì, veramente, noi bisogna dire la verità, un po' per non è fortuna, non so che cos'è, ma andiamo a beccare delle cose veramente da brividi.

0: punto di Maya.
1: Più che il punto di Maya, io oggi avrei voluto il punto di Campi, te lo dico, perché oggi sarebbe stato il tuo punto.
2: Sarebbe cascato a fagiolo, però non esageriamo, perché veramente sono frastornato di tutti questi campi, questo campestre, questa campeggia, insomma, veramente. Stiamo un attimo più, fly down, come si diceva ai tempi, a proposito di anni 80 con Roberto della Bourguignon. Quindi io lascerei veramente lo spazio totale a Maya Punto con il punto di Maya.
1: Sì, no, più che mai appunto sono, diciamo, i soggetti dei nostri argomenti di oggi, che adesso dagli anni 80 torniamo indietro, intorno più o meno appunto alla fine del 1600, quando è nato appunto Stradivari, Antonio il più grande, ricordiamo,
2: il più grande in assoluto,
1: costruttore di strumenti a corda, fra cui viole, violini, violoncelli, chitarre, arpe, e ricordiamoci che di lui si servì, per così dire, anche il grandissimo Niccolò Paganini.
2: Nostro conterraneo, poi concittadino, quindi insomma.
1: Esatto. Comunque, sempre a proposito di Cremona, violini, io avrei oggi la storiella di un... Ti dice qualcosa Jean-Marie Leclerc?
2: Guarda, Maya, è bellissimo perché tu racconti, dici, campi, sai tutto, ma sinceramente zero totale, direi, anzi, buio assoluto. Come forse molto, non voglio dire, sai che si dice, se si è in tanti, mezzo male, come mezzo gaudio, lì la faccio, io non li so mai i proverbi, provo a dirmi, non li so, parla
1: ma
2: tu.
1: Ma il comune mezzo gaudio, una la sola accendo. Comunque, dicevamo, Jean-Marie Leclerc fu un grandissimo e famosissimo compositore, nato in una famiglia numerosa, suo padre era merlettaio, ma diciamo che nel tempo libero...
2: Merlettaio?
1: Sì, nel tempo libero si dilettava in danza e musica. Lui, quindi, crescendo, seguì un po' la scia del padre, un po' qua, un po' là, insomma, girò un po' il mondo e scoprì, cioè, da ballerino di teatro, scoprì questo strumento e iniziò a studiarlo e a suonarlo, e suonò nei maggiori teatri, diciamo, del mondo. Però
2: attenzione ascoltatori, esatto. Siete su Radio di Guglio, ma soprattutto siete al punto di Maya, quindi occhio.
1: C'è un violino Stradivari, appunto, che si chiama Leclerc perché ha preso il nome del suo famosissimo compositore nonché proprietario, anche se adesso è di proprietà di Guido Rimonda, ricordiamolo, e viene anche soprannominato Le Noir. Però, Campi, tu sai perché? No, lo dirò dopo.
2: Assolutamente no. Musica.

0: Allora, Campi, ti parlavo appunto di Jean-Marie Leclerc e della leggenda oscura che lo circonda, che è bellissima secondo me. Allora,
1: immagino.
0: Dicevamo che lui scoprì questo meraviglioso strumento, suonò in tantissimi, diciamo, luoghi nel mondo. Lui però più si appassionava alla musica e al suo strumento in particolare, più iniziò a diventare misantropo e quindi iniziò a chiudersi in se stesso, non voleva più frequentare nessuno, eccetera eccetera. Addirittura si dice che lui, quando arrivava a casa, si faceva servire la cena, i pasti dai suoi servi, però o se li faceva lasciare fuori dalla porta della camera oppure se li tirava su col cesto, proprio non voleva vedere nessuno. In tutto questo, una notte e venne assassinato, però lo scoprirono dopo un po' di tempo, perché appunto era sempre solo, quindi i servi insospettiti, un giorno non prende la cena, una volta no, alla fine aprirono la porta e videro lui assassinato da solo. Che però cosa fece prima di morire? Abbracciò il suo violino. Abbracciando il suo violino, posò la mano su di esso, lasciando una macchia ovviamente di sangue che poi, asciugandosi, divenne nera, e quindi per questo Le Noir.
1: Ma Maya, veramente l'applauso è a scena aperta, è chiaro, e tutti i nostri ascoltatori comprendono che, pur essendo una storia abbastanza oscura, ma mantiene un fascino e un'importanza, una delicatezza veramente fortissima. Grazie Maya, come sempre.
0: Ma grazie a voi ragazzi. Però
1: che
0: scusate,
1: bella storia,
0: in
1: che
0: tutto
1: bella storia.
0: Questo non abbiamo più ricordato la mail, Campi. Te
1: è vero, è vero, è vero, è vero, hai ragione, perché siamo stati dissuasi, ma non vorrei dire dissuasi, distratti da grandi camminate, perché siamo stati in luoghi sempre più forti, sempre più avanti,
0: incantati,
1: insomma,
0: dalle meraviglie,
1: incantati, brava, da questi teatri naturali, e quindi abbiamo dimenticato un po' la mail,
0: rapiti,
1: sì,
0: dalle,
1: sì,
0: emozioni,
1: sì,
0: straordinarie, perché ricordiamoci che in tutto questo percorso noi si va avanti sempre, ogni volta un pezzo in più,
1: ogni volta un pezzo in più, anche per i nostri amati ascoltatori, che sono sempre un pezzo in più. E ci ricordiamo che siamo non solo oggi domenica dalle 14 alle 15, ma anche il mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio. Anime Viandanti va in onda.
0: Allora, io intanto ricordo la mail, poi ti faccio una domanda. Allora, la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com. Però
1: l'hai azzeccata stavolta?
0: Sì, l'ho azzeccata, però io ti volevo chiedere, tu non dici più niente, non la ricordiamo, siamo impegnati nei percorsi, però tu sotto sotto di nascosto la leggi o no?
1: Ma certo che sì, certo che la leggo, ma io ho voluto glissare, come si dice nelle aule, quelle un po' più auliche, ma le leggo, ce ne sono delle chicche importantissime. La prossima puntata ti prometto e vi prometto che le

0: E buona settimana a tutti, siamo tornati.
1: Ma buona settimana a te e benvenuti a tutti.
0: Ciao,
1: dai
0: Teo.
1: Vostri conduttori IGP, DOCG, DOC, DOP.
0: Che poi chissà che cosa vorranno dire tutti questi acronimi, in realtà non ve lo diciamo cosa vogliono dire, o meglio
1: faremo una puntata
0: apposta, esatto. E metteremo il nostro blocco nel

0: nel fondo della puntata.
1: Sì, perché li storpieremo un po',
0: esatto,
1: magari.
0: Esatto. Perché in effetti sai che ci sono quelle persone che storpiano le canzoni,
1: esatto,
0: no? E noi storpiamo gli acronimi.
1: Noi storpieremo gli acronimi.
0: Allora, vi ricordiamo che potete scriverci a cosicosa.radioshow@gmail.com e potete scriverci o comunque guardare i nostri social Instagram e Facebook. E poi c'è anche sempre il canale del WhatsApp della radio,
1: quindi
0: andate sul sito, guardate il WhatsApp e ci scrivete come ha fatto Asia da Belluno, che ci ha salutato.
1: Poi dovremmo anche noi impararlo, questo benedetto numero di WhatsApp, perché vabbè,
0: lo devo scrivere, perché non ce la faccio a imparare la memoria, non so manco il mio di numero di
1: quindi
0: telefono.
1: Quindi chi è che dovevamo salutare? Asia
0: di Belluno. E poi in realtà abbiamo ricevuto un altro messaggio, però ragazzi
1: firmatevi.
0: Così vi possiamo salutare.
1: Va bene Stella, noi io direi bando alle ciance.
0: Sì, e
1: squillino le trombe o trombino le squillo. Darin Electric.

0: Matteo,
1: mi dica,
0: è passato da un bel po' il pontone, chiamiamolo così, 25 tra il 25 aprile e 1 maggio. C'è gente che è stata via 10 giorni, eccetera eccetera. Brutto tempo purtroppo, perché molti dei giorni del pontone
1: ha piovuto.
0: Fortunatamente non il 29 e il 30, perché insomma ad alcuni serviva il 29 e il 30.
1: Vabbè, tanto io lavoravo qui
0: e quindi non ti interessa così. Io no, e quindi mi serviva. E abbiamo iniziato a pensare, tutti hanno iniziato a pensare, hanno avuto un attimo di sentore,
1: sai,
0: di weekend estivo, di vacanze, eccetera eccetera. Però purtroppo rispetto agli altri anni è successa una cosa particolare, che i costi delle vacanze sono lievitati un sacco.
1: È vero,
0: ma proprio un sacco.
1: Vero.
0: E quindi noi abbiamo trovato questo articolo che in realtà vi parla delle 25 mete belle, perché comunque sono dei posti belli in Italia, low cost,
1: considerate economiche. Allora, io
0: e quindi
1: direi,
0: partiamo,
1: diciamo, le prime 10.
0: Sì, esatto, perché poi le altre ve le mettiamo come al solito sui social. Chamois in Val d'Aosta,
1: Biella, Piemonte,
0: Tirano in Lombardia,
1: Valli del Vanoi, Trentino Alto Adige,
0: Valle delle Chiese in Trentino,
1: Asiago in Veneto,
0: Trieste, Friuli Venezia Giulia,
1: Levanto, Liguria,
0: Porto Venere, sempre in Liguria,
1: e la mia amata Comacchio
0: in Emilia Romagna. Perché in effetti la domanda che ti stavo per fare è: di queste 20, ma ce n'è qualcuna che hai già visitato?
1: Beh, sicuramente Tirano, sì, in Lombardia, sì. Sono stato a Porto Venere e vabbè, la Comacchio, perché ci ho passato, certo, l'adolescenza, Comacchio lì di Ferraresi. Tra l'altro saluto tutti gli amici di quelle parti. E devo dire che effettivamente non hanno torto, perché secondo me sono dei bellissimi posti da andare a visitare.
0: Me. Allora, molti non li ho visitati, cioè io ne ho visitati due o tre di quelli che ho visto, che vedo qua, però in effetti poi andando a sbirciare così sono andata a guardare e in effetti sono molto molto belli. Quindi
1: sì, ve lo
0: consigliamo. Quindi se volete
1: farvi
0: trovare
1: un bel giro risparmiando qualcosina che male non fa, io direi che
0: sì.
1: Poi
0: tra
1: l'altro
0: molti di questi secondo me sono posti che veramente puoi visitare in 2 giorni, quindi se non hai occasione di farti 15 giorni di ferie ma vuoi farti il weekend, secondo me molti di questi vanno benissimo per il weekend, anche l'infrasettimanale.
1: Quindi un weekend, ma non in vacanza da una vita.
0: No, in vacanza da una vita ci va solo Irene Grandi. Che cosa

0: E bentornati sulle nostre frequenze, bentornati con noi qui a Così e Cos'ha. Mi raccomando, non dimenticate mai il titolo, Così e Cos'ha Radio Show.
1: Perfetto.
0: Ci facciamo un po' di pubblicità.
1: Sì, perché è giusto che poi le persone sappiano cosa ascoltano.
0: Esatto. Allora, stavamo parlando delle mete più economiche, delle vacanze, delle gite, e si sa che ultimamente è diventato un fenomeno veramente di massa andare a visitare quelli che vengono definiti i borghi,
1: okay?
0: I borghi. E l'Italia ovviamente è capostipite in Europa, se non nel mondo, di borghi, di comunque di situazioni, di paesini molto piccoli, arroccati, che sono veramente, veramente
1: anche perché risalgono molti
0: meravigliosi
1: al periodo medievale,
0: giusto? Esatto, sì, specialmente i borghi medievali sono quelli che io apprezzo.
1: Anch'io adoro, sì, sono quelli che mi piacciono più di tutti.
0: E allora, in Italia c'è ovviamente un concorso che elegge tutti gli anni il borgo dei borghi più bello, e anche in questo caso noi vi diamo i 10 primi classificati. Se avete voglia di farvi un giro, oggi facciamo promozione turistica.
1: Vabbè, ma ci sta, insomma. Tu cosa devi fare quando ascolti la radio? Prendi la macchina, ti metti Così e Cos'ha e te
0: e
1: ne vai
0: verso
1: in giro
0: borgo,
1: verso il borgo,
0: no?
1: Se poi sono un'oretta di strada, è giusto il tempo di una puntata. Quindi
0: è vero. Questo non ci avevi pensato. No.
1: Guarda, anzi, un giorno sai cosa faremo? Vi faremo una classifica di tutte le canzoni, magari verso fine anno, che andiamo verso l'estate, no?
0: Sì.
1: Vi faremo una classifica di tutte le canzoni che abbiamo messo durante tutto l'anno, così voi avete la vostra playlist di Così e Cos'ha.
0: La mettiamo anche su Spotify, se
1: la mettiamo su Spotify. Va bravissimo, bene. Mi piace.
0: Torniamo un attimo ai borghi.
1: Sì, torniamo.
0: Primi 10. Partiamo dal primo o dal decimo?
1: Io partirei dal decimo.
0: Allora, numero 10, Naro in Sicilia.
1: Il numero 9 è Castelvetro di Modena, in Emilia Romagna.
0: Al numero 8, Arbatax a Sardegna.
1: Bello. Maratea in Basilicata è il numero 7.
0: Leporano in Puglia al 6.
1: Montesano sulla Marcellana in Campania è il numero 5.
0: Poi andiamo a Isola dei Liri.

0: Lazio.
1: E poi abbiamo i primi tre. Grazie in Lombardia.
0: Badolato in Calabria.
1: E signori e signori, Peccioli
0: in Toscana, vicino a Pisa.
1: Sei andato?
0: No, però ho visto un documentario in TV su Peccioli.
1: Bello,
0: mi piace. Un bel posto,
1: io ci volevo andare, infatti. Sì. Ne ho due o tre che me li sono segnati per andare a visitarli.
0: Quindi la playlist ce l'hai? Sì. Niente, mettiamoci in macchina.
1: E cosa ci ascoltiamo?
0: Il Negramaro con Luna piena.

0: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha,

0: salutiamo Selena Gomez che ci ha accompagnato in questo nuovo blocco, no?
1: Perché fai così con le mani?
0: Perché, perché ci ha accompagnato, no?
1: Ah, ci ha accompagnato.
0: Tra l'altro ho caldo, adesso mi tolgo la felpa.
1: Vabbè, perché voi non potete vedere quello che vedo io. Allora, è Selena Gomez.
0: Esatto, tra l'altro
1: andatela
0: Selena Gomez
1: nel,
0: mi sembra che abbia
1: esatto.
0: fatto un bel pompaggio.
1: Anche a me sembra che ha pompato.
0: Io non me la ricordavo così, così cocomeresca.
1: Dai maghi di Waverly, è vero che è cresciuta, però vabbè. Allora, dovevamo parlare di una cosa che è entrata in voga ultimamente, che è una cosa bellissima. Allora, il termine è il Nixen ed è diventato virale nei Paesi Bassi. Fondamentalmente, come lo chiamiamo?
0: Ozio.
1: Ozio.
0: Fare niente. Io sono il campione mondiale del Nixen.
1: Non fare niente.
0: Sì, proprio. Cioè.
1: Io invece non riesco a stare seduta 10 minuti. Dopo che sono seduta 10 minuti, mi devo alzare a fare qualcosa.
0: Perché tu non sei in grado di percepire le vibrazioni del Nixen. Ma
1: devo provare.
0: Cioè, ogni tanto. Vabbè, innanzitutto spieghiamo che cos'è.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto cos'è. È l'arte del far niente. Quindi il potersi rilassare, liberare la mente e fare quello che dobbiamo fare senza il peso degli impegni, no? Di avere un obiettivo, quindi mangiamo se dobbiamo mangiare, beviamo.
0: Ma per il gusto di mangiare.
1: Esatto,
0: eh?
1: E non perché ci dobbiamo nutrire.
0: Sì.
1: Oppure camminiamo in mezzo alla natura, per il gusto di camminare nella mezzo alla natura e non per dimagrire o per fare i 10.000 passi. Dobbiamo semplicemente godere del non far niente.
0: Esatto, il mio divano infatti si chiama Nixen. L'ho preso all'IKEA. Si chiama Nixen.
1: Lo voglio conoscere.
0: Che hanno tutti i nomi strani.
1: Perché il mio... il mio si chiama fai qualcosa.
0: Il mio invece si chiama Nixen.
1: Io mi siedo e lui mi ributta giù. Hai presente quelli con le molle? Ecco, io sono, cioè il mio divano è così. Io mi siedo e lui mi rialza. Quindi esattamente il contrario del tuo.
0: E il bello è che questa filosofia non è che inneggia a trovarti il tuo hobby per sfogare.
1: No.
0: Questa filosofia è quella del non far niente.
1: Del tipo che se c'è il sole ti siedi al parco su una panchina e stai lì ore a fissare
0: gli scoiattoli
1: che viaggiano per il bosco. E poi vedi come ti senti bene, devo dire la verità. Però, soprattutto però, aspetta, bisogna puntualizzare una cosa, che bisogna non sentirsi in colpa. Cioè il Nixen è l'arte di non far niente senza sentirsi in colpa.
0: E io te l'ho detto, sono il campione mondiale di questa roba.
1: E allora, io direi che adesso ci andiamo a ascoltare una canzone molto particolare, che è quella dei pinguini tattici nucleari. E vi dico perché è particolare, perché Teo è da una settimana che canta solo quella.
0: L'ho sentita e mi è rimasta in testa.
1: Cioè, non se ne può più, cioè ogni volta che lo sento lui canta Ringo Starr.

0: prigione di polio sono Ringo Starr.
1: Devi capire chi sei, perché c'è un mucchio di gente che vive proprio in saputa, non solo i giovani, anche gli adulti, soprattutto loro, i quali sono alienati 5 giorni alla settimana perché realizzano non se stessi, ma gli scopi dell'apparato di appartenenza. E poi la domenica, il sabato e la domenica, che potrebbero anche rivolgere uno sguardo a se stessi, scappano da se stessi come dal peggior nemico, si mettono in macchina e fanno il weekend per distrarsi da sé.
2: E questa volta abbiamo sentito un video di Galimberti.
3: Sì, esatto.
2: Anche lui è uno psicoterapeuta, un filosofo. E è bello questo video perché in realtà
3: calza a pennello perché ricalca un po' tutto quello che abbiamo detto finora nella nostra puntata, no?
2: Sì.
3: Perché dai viaggi, weekend, l'ozio, non fare niente.
2: Perché? Perché effettivamente, no? Noi abbiamo detto andate a fare weekend, andate a fare gite, eccetera, eccetera. Ma poi se ci pensiamo, in effetti noi passiamo tutti i 5 giorni della settimana che fa un lavoro normale, tutti i 5 giorni della settimana a correre avanti e indietro come dei disperati, orari assurdi, eccetera, eccetera.
3: E poi il sabato e la domenica ci ritroviamo tutti in coda sulla 1 perché tutti dobbiamo andare a vedere il weekend,
2: no?
3: A vedere le cose. Quindi,
2: lui giustamente dice che bisognerebbe sedersi e oziare,
3: cioè, e soprattutto stare con se stessi.
2: Allora, io ti confesso una cosa. Uno dei motivi per cui il mio divano in realtà ha la molla e come mi ci siedo mi rilancia, ma tu in realtà lo sai, è perché se io mi metto lì e ozio, il mio cervello non si spegne e quando pensa troppo pensa a cose che non deve pensare.
3: Ok, va bene.
2: Quindi
3: è meglio se tu ti tieni occupata.
2: Bravo, perché se mi tengo occupata il mio cervello non elabora.
3: Invece devi apprendere di più la filosofia del Nixon, secondo me.
2: E cercare di spegnere anche il cervello.
3: Sì, devo provarci.
2: Perché in effetti i pensieri sono tanti ed è difficile spegnerli.
3: Allora amici, voi cosa preferite? Andare a fare il weekend e quindi in questo modo scappare un po' dalla realtà di tutti i giorni, o preferite il sabato e la domenica oziare?

0: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha?
2: Allora, Teo, io voglio parlarti di un argomento un po', come dire...
1: Siamo in zona rossa?
2: Metà e metà.
1: Borderline.
2: Sì, ma non rossa. No. Un leggero rosato, come quello che si mette sulle guance, sai, il fard, quelle cose lì.
1: Sì, no, cioè, qualcosa so, non che sono proprio...
2: Perché, in effetti, volevo parlare del perché le donne si truccano.
1: Ah beh, interessante. Immagino
2: interessante.
1: Ci sia una spiegazione allora, scientifica anche in questo.
2: Esatto. Allora, scientificamente il motivo per cui le donne si truccano è per sembrare più giovani. Perché? Perché durante l'adolescenza e la prima fase della nostra età, in realtà il nostro viso è molto, ha un contrasto di colore molto maggiore rispetto agli uomini.
1: Sì.
2: E per esempio abbiamo le labbra più rosse, abbiamo le guance più arrossate. Invece durante il passare dell'età, esatto, durante il passare, a me succede ancora con quando mi vergogno, parte dalle orecchie, divento tutta bordo. È bruttissima questa cosa. E niente, quindi quello che stavamo spiegando appunto era che cosa succede? Siccome nel tempo si perde un po' questo colore, allora ci si tende
1: a rimpolparlo,
2: questo colore.
1: A rinverdirlo con...
2: Questa è la parte scientifica. Poi io mi sono detta, ma scusa, ma perché realmente una donna si trucca?
1: Beh, ma è chiaro.
2: È chiarissimo.
1: È un'arma di seduzione.
2: È un'arma di seduzione. Quindi vogliamo parlare di scientificamente di tutto, ma fondamentalmente se tu ti metti un rossetto rosso e ti colori lo sguardo di nero con un bel smokey eyes,
1: diventi una femme fatale.
2: Esatto. Alla Sofia Loren, alla Sharon Stone, a tutte queste belle brune, bionde, rosse, angeliche o dark, che comunque mettono in evidenza il loro viso.
1: Certo.
2: Tant'è vero che quali sono le caratteristiche che identificano proprio il trucco?
1: Allora, provo a indovinare. Allora, innanzitutto le labbra, con un rossetto abbastanza intenso, rosso.
2: Poi lo sguardo, perché lo sguardo va intensificato e in genere uno sguardo comunque nero, quindi molto scuro, col contorno nero, in realtà è uno sguardo che seduce moltissimo.
1: Certo.
2: Poi, secondo me, questo in realtà è proprio risaputo che c'è una delle cose che sul viso di una donna risalta la sua femminilità e secondo me la sua arma di seduzione maggiore.
1: Certo.
2: Ed è, secondo te, quale?
1: Il mascara?
2: No. Il sorriso. Perché una donna che ha un sorriso smagliante, un sorriso genuino, è fondamentalmente una donna seducente.
1: Eh beh, sì. No, beh, una donna perché che ride sicuramente.
2: Una donna che ride, una donna che ti fa ridere, una donna che dà comunque un'impressione di essere felice. E quindi, come dicevano,
1: gli articolo 31,
2: non vedi l'ora di dirlo.
1: Gli articolo 31, una citazione fantastica. Non noto la pettinatura del vestito, ma muoio per il tuo sorriso e per il frutto proibito che...

0: Allora, Teo, perché prima abbiamo parlato di trucco al femminile, certo. E mi sono chiesta: ma quali sono le armi di seduzione? Le armi di seduzione di un uomo?
1: Ma,
0: cioè, che fa?
1: Trucchi così.
0: Sì, cioè, come si mantiene?
1: Vabbè, io penso che ogni uomo poi la gestisce a modo suo, nel senso, se dobbiamo parlare di me, io sono un po' vanesio, insomma, no? sono tipo il puffo che si guarda sempre, come si chiama? Puffo vanitoso.
0: Puffo vanitoso.
1: Vale, allora, sicuramente penso che un buon profumo, innanzitutto.
0: Sicuramente.
1: Una barba curata, se hai la barba o il pizzetto, eccetera. E poi ci sono comunque degli escamotage che possono essere, ad esempio, una crema emolliente, un anti-age, o ad esempio non mi piace tanto la carnagione super chiara, quindi abbonamento al solario, ma adesso ho scoperto le gocce magiche.
0: Le gocce miracolose.
1: E insomma, io cerco di mantenermi giovincello con questa.
0: Ma senti, siccome per esempio io mi faccio sempre la skin care, no?
1: Sì,
0: che è una cosa abituale,
1: certo,
0: per donne. Anche
1: io
0: tu lo fai.
1: Faccio lo scrub, insomma, cioè, ragazzi.
0: Bellissimo.
1: Cioè, bisogna tenersi.
0: Sì, no,
1: d'inverno un po' di crema emolliente sulle mani, perché sai, cioè, insomma. E quindi un po' di palestra, non troppo, il giusto, per tenersi un po' in forma.
0: Certo, è vero,
1: no?
0: Hai ragione. Ma in effetti, se ci pensi, se parliamo di armi di seduzione dell'uomo, in realtà il viso, le labbra, per esempio, o le mani. Quindi tu dici: io mi metto la crema alle mani, delle belle mani in realtà colpiscono molto.
1: Esatto.
0: Quindi
1: poi io che sono anche rasato.
0: Sì?
1: Secondo me il calvo tenuto bene o il rasato tenuto bene a misura sono anche,
0: sì,
1: quelle comunque, sai, no, magari vanno tenute.
0: Anche perché, anche per esempio, anche la barba, no? La barba è una di quelle cose che secondo me se va tenuta bene. Adesso poi, sai, in giro ho visto un sacco, ma proprio un sacco di barbershop.
1: Adesso si usa tantissimo.
0: Va comunque curata, pettinata, lavata, sistemata. In effetti, quando infili dentro le mani e la barba è morbida, ha tutto un altro effetto,
1: esatto,
0: no?
1: Certo.
0: E allora, cosa ci ascoltiamo?
1: Ci ascoltiamo.
0: Dici sempre tu, perché
1: ci
0: piace il tuo cantante preferito.
1: In contrapposizione alla mia vanità, ci ascoltiamo una canzone di Max Pezzali che racconta di un ragazzo inadeguato.

0: fuori belle cose. E allora, vanitose e vanitosi d'Italia che siete all'ascolto di Così e Cosà, anche per questa puntata ormai siamo arrivati
1: alla fine,
0: agli sgoccioli. Guarda, allora Stella sta, a proposito di vanitosi, sta facendo il solito video, quello combinato, e si mette a giocare col telefono e io vado avanti da solo. Guarda che ti pagano anche a te, però, se vuoi parlare anche
1: te. No, adesso sono tornata, vedi, perché tu poi mi cazzi che io mi allontano dal microfono, e quindi prima sorrido ai nostri ascoltatori, li saluto.
0: Ok.
1: E poi parlo.
0: Va bene, va bene. Allora, di qualcosa intelligente e di la nostra mail, i nostri contatti.
1: Insomma. Allora, la cosa intelligente è che guarda che bel sorriso.
0: Ah, ok. Va bene, grazie.
1: E la seconda invece è che potete scriverci su cosiecosa.radioshow@gmail.com e potete seguirci su Instagram o Facebook oppure mandarci dei messaggi al WhatsApp della radio.
0: Ok. Quindi che cosa dobbiamo dire? Diciamo siamo arrivati
1: no? Alla fine.
0: Siamo arrivati alla
1: fine. Ci siamo
0: fine.
1: Divertiti come al solito. È stata una puntata forse un pochino meno comica delle altre.
0: Però abbiamo sviscerato degli argomenti.
1: Molto bella e secondo me è molto interessante.
0: Allora, io vi do una pillola sulla puntata prossima dove parleremo di misticismo,
1: sì,
0: anima,
1: vero.
0: Angeli. Insomma, seguiteci.
1: Seguiteci perché è davvero una bella puntata.
0: Allora ragazzi, io direi che è tutto.
1: Sì, vi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito.
0: Quindi da Stella e dal conduttore IGP
1: Teo,
0: saluti.
1: Mua.

0: Alex.
1: Cognome.
0: Eh sì.
1: Che fai?
0: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
0: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
0: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
0: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forti.
3: Con Alex De Sì. Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio. Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Se non sai cosa fare,
5: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Ma ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che sta iniziando

Cari amici, care amiche, benvenuti e benvenute anche in questo nuovo appuntamento, ultimo appuntamento per questa stagione 2025-2026. Cari amici, cari amiche, anche per me arriva il momento delle vacanze estive, ci vuole un po' di pausa. Ci vuole per tutti, no? Quindi un po' di pausa ce l'ho anch'io, però non vi preoccupate, perché comunque avrete modo di ascoltarmi, se vorrete, un po' tutta l'estate con il meglio del nostro format, con le puntate che sono state il meglio di tutta la stagione. Quindi la mia voce non la perderete, se vorrete naturalmente. Sarò sempre con voi, ma ovviamente nella veste di ricordiamo di che cosa abbiamo parlato durante la stagione 2025-2026. Intanto godiamoci quest'altra oretta insieme, l'oretta che ci porterà poi alle vacanze estive, come ho già detto. E intanto vi ricordo sempre il 339-884-5138, ripeto 339-884-5138. Ringrazio tutto il mio staff che anche oggi ha deciso di essere qui con me, quindi anche oggi ha deciso di non abbandonarmi. Vabbè che è l'ultima puntata di stagione, quindi ok, vedremo poi la prossima stagione se ancora farà parte di me. Lo scopriremo solo vivendo. Intanto, mamma mia che caldo che fa, mamma mia che caldo che fa. C'era una cantante che cantava ma che freddo fa, ma che freddo fa. Io invece dico ma che caldo fa, ma che caldo fa. Sono pazza, sono fusa. Allora forse è il momento che vi lascio per un attimo, perché ascolteremo un po' di musica e poi ci ritroveremo tra pochissimo per i nuovi argomentini, per questa puntatina carina.

Oh ragazzi, eccomi, eh. Dunque, a proposito di caldo, io prima dicevo mamma mia fa caldo. Ok, però io ho letto una cosa assurda, cioè assurda perché non ci vorrei neanche pensare. Io una cosa del genere non la vorrei. Sì, adesso fa caldo, va bene, però una cosa del genere non la vorrei. Allora, praticamente nel 1816, quindi adesso è il momento di rinfrescarci un po' la memoria, perché torniamo indietro di qualche anno, nel 1816 per la precisione, in Indonesia era praticamente esploso un vulcano. Questo vulcano ha praticamente smosso e cambiato e mutato il tempo di tutta l'Europa. Le condizioni meteo sono letteralmente sballate in tutta Europa, e quindi praticamente quell'anno non ci fu per niente estate. Fate conto che a luglio e ad agosto del 1816 in Italia e in Svizzera nevicava, c'erano veramente fiumi di ghiaccio in maniera impressionante, e quindi molti erano costretti dal maltempo cioè tutti erano costretti dal maltempo a rimanere a casa praticamente, a non poter fare nulla praticamente perché nevicava. E mentre tutti erano esauriti, alcuni scrittori, per ammazzare il tempo, facevano storie di paura, scrivevano storie di paura, tra cui ce ne fu una che addirittura scrisse proprio Frankenstein, proprio per quel periodo di assoluta follia meteorologica. E voi vorreste un'annata dove non esiste estate? Forse coloro che odiano il troppo caldo mi direbbero sì, ma io direi assolutamente di no. Forza, forza con i messaggi, rispondiamo a questa domandina della giornata.

0: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music. In voce DJ Dani, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
1: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.

Allora, cari amici, vi faccio un attimino sorridere. Sapete perché? Perché io qui ho a fianco a me il mio staff, no? Anche i social media manager, perché comunque ormai piano piano ci stiamo volgendo al termine anche di questa puntata che, come vi ho detto prima, è anche l'ultima puntata di stagione, no? E mi dicevano: ma scusa, ma come mai oggi non ti stiamo puntando il dito, insomma non abbiamo tutto sto bisogno di puntarti il dito per i clock, per dirti tipo abbrevia, perché veramente sei brevissima nel citare gli argomenti. Ma come mai oggi, ma proprio oggi sei così breve? Beh ragazzi, ma dico io, ma vi sembrano domande da fare una speaker che sta conducendo la trasmissione? Dai ascoltatori, per favore difendetemi voi, sono davvero così prolissa quando parlo? Allora gli rispondo, e così eventualmente rispondo anche a voi se vi ponete la stessa domanda. Oggi cerco di essere più breve perché effettivamente a volte mi viene la paura di essere troppo prolisso e dire boh, forse i miei ascoltatori un giorno o l'altro cambieranno canale perché non mi vogliono più ascoltare, perché sono troppo lunga, perché parlo troppo. E allora sto cercando di rimediare, no? Almeno l'ultima puntata di stagione, come si dice, meglio tardi che mai, no? No, vabbè, dai. Non mi dite che sono così prolissa. Io vi do tanti belli argomenti di cui parlare. Per esempio, voi che fate tanto i gradassi, mi riferisco al mio staff ovviamente, non a voi ascoltatori, perché non mi permetterei mai di dire a voi ascoltatori che fate i gradassi, ma al mio staff che fanno tanti i gradassi, mi chiedo, voi lo sapete quando è nato il ghiacciolo? Com'è nato? Io lo so. Voi lo sapreste dire ai miei ascoltatori quando è nato? Io glielo so dire e glielo dico subito. Il ghiacciolo, che è quell'ottima squisitezza che noi mangiamo tanto volentieri d'estate perché fa tanto caldo e allora ci rinfreschiamo con un ottimo ghiacciolo, è nato per caso nel 1905 grazie alla distrazione di un bambino di 11 anni, Frank Person, che in sostanza lasciò un bicchierino di soda con il bastoncino che lui utilizzava per mescolare la polvere, lo lasciò a riposare, insomma, sul davanzale, lo dimenticò lì, lo lasciò per tutta la notte. Siccome poi ci fu una gelata da record, diventò ghiaccio, la soda diventò ghiaccio praticamente, e il bastoncino vi si incastrò perché comunque si è gelato anche lui. L'indomani il bambino estrasse il tutto, lo assaggiò, gli piacque e da lì ovviamente nacque questo meraviglioso ghiacciolo che oggi tutti noi amiamo soprattutto mangiare nelle ottime spiagge.

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

Allora, a proposito di meteo letteralmente strano, pensate a questa cosa, no? Noi spesso ci lamentiamo perché comunque in estate a volte arrivano quei temporali estivi che ci rovinano il weekend, o se siamo in spiaggia ci fanno scappare perché si è messo a piovere. Ma volete sapere invece cosa è successo ad Alicante in Spagna? Ci fu una volta in cui d'estate dal cielo, oltre che pioggia, si misero a cadere rane vive. Si mise a cadere una serie di rane vive. E sapete come è stato possibile? Perché si era abbattuto un tornado nelle paludi vicine, che praticamente ha risucchiato l'acqua insieme appunto alle rane, che se li portò in alta quota e poi li rigettò praticamente sotto forma di pioggia. Quindi una cosa che sembra, cioè obiettivamente sembra un'idiozia, no? Sembra che non può succedere una cosa del genere. Invece vi posso assicurare che è totalmente reale, è successo ad Alicante in Spagna. Io fatico a pensare una cosa del genere, io impazzirei, dico oddio, cioè com'è possibile? Però effettivamente, se ci facciamo caso, il tornado può veramente provocare di tutto. E voi? Qual è il momento più strano che abbiate mai vissuto d'estate? La cosa più strana che avete mai visto? O per colpa del meteo, o per colpa di qualsiasi altra cosa? Fortemente strana, che non ve l'aspettavate neanche, non la immaginavate neanche, ma intanto l'avete vista, intanto è successa. Forza, forza, ma non volete fare niente, scrivetemi. Nel frattempo io vi faccio ascoltare un po' di sana musica.

0: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music.
1: In voce di Jay Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Enta. World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
7: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
8: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!

siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: official music. Music.
1: Allora, uno sport che spesso viene praticato nelle spiagge è lo sport del tennis. E queste racchette che battono, no? Pim pom pim pom pim pom pim pom pim pom, ecco. Da qui nasce appunto proprio il nome, no? Ping pong, cioè il nome, l'onomatopea ping pong, no? Di queste racchette che vanno battendo di qua e di là. Dovete sapere che c'è stato in Inghilterra un torneo di tennis dove era vietato utilizzare le racchette. Il regolamento del tennis, quindi il regolamento del torneo, era perfettamente uguale, perfettamente identico al torneo di tennis originale. L'unica cosa che cambiava appunto era che erano vietate le racchette. Ma come giocavano a questo punto? Giocavano utilizzando delle padelle per friggere, quindi praticamente spesso queste padelle non venivano colpite dalle palle, veniva male a utilizzarle, vabbè, però chi perdeva perlomeno poteva farsi un bel tegamino in spiaggia e friggersi due uova, friggersi due patatine, che ne so, magari non riuscivano bene a giocare, potevano comunque utilizzarle per friggere, almeno avevano una buona utilità. E il rumore sembrava quello di una cucina impazzita, cioè immaginate queste palline che praticamente battono, invece che su delle racchette di plastica, battono sulle padelle di ferro. Mamma mia, che macello, non oso neanche immaginare.

Amici e amiche, ok, adesso siamo veramente giunti al termine di questa puntata e siamo veramente giunti anche al termine di tutta la nostra stagione del format. Quindi, ancora una volta, permettetemi di ringraziare tutti voi che siete stati all'ascolto, tutti voi che ascolterete in Podcast Reloaded la trasmissione, e io sono veramente orgogliosa di avere degli ascoltatori come voi. E volevo ringraziare ancora una volta tutti i miei tecnici, il mio staff, i miei social media manager, tutti coloro che si sono occupati di rendere questo format ancora per quest'anno un ottimo format. Noi ci ritroveremo, per chi lo vorrà, ovviamente con il meglio della stagione 2025-2026. E per coloro che invece giustamente vorranno godersi le ferie senza pensare a me e al meglio della stagione, naturalmente ci ritroveremo a settembre con nuove idee, nuove argomentazioni, nuovi pensieri, nuovi messaggi, nuovi fuori onda, nuovi dentro onda, nuovo tutto. Quindi mi raccomando, siate attenti, stiate on air, quindi state sulla cresta dell'onda. Mi raccomando, nuotate con calma, non fatevi prendere dal sopravvento, perché il mare può essere anche traditore. Godetevi l'estate, godetevi il caldo, godetevi il sole e godetevi anche il meglio della stagione 2025-2026 del format. Un abbraccio a tutti, ci risentiamo presto, tanto il tempo passa in fretta.

0: Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
2: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Fene Alt Radio All Gode.
3: From 7VA.FM Alt Radio All Gode.
4: From 7VA FM barra diagonal alter radio al godei
5: from 7 va FM alter radio all godei
6: from 7 va punto FM barra alter radio all godei
7: from 7 va punto FM alter radio all godei
8: from 7va.fm / alter radio all godei from 7va.fm / Alti Radio.
9: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Al Godei, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
10: Pronto, eccoci, ciao Sette Va, ciao Francesco, ciao a tutti.
9: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla realtà. Azione, no? Il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
10: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo porto antico di Genova, perché sappiate perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera, proprio tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
9: Ah, vedi,
10: anche è giusto, perché questa catena è italiana.
9: Sì.
10: Al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
9: tutte queste tradizione golosità
10: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano,
9: e
10: un
9: allora,
10: po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica. Io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
9: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
10: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
9: Chiaro, chiaro, perciò.
10: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
9: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare nello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
10: No, diamo... no, è a Genova.
9: Ah no, è a Genova,
10: Porto Antico.
9: No, non l'avevi detto, Porto Antico, scusami, perché anche, no, noi, anche noi stiamo iniziando, no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
10: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, anche a Milano.
9: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte, me l'avevi detto all'inizio,
10: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre, certo, mi, come ospite,
9: certo,
10: mi inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che mai conosco. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
9: Ecco, guarda che adesso arrivi tu, è con Denaro, eccoti qua.
11: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love.

0: allora eccoci qua. Chi è che non si ricorda di Dan Harrow? In pochissimi direi, perché Dan Harrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi, perché si tratta della Extended Remix. Però noi, siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica, preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social: ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi due tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con Dan Harrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo, perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo, perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always, di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo. Io l'ho fatto subito, cioè vabbè, non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho anche detto, e ho fatto questo remix e le è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei ti do sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste? Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo, sì, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda è arrivata anche Seven Cat, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di, per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao ciao ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo godo da Chico Catenacci.

0: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci riporta, se ho capito bene, nel Salento, perché andiamo a fare una chiacchierata con Nir all'anagrafe Gervasio Provenzano. Vediamo se ho detto bene. Ciao Gervasio, come stai?
1: Ciao a tutti, tutto bene.
0: Salento? Siamo in Salento?
1: No, siamo Svizzera, originario del Salento.
0: Ah, Svizzera?
1: Dalla provincia di Lecce, sì, però da 2 anni sono qui in Svizzera.
0: Svizzera dove?
1: A Lugano.
0: Ah, ok, Lugano, quindi stai sul lago di Lugano, sul Ceresio, quelle zone lì. Allora, parliamo del tuo singolo, A90, come ce lo racconti?
1: Allora, A90 nasce in un modo ironico, diciamo, dopo una relazione tossica e narcisista, e in cui eravamo appunto di ritorno sull'A90, che raccordano anulare di Roma,
0: sì.
1: E praticamente scoprì che la mia dolce metà mi stava radendo, quindi in quell'istante. E quindi ho preso, diciamo, da questo dolore, da questa delusione, uno sfogo di rinascita personale, quindi l'accettare la realtà e quindi trovare la soluzione, una via d'uscita. E infatti, come parla la canzone A90, inizialmente si spiega che appunto tutto quello che si fa per amore non va mai bene, no? E quindi la relazione narcisista e tossica parla proprio di questo, quindi qualsiasi cosa che per amore si faccia comunque non viene mai apprezzato. E poi nella seconda parte della canzone si evidenzia comunque il cambiamento e la via d'uscita, quindi la scelta di vivere la propria vita, di andare avanti verso i propri sogni, cambiando proprio mood e direzione.
0: E ripartire, che è la cosa migliore da fare quando si capisce che appunto una relazione non va ed è tossica. È inutile star lì a rimurginarci sopra. Senti, questo singolo arriva dopo diversi singoli che hai pubblicato negli anni, vedo anche diverse esperienze, Casa Sanremo, il premio Mia Martini nel 2026. Come sarà la tua nuova stagione musicale?
1: Allora, diciamo che ci aspettano bei momenti da vivere. Innanzitutto siamo in finale al premio Mia Martini, quindi possiamo dirlo, giocheremo questa carta importante. Per il prossimo anno ci aspetterà un'altra esperienza, se tutto va bene, molto più importante.

0: e siamo a lavoro con il nuovo progetto musicale, quindi
1: tanta carne pensando, sul fuoco, insomma,
0: stiamo pensando anche ad un EP, a dei live, dei concerti da portare in giro, e su questo voglio ringraziare, ci tengo veramente a ringraziare Ebim Records, che è la mia etichetta discografica, Luca Sala, il maestro che insieme a me compone, Emanuela Buongiorni, tutto lo staff e
1: la squadra, insomma,
0: tutta la squadra, anche l'ufficio stampa, quindi Rec Media, sì, tutti, perché veramente siamo riusciti a portare in giro un bel lavoro di squadra, quindi a 90 è stata una scommessa, perché come dicevo prima nasce così ironicamente, no?
1: Noi adesso andiamo ad ascoltare A 90, il singolo di Nir. Come ti ci si trova in rete velocemente?
0: Allora, Gervasio Provenzano Nir Official su Instagram, Nir Gervasio Provenzano su Facebook e poi YouTube, Spotify e tutti i canali.
1: Grazie per essere stato a Ora Musica.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
2: Se ti chiamo non rispondi.

0: A 90, questo è il singolo di Nir, oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ciao, sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: La tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tiguglio Web ogni domenica alle 21:30.
3: I took a pill in Ibiza.
1: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!
1: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tivulio. Buon ascolto!

È il sabor del flamenco. Questa è la musica di Elena Presti, anche quest'estate protagonista con il suo singolo che non manca mai durante l'estate di Ora Musica, eh? Amor Perdido. Novità di qualche settimana fa, ora brano tra i più trasmessi in assoluto, Dillo alla Luna, c'è Sorriso.

Dillo alla luna, la canzone di Sorriso anche oggi qui a Ora Musica, brano che questa settimana davvero sta battendo tutti, se dovessimo stilare una classifica dei più trasmessi a Ora Musica. Spazio a Carlo Audino, Restami addosso.

0: Tra i brani che ci hanno accompagnato per tutta l'estate, quello di Carlo Audino era Restami addosso.
1: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: disco rotto. Questo è il singolo di Alberto Conti, promozione qui Aura Musica, la vetrina della musica indipendente, che adesso, sì, adesso torna indietro nel tempo.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: I ricordi di un disco storico oggi nel nostro angolo dei ricordi. The Wall, l'album dei Pink Floyd.

Questo è l'angolo dei ricordi di Ora Musica, oggi con un documento storicissimo, The Wall, i Pink Floyd di Comfortably Numb, domani alla stessa ora altro classico. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Stella Bella Remix di Valentino Forte.

0: Sta ascoltando ora musica, la vetrina della musica indipendente, e questo era tra sogno e realtà, anzi fra sogno e realtà, il singolo di Fabio Martorana, riconfermato questa settimana tra le nostre promozioni. C'è anche Chiara Nichitta, novità della scorsa settimana al primo ascolto, ora in programmazione, si intitola Forse tu no.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine, telefoni che restano vuoti.

0: pone ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no, il singolo di Chiara Nikita anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica. I Jalis, ci sono anche loro, Taratata il singolo.

0: Taratata, il singolo dei Jalis, che hanno annunciato un tour dove canteranno tutte le canzoni che sono state scartate a Sanremo negli anni, più tante altre cose, qualche omaggio, insomma saranno in giro. Tra l'altro lei, Alessandra, ha ancora una voce perfetta, Li hai ascoltati qui a Ora Musica.
1: Raditi con gli Attiviti, con te sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

l'agnello si è trasformato in lupo, è pronto ad aggredire anche il resto del suo gregge e massacrare chi a fianco li protegge.

0: Stentales dalla Sardegna con questo singolo che si avvale di tantissimi featuring, ricordiamoli tutti: Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Scilloni dei Nomadi, Dolce Nera e il coro femminile Urisè. Siamo ad aprire un'altra pagina, sì, esatto, quella dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta nel 1979, ci sono i Kiss.

0: was Matt Loving You, i grandi Kiss dal 1979, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico. E adesso invece torna Matteo Ruggeri con 16 caffè.
1: È da un mese

0: 16 Caffè, questo è il singolo di Matteo Ruggeri tra le novità di Ora Musica.
1: Siamo un mondo musicale, tutto per te.

non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Anche oggi Davide Buzzi con Matto di te qui a Ora Musica, nel nostro spazio novità della settimana. C'è anche Nearco.

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco con questo singolo ad altissima rotazione qui a Ora Musica. Novità per Nicola Ferrari, questo artista di Sassuolo che è veramente inesauribile, un singolo dietro l'altro, alternando canzoni in inglese e canzoni in italiano. Questa è in italiano e si intitola Le cose che sai.

0: Le cose che sai, la canzone di Nicola Ferrari oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Se volete vi segnalo la pagina Facebook Ora Musica e anche la mia pagina Instagram per entrare in contatto con me, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio. Allora.

0: Attenzione, attenzione, siamo pronti per partire con questa grande programmazione anche questa settimana.
1: Ciao a tutti, casi nos quedamos de la partenza de oggi.
0: La voce magica di Dora e... Adesso devi dire
1: Emanuel.
0: Grazie
1: Emanuel por estar aquí con nosotros hoy.
0: Grazie a voi per essere sempre puntuali con questa nuova, un nuovo programma di questa nuova stagione di A Tutta Musica, dove ci saranno sempre le novità e alcune di queste già la sentiamo in sottofondo, e naturalmente la sigla nuova che abbiamo di A Tutta Musica. Poi avremo anche il mix time, 4 canzoni oggi mixate, e poi con la collaborazione di Luca anche della biblioteca di Monrubio ci sarà il segnalibro. E voglio ringraziare, un ringraziamento particolare anche a Canale Test per la gentile concessione delle pubblicità che poi sentirete tra poco. E Canale Test è veramente una cosa, cioè, divertentissima. Dovete andare a cercarlo su TikTok e vi divertirete sicuramente. Lo trovate su TikTok, Canale Test. Grazie ancora per la tua concessione. E poi naturalmente ci saranno anche le vostre richieste al 371 4634 294. E poi grazie Dora per avermelo ricordato.
1: Stavo un pochito perso, io stavo dicendo sto esperando il momento in che lo dice, però non lo decía.
0: Non lo volevo dire.
1: No? Era un top secret, però non tan secret, perché la puntata anteriore
0: anche la settimana scorsa l'abbiamo fatta, quindi è vero, non c'è più la talent owner, che fra poco in questo periodo poi ci organizziamo e faremo l'intervista con la vincitrice della Talent On Air, ormai l'abbiamo detto, è una vincitrice.
1: Sì.
0: E va bene. Quindi, poi adesso niente, ci abbiamo una piccola notizia che abbiamo letto.
1: Sì, un dato curioso.
0: Curioso, vuoi dirlo tu?
1: Ah, ok, che si tratta che in Hong Kong va de moda il rito anti-espiga. Per el ex, con soli, digamos, 6 euros per l'entrata della metropolitana cinese, è possibile affidarsi a esperte, becchine. Per liberarsi definitivamente della negatività.
0: Sì, esatto, questa è una cosa.
1: Della negatività legata a un vecchio partner. Il rituale prevede che il nome dell'ex venga scritto su un foglio.

0: posto ripetutamente con una scarpetta, per poi essere bruciato tra fiamme e incenso, un modo insolito tra superstizione, folklore, che attira ogni giorno tantissimi curiosi.
1: Deve essere una cosa un po' particolare nelle strade
0: un po' strano.
1: Nella metropoli cinese, poi tu vai a Hong Kong, fai, sei il turista e ti vedi queste vecchine che
0: stanno dando le zapato a algo, stanno golpeando con il zapato algo.
1: E poi ci sono tante persone che vogliono liberarsi dall'ex, no? Quindi cosa fanno? Vanno qui, e pagano questi 6 euro e fanno questo rituale che prevede una sorta di battuta, e sicuramente c'è anche una pronuncia.
0: Me immagino che sì, deve avere una specie di come una, digamos, es un ritual, ¿no? Al final, como una oración en donde golpeas ahí el nombre con este zapato tantas veces para alejarlo más de lo que ya debe alejarse.
1: Pero, ahora, si la persona vuole allontanar el ex, vuol dire que el ex era propio. Ma è da buttare, cioè no da buttare, ma nel senso da,
0: pues quién sabe, no,
1: perché cattivo,
0: a veces es como difícil decirlo cuando tú no estás en esa posición, no, de gente, de gente tienen muchas cosas en particular la gente.
1: Poi magari fateci sapere voi che cosa ne pensate di questo, di questa cosa che viene effettuata a Hong Kong, e vediamo un pochettino che cosa ne viene fuori. Mandate il vostro messaggio al 371 46 34 294, e adesso iniziamo con la cosa che ogni settimana ce l'abbiamo, e io l'ho proclamato disco treno.
0: Sì, ahí estamos esperando la nuestra nueva sección disco treno con Max.

0: Disco Treno qui a Tutta Musica e Let Music 2088. Adesso noi ci fermiamo un attimo, un po' di pubblicità grazie al canale Test e poi ritorniamo subito con il Mix Time.
1: Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Per il back to school non ci vuole mica un genio, ci vogliono i soldi, tanti soldi. Da Io Povero tutti possono trovare la formula per il back to school.
2: Io povero.
1: Tu no. E grazie alla linea Adoro fare il mutuo per un astuccio, la formula per indebitarsi da oggi è tutta italiana. Costuccio, l'astuccio che costuccia a 99,99 euro. Io povero, la spesa per chi non c'ha manco l'euro del carrello. Lidl è stato eletto numero uno per il miglior rapporto prezzo-prezzo. Questa settimana torna lo speciale settimana scorsa. Calzino già spaiato a 1,99 euro. Banane confezionate con diversi gradi di maturazione per buttarne via una al giorno a 1,99 euro al chilo. Bottigliette d'acqua da dimenticare sparse in macchina, confezione da 6, a 1,99 euro al litro. Sacchetto della spesa che contiene un altro sacchetto della spesa che contiene un altro sacchetto della spesa a 1,999 euro. Vader, anche no.
3: Four hits mixed by Manuel Napoli. Hands in the air. It's time to dance. Let the beat take over.
4: This is Mix Time.

0: este era el Mix Time, compuesto con Esencia Tribal, una producción de casa, ¿no?
1: Exacto. El sottoscritto Manuel Napoli con Dora Gutiérrez en Gracias. Colaboración.
0: Junto a Magic Fit, un conditional, Ridelet de Gigi Agostino e Infinity de Guru George.
1: E adesso ci sono un paio di messaggi che sono arrivati qua nel nostro numero di telefono, e qualche messaggio, qualche WhatsApp dice, per quanto riguarda la notizia che abbiamo detto prima del rituale che si faceva ad Hong Kong per quanto riguarda eliminare gli ex, che si pagava 6 euro più o meno, e facciamo un rituale per con una scarpetta dare dei colpi e poi bruciarlo con l'incenso, il nome dell'ex. E questi sono i commenti che sono arrivati, diciamo i messaggi. Uno dice: penso che ci lascerei uno stipendio intero. E poi un altro è: se vado lì spendo 600 euro. E vabbè, sì. Nena ci scrive e dice: io insieme alla vecchietta che faccio queste cose. Ah, perché lo fa anche lei. Grazie Nena per il tuo messaggio. E vediamo un pochettino un altro che dice: nah, io per l'esperienza personale sono sicura che ci pensa alla vita, non serve il mio intervento, tutto torna bene e tutto torna nel male. Questo è vero, a volte basta solamente il destino, aspettare un attimino che tutte le cose si risolvono. Comunque dai, questa notizia era stata molto curiosa.
0: Sì, un po' curiosissima.
1: E adesso ragazzi siamo pronti, perché dobbiamo parlare dell'artista di questa settimana. E lui è Vereno, vi presentiamo Vereno. È un artista di Milano e ha 48 anni. E il suo brano nasce dal vivere un'esperienza diversa da quella che in cui ti stai intorno. Quel contrasto tra la gioia e la leggerezza che si vedono fuori nel mondo, l'oppressione e l'angoscia che invece si portano dentro. Il brano dà una speranza che da quel buio si possa comunque trovare una via d'uscita, anche quando sembra che per te l'estate non arrivi mai. Verano lo potete trovare su Instagram come Verano Project, e poi potete ascoltare la sua musica sia su Spotify che su YouTube. E adesso ci ascoltiamo Vereno con Per me l'estate non arriva.
2: Estate veresci un po', come se il

musica qui, farlo con la mail dimenchiocciolamail.com oppure tramite la piattaforma Matchfy. E adesso ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo con Segnalibro.

Luca dalla Biblioteca di Marullo, benvenuti a un nuovo appuntamento con la rubrica Segna Libro. Oggi iniziamo presentando tre libri molto letti nelle ultime settimane da parte dei nostri utenti. Il primo è intitolato La vita a volte capita, è il seguito del romanzo La tentazione di essere felici di Lorenzo Marone. Ritrova come protagonista Cesare Annunziata, ormai ottantenne, vedovo e alle prese con la solitudine e i rimpianti del passato. Il romanzo è ambientato in una Napoli quasi deserta. L'uomo incontra una giovane ragazza di nome Iris, con cui nasce un'inaspettata amicizia. Attraverso questo incontro Cesare analizza i suoi errori, riscopre il valore dell'affetto e scopre che c'è sempre tempo per cambiare e migliorare, anche quando sembra troppo tardi. Il secondo romanzo che presentiamo è intitolato I buoni non esistono, di Turano. È un romanzo noir ambientato tra Milano, Roma e Dubai. Un ex poliziotto, diventato investigatore privato, riceve un incarico importante. Deve indagare su un politico sospettato di omicidio e latitante a Dubai. Con l'avanzare delle pagine di questo libro e con l'avanzare delle indagini, l'investigatore scopre che dietro il caso si nasconde un intreccio oscuro di criminalità politica, denaro sporco e potere. Un romanzo intenso, ricco di colpi di scena, in cui si fa fatica a capire chi sono i personaggi buoni e chi quelli cattivi. Il terzo libro che presentiamo è scritto dallo scrittore sardo Pierluigi Serra e si intitola Artisti maledetti della Sardegna. Questo libro ci è stato donato da un nostro caro utente. Serra racconta luoghi e personaggi che hanno segnato la storia, la cultura, l'arte e le leggende della nostra isola. Nelle pagine di questo libro si percorre un viaggio insolito e intrigante tra tradizioni e misteri. Tra i tanti fatti raccontati è molto interessante la storia di Efisio Marini, uno studioso cagliaritano capace di pietrificare i corpi. Un libro che ci fa scoprire nuovi fatti e misteri sulla nostra meravigliosa terra. Adesso la rubrica Segnalibro torna tra poco.

0: quel che riguarda le novità editoriali che saranno disponibili nella nostra biblioteca nelle prossime settimane, consigliamo La lunga estate dei Gelsomini, un romanzo storico ambientato in Sicilia nel dopoguerra, ispirato alla vicenda delle gelsominaie di Milazzo. Nell'estate del 1945, Grazia, una giovane bracciante, guida le donne che raccolgono i gelsomini di notte, sfruttate e pagate pochissimo. Il ritorno di Francesco, un vecchio compagno di classe diventato medico, e la consapevolezza delle ingiustizie subite spingono Grazia a trovare il coraggio di ribellarsi e organizzare una protesta per i diritti delle lavoratrici. Un romanzo che tratta temi importanti come la solidarietà e la lotta per i diritti e la dignità. Un libro che dà voce a una pagina poco conosciuta della storia delle donne italiane. Il secondo romanzo che vogliamo presentare è intitolato First Lady per caso. È una commedia romantica ambientata in America durante le elezioni. Due rivali politici, Nathan e Nicole, non stanno passando un buon periodo e finiscono nel vortice dei giornali, che accusano i due di avere una relazione segreta. La falsa notizia avvicina Nathan e Nicole. I due studiano un piano per avere successo in vista delle elezioni, sfruttando le voci messe in giro dai media. Ma la vita è sorprendente e tra i due nasce una storia autentica, un romanzo leggero che mescola politica, ironia e sentimenti. La terza novità editoriale che vogliamo presentare è intitolata Lasciare tutto. In un liceo di provincia, tre ragazzi si trovano di fronte a un evento destinato a segnarli per sempre. Scoprono un segreto che cambierà la loro vita. Questo fatto intreccia le loro vicende, costringendoli a confrontarsi con la complessità delle relazioni e delle scelte dell'età adulta. Nel tentativo di cambiare il corso degli eventi, ciascuno di loro scoprirà che crescere, spesso, significa rischiare e avere il coraggio di lasciare tutto. Una storia emozionante e intensa. Per quel che riguarda le attività da segnalare presso la nostra biblioteca, segnalo che a partire dalla prossima settimana, grazie a una collaborazione con tre librerie di Oristano, arriveranno nella nostra biblioteca tantissimi nuovi libri, sia per adulti che per bambini e ragazzi. Ricordiamo che dal 1 settembre è in vigore il nuovo orario della biblioteca, che potete consultare nelle nostre pagine social. Rimane inoltre ancora consultabile nella nostra sala bambini e ragazzi la mostra bibliografica Back to School, dedicata ai bambini che la settimana prossima inizieranno la scuola. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon anno scolastico. Presto inoltre comunicheremo le date dei nuovi incontri di biblioterapia e del gruppo di lettura in collaborazione con l'intergruppo Cultura Marrubio. Tante novità sono in arrivo, continuate a seguirci. Grazie per l'ascolto a tutti gli amici di A Tutta Musica. La rubrica Segnalibro torna la prossima settimana.
1: Ogni

Siamo tornati in onda qui a Tutta Musica. C'è lo spazio dedicato alle vostre richieste musicali che avete mandato al 371-4634-294. E la prima richiesta musicale viene fatta da Gianluca, che vuole ascoltare Obsession con Obsessione, sì. La versione techno però per Gianluca con Avventura.

0: microfono, perché se no la puoi, se no poi la rovina.
1: Inizia la pioggia.
0: Dai, che almeno adesso siamo a 28 gradi, si può andare in onda a 28 gradi. Non prima come era tra 32 gradi, 35, anche di più, infatti. Beh, 35. No. Immaginate tu com'era la cosa. No, no, no, vabbè. Comunque ragazzi, una cosa principale è che vi vogliamo ringraziare veramente di brutto perché siete rimasti con noi fino alla fine anche questa settimana, e quindi un grazie particolare a tutti quanti. Grazie, un grazie anche a Canale Test che ci ha offerto, ci ha fornito le pubblicità simpatiche, e che lo potete trovare anche su TikTok e vi fate due risate insieme a Canale Test. Ringrazio a Luca della biblioteca di Marubiu, perché grazie alla sua collaborazione, che adesso diciamo cura al 100% la rubrica Segnalibro. Ringraziamo anche l'artista indipendente che ci ha mandato la propria musica, quindi ringraziamo a Vereno, che lo potete trovare anche su Instagram con Vereno Project. ¿Altro da dire, Caradona?
1: No, niente que dire. Que nos sigan por Instagram y Facebook como Dimensiones Dance.
0: Ese volante.
1: Aunque en el canal YouTube, que creo que lo ibas a decir.
0: Sí, sí, lo estaba perdida.
1: ¿Cómo se llama?
0: A tuta música.
1: A tuta música. Ahí pueden escuchar esta puntata. Todas las veces que quieran, dale un link, un like.
0: Iscrivetevi al canale e date tanti like.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Io che scrivo un link.
0: Un link.
1: Un dedito.
0: Per
1: come
0: dire.
1: Sei, si arriva?
0: Su.
1: Ah, ok.
0: Un dito su. Esso. Il pollice su. E nient'altro, allora noi l'appuntamento ve lo rinnoviamo per la prossima settimana, sempre su questa radio preferita, che la dovete ascoltare tutti i giorni. E niente, da Manuel e Dora è tutto. Ciao!
1: Ciao!

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta
2: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill starts now.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio e Radio Tiguglio Web, Gianluca X vi dà il benvenuto a questa seconda puntata del mese di dicembre. Abbiamo avuto una settimana di pausa in corrispondenza di martedì scorso, ma intanto io volevo ringraziare tutti quelli che si sono collegati il lunedì per una diretta speciale di un dance party un po' particolare. Dovevano essere un paio d'ore scarse, sono diventate più di tre. Io vi ringrazio tutti e grazie al mio collega Nike che ha accettato questa sfida che abbiamo ampiamente vinto. Intanto abbiamo aperto la puntata con un brano che si chiama 42 Miles. L'avrete sicuramente riconosciuto perché è un brano originale dei Cross Canadian Ragweed, ma qui è stato fatto nella versione della Casey Donahue Band, perché farà parte di un album di tributo registrato live, tributo ai Cross Canadian Ragweed e alla persona

di Cody Canada, che ha fatto tante cose. L'album uscirà il 22 gennaio e ho già visto i titoli, ho già visto gli artisti che ci partecipano e sarà una cosa meravigliosa, fidatevi. E allora adesso andiamo avanti con un altro brano nuovo, l'album da cui viene si chiama Feel Like Home, lui è Jacob Thomas e questa è Autumn in My Mind.

Ed era Jacob Thomas con Autumn in My Mind. E allora adesso andiamo avanti. Il prossimo brano lo vorrei dedicare a Orianna, che ci aveva richiesto a me, a Nike, lunedì nel corso del Dance Party su WCN Radio, questo Dance Party un po' particolare di cui vi parlavo in precedenza. Non siamo riusciti a mettergliela lunedì, ma gliela metto stasera con molto piacere. Orianna, questa è tutta per te. Lui è Cody Johnson e questa è Diamond in My Pocket.

Diamond in My Pocket di quel fenomeno di Colly Johnson. E questa, pensate, è una canzone che era contenuta nell'album A Different Day del 2011. Ma intanto io vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con un artista che ha deciso di dare una svolta bluegrass al suo repertorio. Infatti sta rifacendo tutti i suoi brani in versione bluegrass. Lui è quel fenomeno di Stardust Simpson, e dal suo Cutting Grass volume 2 ci ascoltiamo la sua Oh Sarah.

Ed era Stargill Simpson con la sua Oh Sara. Intanto fatemi salutare tutti gli amici che si stanno affacciando durante l'emissione del martedì su WSN Radio, da Moreno a Matteo, a Orianna, e poi un saluto anche ai fedelissimi Andrea e Gianni. E allora adesso andiamo avanti con la prossima canzone, che arriva da un album dell'anno scorso, del 2019. L'album si chiama Baptized in Gasoline, e lui è Brett Myers, e questa è Breakup Song.

E allora, questa era Brett Myers Breakup Song. Intanto fatemi salutare anche il buon Fabio, che anche lui è all'ascolto. Ciao grandissimo Fabio. E allora tutti voi che siete all'ascolto, sia di martedì sera su WSN Radio o di mercoledì pomeriggio o di lunedì pomeriggio su Radio Tiguglio Web, io vi dedico la prossima. La prossima è un brano dei Masked in Bloodline, che sapete che loro ogni tanto prendono i pezzi e li rifanno, provano a reimmaginarli, e allora si sono reimmaginati la loro Drank Tattoo Masked in Bloodline.

Drunk Tattoo, Muscadine Bloodline. Loro durante la pandemia, durante la quarantena, abbiamo apprezzati tanto perché ogni giorno praticamente tiravano fuori un brano nuovo, suonato in acustico, e hanno sempre fatto grandi cose. A proposito di chi fa grandi cose, anche il prossimo, ovvero Steve Earle, sta facendo grandissime cose perché sta, lo sapete, ve l'ho detto qualche settimana fa, sta cercando di fare un album, anzi ha fatto un album che uscirà adesso a gennaio, con tutti i brani di suo figlio Justin Towners, che purtroppo è venuto a mancare qualche mese fa, e quest'album praticamente avrà tutti i proventi che andranno in beneficenza. E allora, in anteprima da quell'album lì, ci ascoltiamo questa Champagne Corolla.

Champagne Corolla, brano originario di Justin Towners, rifatto qui dal papà per questo disco per raccogliere fondi per la fondazione a favore della moglie e dei figli di Justin Towners. E allora vi ricordo che siete sempre all'ascolto sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio TV Web di Blue One Zil. Io sono sempre Gianluca Tix al microfono e adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che originariamente sarebbe del 1975 di una leggenda quale Guy Clark. Qui è rifatto dal buon Eric Woodring, che l'ha messo nel suo nuovo album, si chiama Campfire Texas. Naturalmente stiamo parlando di Desperados Waiting for a Train.

dopo questa meravigliosa versione di Desperados Waiting for a Train, in questo caso di Eric Woodring, intanto volevo fare un saluto e un ringraziamento anche a Roberta, sempre troppo troppo gentile. E allora a Roberta e a tutti quelli che sono in ascolto, sia di martedì sera su WS Radio oppure di mercoledì su Radio Tiguglio Web, volevo dedicare questo nuovo brano di quello che secondo me prima o poi, non dico leggenda, ma grande esponente della country music lo diventerà. Lo è già adesso, però diciamo che ha strada da fare, ma se la fa così la fa bene. Naturalmente sto parlando di Randall King, questo è il suo nuovo singolo, Around Forever.

Randall King, Around Forever. E se le premesse sono queste, secondo me il suo nuovo disco si chiamerà Lianna, sarà veramente meraviglioso. Va bene, allora io intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WS Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con il missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo avanti con un'altra leggenda che, sebbene abbia superato di molto gli 80 anni, non smette mai di fare grandissima musica. Naturalmente sto parlando della traccia più famosa del West, Willie Nelson, che è uscito con questa sua Cottage for Sale.

Allora, se a 87 anni io dovessi mettermi a fare della musica del genere, ragazzi, ci metto una firma subito immediata. Willie Nelson, Cottage for Sale. E allora, intanto salutiamo anche il buon Riccardo, che ho visto che è all'ascolto, e ringraziamo il buon Brett Myers, che ha messo il like sulla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal Live alla sua copertina quando l'ho messo su prima. Intanto, allora, cambiamo un attimo ritmo, cambiamo un attimo genere, andiamo con gli Swan Boys, Heaven in Hell. We'll be right back.

quasi dark country questa canzone degli Swan Boys, e d'altronde dark country è anche il nome del loro CD. E allora adesso andiamo con il brano di cui vi avevo fatto anteprima questa mattina sul gruppo Facebook Blue Bonnet Seal by Gianluti X. Ritorniamo al country un pelino più tradizionale. La canzone arriva da un album che si chiama Before I Leave. Lui è Rodrigo Haddad e naturalmente il titolo non poteva che essere Two Countries.

Two Country, Rodrigo Haddad. E allora adesso andiamo avanti con un duetto tra la Tig Brothers Band e Morgan Ashley. Questa è Demon in Your Eyes.

Demon in Your Eyes, Teague Brothers Band e Morgan Ashley. Un bel tiro, bravi bravi bravi. E allora il prossimo invece è uno di quegli artisti texani giovani, però come dire, poco reclamizzati, pur se bravissimi. Sto parlando del bravissimo Curtis Grimes e noi ce l'ascoltiamo con la sua versione acustica della sua Cowboy Constitution.

grandissimo Curtis Grime, bellissima questa Cowboy Constitution. E allora siamo quasi arrivati al termine, ma prima di terminare c'è ancora una canzone, Joel Adam Russell, e questa è Never Changed.

Joel Adam Russell, Never Change, bellissima. Intanto volevo ringraziare anche la Tig Brothers Band che ha messo un bel cuoricino e ha condiviso il post e ha messo delle parole bellissime, vabbè. E allora io intanto vi devo dire che purtroppo siamo giunti al termine anche di questo secondo appuntamento di dicembre di Blue Bonnet Seal, non prima di avervi ricordato di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di mettere il partecipo all'evento Blue Bonnet Seal che trovate su Facebook per interagire con me durante l'emissione del martedì, visto che siete, che eravate in tanti, e vi ringrazio. E vi ricordo anche di mettere il follow alla playlist di Blue Bonnet Seal che trovate su Spotify. E allora intanto vi ricordo anche qualche appuntamento di WSN Radio, ovvero quello di domani sera con Oriana ed Emilio con Yellow Rose Country, quello di giovedì con Giuliano e Micaela a

è più, diciamo così, alternative country. Naturalmente sto parlando di Ryan Adams, che è uscito con il suo nuovo album Wednesdays, e noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Birmingham. Gianluca X vi saluta, vi do appuntamento a martedì prossimo su WSN Radio, a mercoledì su Radio Ticuglio Web, e per a me non rimane che far partire Ryan Adams con la sua Birmingham. Ciao a tutti, buonanotte o buon pomeriggio. Ryan Adams, Birmingham.

0: Radio Tigulio Web presenta.
1: E rieccomi puntuale su questi microfoni per una nuova puntata di Note nel Tempo in compagnia di Simone Russo. Ben ritrovati a tutti. Anche oggi siamo pronti a trascorrere insieme un'ora in compagnia della grande musica italiana e internazionale. Come sempre attraverseremo epoche e generi diversi, passando dal pop alla disco, dalle grandi canzoni italiane alle melodie internazionali che hanno fatto la storia. Quindi mettetevi comodi e iniziamo subito il nostro viaggio nel tempo. Apriamo la puntata con un vero classico della musica internazionale, una delle canzoni più riconoscibili dei Toto, caratterizzata da una melodia diventata ormai parte della storia del pop. E quindi andiamocela ad ascoltare.

Torniamo in Italia con una delle grandi protagoniste della nostra musica, un brano diventato simbolo della carriera di Loredana Bertè e ancora oggi amatissimo. Andiamocela ad ascoltare.

Passiamo adesso a una delle ballate romantiche più conosciute degli anni Ottanta, una melodia semplice e intensa che ha conquistato il pubblico internazionale. Andiamocela ad ascoltare.

Una canzone che non ha bisogno di presentazioni. Lucio Battisti ci regala uno dei brani più conosciuti e cantati della musica italiana. Andiamocelo ad ascoltare.

Cambiamo adesso atmosfera con uno dei grandi successi del pop elettronico dei grandi anni 80. Una reinterpretazione diventata un classico del repertorio dei Pet Shop Boys. Andiamocela ad ascoltare.

0: up the car. I'm getting out. You are no longer here.
1: Mettiamo un po' di ritmo per questa nostra puntata, con un grande successo dal sapore estivo e latino, perfetto per accompagnare questa giornata. Andiamocela ad ascoltare.

Chiudiamo questa prima parte con un grande classico italiano dal ritmo allegro e spensierato, una canzone che ha attraversato generazioni e che continua a far sorridere e cantare. Andiamocela ad

0: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore.
1: E ripartiamo con una delle canzoni più famose del rock internazionale. Energia, melodia e un ritornello che è diventato indimenticabile. Andiamoci ad ascoltare questa bellissima canzone.

Torniamo alla musica italiana con una delle più grandi interpretazioni di Giorgia, un brano emozionante che ha lasciato un segno importante nella musica italiana. Andiamocelo ad ascoltare.

studiamo un po' di spazio a ritmo latino con una canzone che alla fine degli anni Ottanta ha fatto ballare il mondo intero, una melodia immediatamente riconoscibile. Andiamocela ad ascoltare.

alzavano ugualmente il ritmo con un grande successo internazionale, una canzone energica e coinvolgente che continua a essere amatissima. Andiamocela ad ascoltare.

delle canzoni più emozionanti del repertorio di Renato Zero, un brano che parla di vita, ricordi e momenti da custodire nel cuore. Andiamocelo ad ascoltare.

ti diamo il nostro appuntamento con una voce raffinata e un'atmosfera elegante. Said ci accompagna con uno dei suoi brani più conosciuti. E quindi, cari ascoltatori, per questa settimana il nostro tempo a disposizione è terminato. Anche oggi abbiamo viaggiato insieme e finiremo questo viaggio con quest'ultima canzone. E vi ricordo che ci ritroviamo sempre ogni settimana il mercoledì dalle 18 alle 19. E quindi a settimana prossima e buon ascolto.

0: Radio Tiguglio Web presenta
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Pronti ragazzi, ci siamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio dedicato alla musica dance più importante al momento, ormai possiamo dire più importante dell'autunno 2026. Sembrava ieri che dicevamo che eravamo all'inizio di questo 2026, in realtà insomma le settimane, i mesi passano velocissime e quindi insomma siamo già arrivati anche all'autunno. Detto questo, direi che possiamo anche iniziare. Abbiamo lanciato il primo motivo di quest'oggi, che per quel che ci concerne è una novità, la nuova di Axwell. Un po' di musica scandinava torna ad essere protagonista a Get Up and Dance. Molto interessante questo pezzo, eh?

Questo è certamente uno dei brani che andranno per la maggiore quest'autunno e sicuramente ce lo porteremo fino a Natale. Il nuovo singolo di Axwell insieme a Bone. Ed ora ragazzi, da qui in poi ci sono tutti i pezzi che noi abbiamo in scaletta da qualche settimana a qualche mese. Tra poco daremo anche un'occhiata a quelli che sono gli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno e del sorriso del giorno, il primo intorno al 30° minuto, il secondo verso la conclusione.

Bene ragazzi, diamo un'occhiata a questo punto a quelli che saranno gli argomenti delle nostre piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Ovviamente se siete nostri ascoltatori sapete che sono l'aforisma del giorno, che interverrà intorno al 30° minuto, una frase importante pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, e quest'oggi ragazzi parleremo di Oscar Wilde e il futuro. Verso la conclusione invece c'è la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, e perché no, parliamo di mense scolastiche o dintorni, perché insomma i ragazzi che fanno sia la mattina che il pomeriggio hanno la necessità di mangiare, e quindi insomma si parlerà un po' di quello. Intanto andiamo con il motivo che ci porterà alla pausa.

0: E con il DJ Funk Deluxe, la sua Einstein Standy, ragazzi, abbiamo completato la prima parte di Catapen Dance. Andiamo in pausa, tra poco ripartiamo con il primo flashback di oggi.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Bene ragazzi, eccoci entrati nella parte centrale del nostro Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento in compagnia di Marco Mari, ma che nei prossimi minuti ci proietta nel passato. Dai che torniamo indietro di un po' di annetti, eh? Poi tra 4 minuti ritorneremo a suonarvi la musica di questo, diciamo, autunno 2026, del resto ci siamo. Quindi ragazzi,

L'inno al sabato sera, così ci cantava questa canzone che ci ha riportato indietro di un po' di annetti, eh. Comunque c'erano già degli altri inni negli anni 70 di artisti e cantanti che parlavano del Friday night o del Saturday night. Va bene ragazzi, questo è stato il primo flashback di oggi. Il secondo lo incontreremo all'apertura della terza ed ultima parte, tra generalmente 13 minuti, 13 e mezzo minuti. Dai che ritorniamo al presente, ritorniamo al 2026. Tra poco ragazzi daremo anche un'occhiata a quello che è l'aforisma del giorno, la prima delle due piccole parentesi che ci riportano a ragionare, ci fanno pensare. Tra poco parleremo del futuro. Tutti quanti bene o male ci pensiamo, chi tanto chi poco, però ci pensiamo. Del resto il passato è già dietro le nostre spalle, il futuro dobbiamo ancora raggiungerlo.

0: Eccoci arrivati all'appuntamento con la prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, ci affidiamo ad una frase importante che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che ci circondano. Quest'oggi parliamo di futuro. Sentite un pochino qua cosa pensava Victor Hugo del futuro. Il futuro ha più parole. Per i deboli è l'irraggiungibile, per i timorosi è l'ignoto, per i coraggiosi l'opportunità. Come si fa a non dare ragione al Victor Hugo, ragazzi? Direi proprio che ci ha azzeccato. E così, ragazzi, dobbiamo fermarci, andiamo in pausa, tra poco si riparte con la terza ed ultima sessione di Get Up and Dance.
1: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Ripartiamo, amici, per il nostro terzo ed ultimo atto del Get Up and Dance di quest'oggi, gli ultimi 17 minuti in compagnia di Marco Mari, gli ultimi 17 minuti in compagnia della musica dance, che sarà il 70% nuova, il restante 30% di un tempo fa. Infatti, anche in questo caso, come nella seconda parte, noi apriamo con un flashback, il secondo flashback di quest'oggi, che ci farà rivivere una di quelle canzoni che abbiamo ballato, che abbiamo ascoltato ad altissimo volume nelle nostre serate in discoteca. Vediamo se qualcuno di voi se la ricorda.

Siamo tornati indietro di quasi una decina d'anni, ragazzi, con questo pezzo di Calvin Harris insieme a John Newman, ma dobbiamo ritornare al presente, anche perché abbiamo da suonarvi ancora un bel po' di musica, musica di questo autunno 2026. Beh, a dire la verità, sono tutti pezzi usciti nell'estate del 2026, però insomma ci stiamo portando anche in quest'autunno.

0: Vi stiamo suonando le più belle canzoni dance dell'estate 2026. Tra qualche settimana cominceremo a suonarvi in grande stile anche le più belle canzoni dance dell'autunno 2026, magari anche dell'inizio dell'inverno. Dite la verità, siamo sinceri. Ci sto riuscendo a tenere alto il morale della truppa?
1: No matter what, you got to...
0: Tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno. Quest'oggi parleremo di mense.

negli anni 70 e in parte anche degli anni 80 le scuole iniziavano il primo di ottobre in tutto il paese, poi piano piano c'è stato un cambiamento e ormai da molti decenni, molti lustri, le scuole aprono praticamente a settembre, quindi con l'arrivo di settembre c'è anche il ripartire dell'anno scolastico. Ovviamente quest'anno ci sono un mare di polemiche perché con il caldo non ci sono le scuole che hanno l'aria condizionata, 9 su 10 non hanno l'aria condizionata, eccetera, eccetera, eccetera. Altro problema è quello delle mense scolastiche. Non tutti i bambini e ragazzi partecipano alla mensa scolastica. C'è chi partecipa e c'è chi invece magari si porta il pranzo da casa, e qui sono protagonisti due compagni di classe che si guardano davanti al tavolo e uno dice all'altro: ma perché stai pregando? Perché mamma tua è brava a cucinare, la mia molto meno, e quindi è meglio che mi raccomandi.

0: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Get Up and Dance. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.
1: Game over.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bar.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Dave.
1: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
2: Tiger's

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024. Hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rockwave, Starter Car.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio, con te.
3: Sempre.
4: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che ha una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria, infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball, il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds è una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Art.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera, quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio Web. Tiguglio
3: Web. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screaming Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCall

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Beige o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo di Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre. Vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele.

0: Ciao a lui.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
3: Siete benvenuti. È inizio del buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Bene. Sì, grazie. Grazie. Certamente. Senz'altro ci vediamo. Attenzione un attimo, signora, attenzione. Ci pestano i piedi. C'è il collega, ciao. Come sempre, come al solito, il mio collega è puntualissimo. Lui è di origine svizzera. Ok, allora, buonasera. Buonasera con Emanuel. Benvenuti a questo viaggio. A questo, lo devo dire. Sì, lo devo dire. Per forza, sono obbligato. Dai, non spingere. Sì, adesso lo dico, dai. La regia che mi punta per forza dice: devi dirlo, altrimenti poi come si fa? Non vogliamo responsabilità. Ok, va bene. Penultimo. Oh, che dolore. Penultimo appuntamento di questa stagione 2022. Eh sì, come ogni anno. Dal lontano 2001 che nacque appunto il buongiorno e il buonasera con Emanuel. E beh, insomma, sono 22 anni, no? Diciamo, la matematica non mi inganna, insomma, un bel po', eh? E quindi, niente, arriva questo periodo, il mese di giugno, più o meno luglio, insomma, si va in pausa estiva, perché io ho fatto un bellissimo viaggio. Volevo ringraziare, a proposito, volevo ringraziare un signore, vediamo un attimo come si chiama. Io nel frattempo, prima di incominciare, sono andato a vedere perché non mi ricordavo, mi sembra di aver visto, però chi lo sa. Dai, ditemi voi chi ha inventato, chi ha, diciamo, realizzato l'aria condizionata. Nessuno lo sa. Cioè, vai a ricordarti un certo Willis Havilland Courier. Grazie a lui, ovviamente, abbiamo fatto anche un bellissimo viaggio. Meno male che tutto funzionava su questo nostro treno. Adesso ne prendiamo un altro, faremo un altro viaggio meraviglioso, quello verso il buonasera con Emanuel, che sicuramente tanti di voi sono già in attesa. Intanto invito anche le hostess, diciamo le hostess del treno, insomma, ecco, il personale, sono abituato con l'aereo, è anche vero. E quindi direi di incominciare anche un po' a partire, perché mi pare, ecco, sì, esatto, mi pare di aver preparato un qualcosa, ma la regia mi dice che è andato in fumo. Niente, praticamente. Ah, ecco, sì, ci siamo. Ok, va bene, sì. No, la regia mi dice sì, che probabilmente il tutto può funzionare. Vabbè, noi chiaramente facciamo partire quindi questo treno. Andiamo bene, eccolo qua. Insomma, era giusto che doveva essere, insomma, dai.
4: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

sì, questa sera ho scelto un brano non recentissimo per incominciare così un pochino, per dare il gas, chiamiamolo, no? Chiamiamolo. Sì, questo un pochino stasera sono proprio un po' dei numeri, eccolo. Imparate anche un po' l'arabo. Allora, diceva appunto per dare gas, questa parola fa male perché con i prezzi che insomma, conosciamo, quindi meglio evitare. Comunque diamo energia, quindi una scossa per muoverci, per dare quindi questo giusto tono, questa voglia matta di essere con voi, che a me piace tanto, voi lo sapete, per quelli che sanno, per quelli che mi seguono, sanno benissimo che io impazzisco, cioè quando io sono in onda, cioè io sono così euforico, felice, sono molto felice, anche se mi chiamo Emanuele. E quindi niente, grazie regia, niente, dice lui, soltanto un caffè, pubblico, amici, amiche, niente di grave, soltanto un caffè. Allora, questa sera è un'altra serata speciale con la mia, ovviamente, squadra fantastica, no? Squadra vincente non si cambia mai, la Gemma Campora, la Simonetta Perri, Luigi, che l'avremo nella seconda parte, e Anna insieme. Abbiamo un grande ospite, o meglio, abbiamo due, in genere sono due perché sono i ghost, ragazzi. Qui ci sono 15 anni di grande numeri, davvero, veramente due, che, come definirle? Cioè, vabbè, ok, cantanti è poco, duo, gruppo è poco, direi top, ecco, mi suona meglio così, breve, ma poi siamo curiosi anche, io sono curioso, chissà quante volte l'avranno chiesto, noi avremo uno dei, sono due fratelli, Alex e Magistri, allora se mi viene in mente il nome, perché cioè, mi stava, ecco, Alex mi veniva in mente, perché l'altro ovviamente, perché a furia di pensarlo, chiaramente è questo. Comunque i Ghost, meglio conoscerli così, ricordarli così, li avremo fra poco con noi. Domanderemo sicuramente la domanda che io devo fare, curiosità più che altro, il perché di questo nome, no? Adesso andiamo infatti a fare un piccolo viaggio nel tempo, sono tanti i brani che potremo ascoltare, insomma, tutta la serata dei Ghost, ma io ho una voglia matta di sentire un pezzo del 2017, Il senso della vita, perché non da soli, ma se non erro, con un grande della musica, un altro personaggio, Enrico Ruggeri.

Ghost con Il senso della vita. Enrico, perdonami. mi ricordavo soprattutto Alex, anche perché insomma, vabbè, quindi Enrico ed Alex, per carità. Allora abbiamo i Ghost, quindi avremo questo, uno dei brani, dei tantissimi brani grandi, veramente piacevoli nell'ascolto, radiofonicamente eccellenti, eccezionali. Ma questa sera presenteremo ovviamente, e anche molto molto felici di farlo, ecco davvero, il pezzo ultimo loro inciso, 6. Ma di questo poi lo sentiremo e lo canteremo e ne parleremo direttamente con i Ghost, questo fra poco. Quindi proseguiamo con la musica, abbiamo un pezzo, poi ci collegheremo ovviamente con i saluti, con la squadra del Buonasera con Emanuele.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emmanuel. Io prima di far entrare i miei ragazzi qui sul palco volevo mandare un saluto, che è un saluto importante questo, dobbiamo un attimino anche, come dire, illuminarlo con le luci al neon. Ciao Gianni Vendemmia, che in questo momento si sta preparando, perché più tardi l'avremo anche in diretta un po' più tardi, Gianni Vendemmia degli Angels of the Night del Bar Tabacchi, Rendezvous del Portico di Caserta, ok? Alessandro Volta, sì, importante.
2: Ok.
1: Il numero non me lo ricordo, Simonetta, che numero è del 60?
2: Non mi interrogare.
1: 60, non mi ricordo, 60 è qualcosa, 64, adesso poi Gianni ce lo dirà dopo,
2: sì,
1: dai.
2: Sì, mi pare che 64, mi devo scusare con sì, Gianni, sì. Ma... Beh. È stata una giornata calda
1: Vabbè,
2: da noi, quindi
1: ma va, figurati, dai.
2: Io già sì, sì.
1: Anna, 64, vero? Mi pare che è 64, vero Gemma?
2: Mi
1: 64 il numero, ok.
3: Sempre di
1: sì, sì, va bene, ok. L'importante è che è un altro 60, senza citare
3: ma
1: numeri.
3: Comunque, Bar Rendezvous è unico e quindi tutti lo sanno.
1: Assolutamente,
3: lo
1: sì,
3: trovano,
1: ma poi basta andare al Portico di Caserta, tac, dov'è il Bar Rendezvous? Eccolo lì, ecco, Gianni Vendemmia, ok.
3: Perfetto, il numero.
1: Esatto, ok. Allora ragazzi, l'ho detto buonasera a voi, sì, dietro le quinte, sì, però diciamolo anche in pubblico,
2: sì.
1: Sì. Ecco, abbiamo sentito poco fa che la nostra Simonetta sentiva dei rumori, che schiaffeggiava, non so cosa, ecco, se la stava prendendo con un gatto, nel senso buono, però
3: no,
1: perché?
3: Allora, purtroppo è che i gatti, quando non trovano le femmine,
1: che fanno? Che fanno? Fanno, ho capito,
3: istinti anche con i maschi.
1: Sì, ecco perché vedevo anche Zeus che saltava sopra. Ma io pensavo, cioè, ma per gioco così, cioè
3: per gioco, però
1: dice, faceva così, io sentivo, dice, facciamo il cavalluccio un pochino, dai, facciamo il cavalluccio. Tu fai il cavallo e io il cavaliere, insomma, vabbè. Comunque, poverino Zeus saltava Felix, perché Felix è buonissimo, è veramente, secondo me, il gatto più buono sul pianeta. C'è qualcosa di straordinario quel micio, guarda, io non lo so.
3: Emanuele, guarda, come si dice a Napoli, ogni scarafone bella
1: è bella mamma sua, vabbè. Okay. Va bene, allora, dunque, bando ai gatti nel senso buono, intendiamoci, o una volta si diceva bando alle ciance, ma queste non sono ciance. Abbiamo un grande ospite questa sera, ragazzi. Abbiamo un duo, mica noccioline. Sì. Avremo Alex Magistri, che sarebbe quello che rappresenta appunto i Ghost, che sono due fratelli, Enrico, che all'inizio, ragazzi, tanto non ci sente nessuno, non mi veniva il nome di Enrico, cioè abituato sempre a vedere Alex, che poi Alex mi è anche familiare, Simonetta lo sa, è chiaro che io ricordavo ovviamente facilmente, quindi ho chiesto scusa ad Enrico che non mi veniva. Va bene, dunque, noi adesso andremo...
3: Emmanuel, quello... Come dice tu che nessuno ci sente, ma sì. Come sai te, che sì. L'hai confidato pure che hai un rapporto un po' di confidenza, sono single o sono sposati?
1: No, tu sai che io, ecco, è una domanda che non l'ho fatta, ma lo scopriremo dopo, quindi bimbe che siete all'ascolto, perché attenzione, ecco, insomma, comunque io ci metto, Anna è una persona molto
3: Emmanuel, ti devo dire questa notizia, che io poi con le mie amiche, che le sai che ne faccio delle serate,
1: tutto
3: di più,
1: ho capito,
3: abbiamo scoperto che dopo il Covid sono tutti single.
1: Dopo il Covid,
3: cioè,
1: non ho capito, dopo il Covid sono tutti singoli, in che senso?
3: Perché tutti anni stavano a casa a litigare, poi si sono divorziati,
1: quindi vai a stare insieme, si può creare questa cosa, sì. Guarda, capito, su questo potrei anche essere d'accordo, perché per chi non era abituato magari a vedersi solo la sera un'oretta
3: al lavoro
1: poi di nuovo, come i fidanzati, no? Tutti belli, tutti insomma, si vedono quelle due orette tutte, poi là, insomma, vai a stare tu a dormire insieme tra un rutto, un qualcosa, tra una non lavata di faccia e ti vedo senza trucco, e tu non sapevo che le ascelle erano così se tu non ti lavi, eccetera, eccetera,
3: no,
1: eccetera.
3: Dai, tutto, che schifo.
1: Beh, però, comunque però,
2: è mia, cioè uno dovrebbe vederti per com'è, invece qui ci mettiamo 3 quintali di trucco, sì, anche gli uomini,
1: ma
2: eh,
1: poi, ma poi la rete, dire, la rete ha inventato
2: bisogna
1: anche
2: un po' ritornare alla normalità,
1: sì, ma la rete ha inventato
2: una volta che
1: la rete ha inventato anche i filtri, quindi figuriamoci, no, per dire,
2: sì, però l'odore della pelle, anche lo stesso sudore, sì, no? È normale che se uno...
1: Vabbè, fin quando... Dire... Allora, guarda, posso dire una cosa? Fin quando è un odore, diciamo, naturale della pelle, però l'importante è che poi non si trasforma, insomma, ecco, un po', sì, un po' sull'acido.
2: Lava, però,
1: va bene, salutiamo tutti coloro che hanno già cenato.
4: Dai, ragazzi, okay, cambiamo discorso.
1: Va bene, dai, se no facciamo sentire male Danna. Allora, noi ci adesso andiamo un po' in pausa, dietro le quinte, ci ascoltiamo il pezzo 6 dei Ghost, okay, che è l'ultimo, e poi non sappiamo se è un numero o un qualcos'altro, magari... Lo ascolteremo insieme, ma poi qualcosa ce la spiegherà anche ovviamente Alex dopo, dei Ghost.
2: Certo.
1: Vai regia!

0: Beh, è il caso di dire 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, dunque, eccolo qua. Ci voleva il rullo dei tamburi, regia. Alex e Alex Magistri, o meglio una parte dei Ghost, giusto? Ghost. Ciao Alex.
1: Esatto, ciao.
0: Una metà dei Ghost. Una metà, perché manca Enrico, vabbè, ma tu comunque fai per due, possiamo dirlo in questo caso,
1: Beh, dai, siamo due fratelli.
0: Due fratelli. A proposito di fratelli, io purtroppo sono sfortunato, mi rendo così, a non avere un fratello, l'avrei desiderato e non ce l'ho, però che bello, dai, c'è questo legame fra tutti e due. Questo lavoro insieme, cioè cantare insieme, musica insieme, lavorare insieme, cioè, ma uno dei due riesce a vivere senza l'altro? Cioè, raccontami sta cosa, cioè com'è?
1: Ma guarda, allora, ovviamente discutiamo tutti i giorni da bravi fratelli, ma non ci spacchiamo le chitarre in testa come fratelli più
0: deve essere così,
1: No, assolutamente andiamo d'accordo, proprio perché siamo complementari e impariamo l'uno dall'altro, cioè apprezziamo comunque il diverso che c'è nell'altro.
0: Assolutamente.
1: Cosa, secondo me, è qualcosa di bello e molto importante,
0: importante,
1: perché ti aiuta a completarti.
0: Certo, bravo, deve essere così. Cioè, simili sarebbe una noia, cioè immagino come una coppia, no? Sì, va bene, è che cioè non c'è sapore, non c'è gusto.
1: Esatto.
0: No.

0: diretto, autentico, viscerale, passionale, esatto, con le persone, magari si crea anche questo legame umano oltre, che va oltre la musica e che quindi ti permette di essere in contatto continuo proprio tra anime, come si crea questa bellissima simbiosi.
1: Esatto, ma poi così giovani e così belli, come diceva Anna dietro le quinte. A proposito, io abbiamo già presentato, noi ci siamo già presentati dietro le quinte, qua siamo, io sono circondato con le donne, purtroppo è la condanna da sempre, da quando ero piccolo, Alex, ho fatto le scuole elementari insieme a tante ragazze, le scuole superiori insieme a... ho fatto radio sempre insieme alle donne, cioè lavoro anche sempre, sempre la mia vita con le donne, ma può anche darsi che cioè sono, le donne secondo me sono ottime compagne, no? di giochi, d'avventure, di cose, quindi.
0: Ma allora, hanno una sensibilità, non
1: sì, sì, assolutamente, sono un po' più avanti.
0: Riescono a vedere quello che noi, esatto, che ci mettiamo troppo.
1: E che poi i difetti ovviamente ci sono sempre, insomma, noi e loro anche. Comunque adesso smetto di farti domande, ti butto nel gruppo, ognuno, vediamo un po', a chi facciamo incominciare? Gemma, dai, Gemma, vai Gemma, prego.
2: Ciao Alex,
0: intanto ciao Gemma.
2: Volevo chiederti qualcosa riguardo a Sei, come è nato questo brano e soprattutto il videoclip, che è molto molto bello, insomma, di cosa parla, ecco, questo brano, questa canzone.
0: Intanto grazie per i bei complimenti Gemma, e allora Sei è una canzone che fondamentalmente parla di due concetti diciamo per l'essere umano indispensabili, da una parte l'amore e da una parte la musica, anche per chi non la fa, l'ascolta semplicemente o comunque insomma in qualche modo scandisce dei passaggi importanti della vita di ogni essere umano. È ovvio che per noi o per voi che fate radio è qualcosa di così passionale, così viscerale, che veramente entra nella vita nostra di tutti i giorni, perché ci alziamo con gli occhi, con la notina dentro gli occhi. Però questo amore per la musica e questa musica come colonna sonora di ogni amore alla fine, quindi degli amori che vivono tutti, che viviamo noi, che abbiamo vissuto noi in prima persona, era il centro proprio propulsore di questo brano Sei, che parla appunto di essenza. È un po' anche una voglia di tornare alla musica dal vivo. Basta pensare un po' a questo beat dance con una chitarra funky, un basso molto suonato, insomma anche all'interno del brano si sente un arrangiamento comunque solare e voglioso di musica dal vivo. Manchiamo da 2 anni, insomma, sono 2 anni che tutti noi a tozzi e bocconi suoniamo veramente purtroppo poco, e quindi quest'estate finalmente si risuona dal vivo. Questa canzone deve dare questo messaggio.
2: Perché voi siete comunque polistrumentisti e arrangiatori, e questo diciamo si nota proprio nel brano. E avete avuto anche delle collaborazioni, mi pare, con Enrico Ruggeri e Ornella Vanoni, mi pare, se dico bene.
0: Esatto, giustissimo, sì, assolutamente sì, con due mostri sacri della musica italiana che hanno ovviamente due colonne portanti del pop italiano, e ci hanno dato tantissimo sia nella collaborazione sia proprio nel vedere come personaggi di quel calibro ancora oggi amano la musica come un bambino, veramente si emozionano di fronte all'ascolto di una canzone, alla modifica magari di una canzone, al migliorarsi. È una cosa bellissima perché ti insegna tantissimo, ci ha lasciato un'esperienza, una crescita soprattutto enorme, e niente, è bellissimo per chi fa comunque questo da anni, perché noi siamo arrivati dopo 10 anni a poter collaborare con loro, secondo me è un sano percorso.
2: È una grande soddisfazione, penso, per
0: voi questo. Assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Grazie della risposta, passo il testimone alla mia collega.
1: Sì, ad Anna, dai Anna. Vai.
0: Ma grazie a te, Gemma.
1: Ok, Anna.
0: Vai Anna, ci sono.
3: Eccomi, buonasera.
0: Buonasera.
3: Allora, io lascio le domande, diciamo, più politiche, più così, ai miei colleghi e passo a, diciamo, un pochino al privato. L'hai detto che si può fare qualsiasi domanda.
1: Stai attento Alex, attento, perché Anna è un ex, allora ti voglio anticipare, Anna è un ex modella. Diciamo, insomma,
3: non svelare i miei segreti.
1: No, non svelo niente. Vabbè, ok, vai.
3: se no tutti ascoltano.

0: Dai. Allora, io ero curiosa, poi anche tanti miei amici, se te sei, posso darti, dei tu?
1: Ma certo, certamente.
0: Grazie. Sei single o no?
1: Sì, esattamente sì, sono single.
0: E vai, l'hanno sentito tutti?
1: Ma l'amore, insomma,
2: ma come? Detto anche, cioè, no, perché tutti quanti hanno questo dubbio, ma come è possibile che Alex sia ancora single? Cioè, cos'è che è accaduto?
1: Ma come? Ma non si può, non si può essere single.
2: Sì, no, per scelta può, una, ok, certo.
0: Non si può, però guarda, anche noi tutti siamo single qua, quindi vabbè. Insomma.
1: Ah, ecco, lo vedi, allora, insomma.
0: È una serata di single, dai. E, niente, io avevo questo dubbio perché ho tante mie amiche che usciamo le volte fuori, quindi dovevo chiedere per forza, poi ho detto Manuel, non so, posso
1: quindi vuoi sì,
0: fare insomma. Un scandalo. La domanda era interessante,
2: era molto interessante.
0: Beh,
2: era molto interessante,
0: sì, eh. è giusto.
1: Vabbè,
0: come dai. Dicevamo prima, guarda, stranamente della pandemia, del tutto ciò che è successo ora. Sono tantissimi singole,
1: esatto, sì. Appunto.
0: Ma è
2: vero questo, Alex, secondo te è vero questa cosa che dici
0: strano,
2: che dopo la pandemia molti sono diventati di nuovo single? Cioè...
1: Ma sì, perché fondamentalmente secondo me c'erano assolutamente moltissime coppie che stavano insieme,
2: ma si vedevano poco, e poi dopo insomma, infatti noi, io in privato ho detto anche tante cose che non posso dire in diretta, sai, quando si sta insieme si scoprono tante cose, se le ascelle non puzzano, esatto. Puzzano dopo, prima, nel letto,
0: no,
2: cioè,
0: dai, non si può dire queste cose, ma
2: vabbè, dico le cose un po', ecco,
1: clamorosamente.
2: Vabbè, ho fatto la cosa un po' per dire, comunque dai,
1: dai,
2: vai Anna, vai. Okay. Vai.
1: Vai Anna, dici.
0: Passiamo
1: tutto.
0: A Simonetta,
2: sì.
0: Grazie,
2: vai Simo, vai, vediamo un po' Simonetta cosa vuole sapere.
3: Io letti a me.
0: Allora, intanto
1: di tutto il resto non gliene frega di me,
0: no, ecco,
1: era diretta,
2: okay. Sì, proprio così,
0: no, insomma. Perché già io tutto il resto, guarda, non è che non me ne frega, tutto il resto sto ascoltando da miei colleghi, perché non posso tenerti tutta serata per me, no?
2: Hai capito,
0: ecco. Dobbiamo, abbiamo compiti, capito?
2: Cioè, lascia un po' a noi,
1: vai
2: Simo, vai.
3: Bene. Io faccio una piccola precisazione. Purtroppo è vero, le coppie sono scoppiate con l'arrivo della pandemia e gli avvocati, insomma, matrimonialisti sono, sì, insomma, viste arrivare parecchie domande di separazioni, ahimè, per chi, insomma, era legalmente impegnato o impegnata. E io volevo fare una domanda in merito all'uscita del quinto album, che poi tra l'altro, okay, da quello che dovrebbe uscire a ottobre, no? E sì, dovrebbe essere un po', insomma, anche il festeggiamento di questi 15 anni di attività. Ci puoi dare qualche anteprima?
1: Assolutamente sì. Allora guarda, stiamo lavorando in studio insieme ovviamente alla promozione che stiamo facendo per il nostro singolo 6 e parallelamente anche ai live che stiamo preparando appunto per luglio e agosto. Quindi ci stiamo dividendo un po' tre cose molto importanti per noi. I 15 anni sono appena cominciati, quindi avremo un intero anno per festeggiare. Molto probabilmente uscirà l'album entro comunque il 2022 o forse anche ad inizio 2023, insomma molto probabilmente, okay, ad ottobre usciremo con il nuovo singolo, questa è un po' la direzione. Ma fondamentalmente c'è tanta voglia sia di fare musica in studio, perché comunque è vero che in questi due anni si è suonato poco, ma abbiamo sicuramente scritto di più, proprio perché forse cerchi di raccogliere come fossero un po' delle fotografie, delle immagini che hai raccolto negli anni precedenti e che anche contaminate dal vissuto attuale, quindi ahimè la pandemia, ahimè la guerra, insomma una serie di cose che pesano magari anche sulla scrittura. Dall'altra parte, come avete visto, Sei è un brano assolutamente solare, pieno comunque di amore, di musica, di speranza, sempre, quello comunque sempre in qualsiasi caso, però magari tratta un argomento sicuramente con un vestito più leggero quantomeno. Ecco, all'interno dell'album troverete tutte le sfaccettature di questo periodo vissuto anche senza poter fare musica dal vivo, e stiamo lavorando appunto su questo. Dall'altra parte c'è questa voglia di abbracciare finalmente le persone, quindi rincontrarle, rivederle. Noi abbiamo un rapporto bellissimo con i nostri fan, perché diventano veramente degli esseri importantissimi per la nostra natura proprio umana e anche artistica. È come se ti vanno a contaminare loro stessi, il loro pensiero, le chiacchierate a fine concerto, le tante volte che ci si scrive, anche noi rispondiamo personalmente sui social, e ci teniamo che a farlo perché è bello crescere in questo modo, sai, alla fine è fare musica anche questo, non è solo suonare, prendere lo strumento, ma è anche avere un rapporto umano con le persone, anche fare, ecco, queste quattro chiacchiere in compagnia, e sentire comunque l'opinione dell'altro, rispettarla, giocare, sorridere, è tutto musica per chi ama comunque questa bellissima arte.
2: Bellissimo.
1: Quindi aspettatevi tante belle sorprese, questo è il sunto, e sicuramente
3: ho un'altra domandina.
1: Vai. Quindi Simonetta, di già che il visto,
3: visto che avrete un'estate un po' movimentata, da quello che ho capito, ma ci saranno dei concerti? Ci puoi dire qualcosa per i nostri ascoltatori? Dove vi possiamo vedere? Avete già delle date per quest'estate?
1: Guarda,
3: oppure
1: stiamo lavorando sul calendario, sulle date. Ripeto, a giugno saremo belli impegnati con la promozione, però ovviamente sui nostri social, quindi su ghostofficial.com, che è il nostro sito, che poi rimanda a tutti i vari social, sempre /ghostofficial, sia Facebook, Instagram e YouTube. Ovviamente potete trovare tutto su di noi, e ci teniamo a stare in contatto con voi, come dicevo prima. Venite a leggere le date e incontriamoci, insomma, in giro per l'Italia.
2: Certo.
3: E sarà sicuramente così.
2: Sarà grande. E noi come radio, ovviamente, noi come radio ti seguiamo, cioè siamo, come dire, l'ombra, no? Che diamo le info per quelli che non tanto sanno. Allora, sai che ci pensiamo noi tra una cosa e l'altra, ovviamente. Senti, posso andare io un attimo? Senti, Alex,
3: grazie.
2: La collaborazione di grandi nomi, ho visto anche qualcuno, l'abbiamo avuto anche come ospite, tipo Ornella Vanoni, Mietta, Enrico Ruggeri e tanti altri, insomma. Ma queste collaborazioni, però ti faccio una domanda un po' curiosa e anche ignorante, posso dirlo. Questa collaborazione come nasce? Cioè loro, cioè nasce da un'amicizia, nasce il fatto che ti cerca qualcuno di questi? Cioè come, toglimi questa cosa che non l'ho mai fatta a nessuno, a te confidenza così, e svelami com'è sta cosa.
1: Molto volentieri. Guarda, ti dico, allora, per quanto riguarda le collaborazioni live, ci è capitato, hai citato Mietta, piuttosto che non so, da Luca Barbarossa, Piatto Panceria, da Lisa Minetti, tante collaborazioni live, Silvia Mezzanotte, sono nate in realtà da scambi veramente musicali, in quel caso. Dove poi ci troviamo all'interno del, magari a parlare della stessa serata, e poi abbiamo fatto una data insieme, dove quindi abbiamo proprio suonato insieme, riarrangiato un brano, in quel caso live sul palco. Ma viceversa, nel caso di Vanoni e Ruggeri, era il nostro 10° anno di discografia, e ci piaceva un po' coronarlo con un duetto, ma mai e poi mai avremmo immaginato di fare né a Vanoni né a Ruggeri. Abbiamo mandato praticamente questi due brani appunto all'ascolto diciamo ad alcuni produttori, e tramite un produttore, quindi le due produzioni hanno in realtà parlato, ma è il brano che in realtà ha parlato per noi. Noi alla fine avevamo una storia tutto sommato non all'altezza di pensare a un duetto con Vanoni in particolar modo. Certo, stiamo parlando certo, certo, della regina della musica italiana che decide di fare le cose solo se gli piacciono.
2: Sì, infatti.
1: E per noi è stato un orgoglio.
2: Eh beh, chiaro, no, perché stiamo parlando di un pezzo della storia della musica italiana, Ornella Vanoni, cioè insomma, ecco,
1: esatto,
2: quante generazioni, sì, che cioè, ormai capisci, quindi per
1: esatto,
2: questo.
1: Esatto, ti dico la verità, quando noi, ti dico solo che lei ha registrato Hai una vita ancora, che appunto la canzone sì, è registrata insieme il 14 agosto, per farti un esempio di quanto amore c'è dietro poi la musica, sì, cioè invece magari di stare chissà dove in vacanza, stava registrando questo brano perché comunque le piaceva veramente. Ecco, sento già.
2: Sì, sì, infatti, sottofondo. Sì, sì, bene, bene. La regia sta pensa a tutto, okay. Va bene.
1: Ed è infatti, bellissimo, sì, onestamente, sì, sentire l'amore che ha messo, un po' come sembrava all'interno della canzone, un po' una mamma sì, sì, che parlava mamma, con
2: che bello,
1: con
2: che
1: suo
2: bello
1: figlio.
3: Bellissimo.
2: È bellissimo.
1: Mi ricorda veramente queste emozioni, ecco, anche vederla e vivere.
2: Ma infatti immaginavo, ecco, mi sono immaginato il tutto leggendo un po' tutta la cosa, no, di quello di ieri, perché sono sempre curioso, io vado sempre alle origini, eccetera, di chi devo insomma, ecco, comunicare in questa cosa, intervistare. E quindi mi sono fatto io già delle scene, sai, come due amici che si incontrano, in questo caso Ornella Vanoni, essendo un po' grandicella, hai detto proprio come una mamma. Cioè, quindi veramente fantastica. La musica ci unisce, non so chi adesso che l'ha detta per la prima volta questa cosa, ma è meravigliosa davvero, eh? Davvero.
1: La musica ci unisce, va oltre ogni barriera,
2: esatto,
1: unisce,
2: è vero,
1: diverse
2: è vero,
1: generazioni, esatto, diverse sì, sì, sì, proprio correnti di pensiero, bello, qualcosa di bello, favoloso.
2: Senti, una domanda che mi hanno raccomandato di farti, a proposito, ti saluta Silvia da Venezia, fra i tanti che stanno scrivendo. Silvia da Venezia.
1: Grazie, Silvia,
2: allora, così, ecco, il nome di Ghost come nasce? Toglici questa curiosità.
1: Guarda, Ghost per noi è l'anima. Ognuno di noi ha all'interno del proprio corpo un'anima, qualcosa di interiore che si sente libero solamente in quel che ama di più fare. Noi amiamo fare musica e quindi c'è questo aspetto creativo della nostra anima. È lì che veramente si è stessi, sai, penso sì, un po' tutti durante la vita, durante la giornata sono costretti qualche volta a mandare giù qualche boccone amaro, a fare qualcosa che non è proprio, che non rappresenta proprio la tua persona, la tua idea. Ecco, invece nella musica ci si sente liberi di essere se stessi. Quando si è liberi, secondo me si ha una marcia in più, perché comunque sei libero di esprimere le tue emozioni, sì, di comunicare le tue sensazioni. Quindi fondamentalmente per noi Ghost è l'anima, appunto, certo, e ha questo nome così diretto, questo sì, fantasmino,
2: e poi può rappresentare modo, ognuno di noi, cioè l'anima, quindi ognuno di noi, cioè si trova in ognuno di noi, credo, no?
3: Sì, anche bellissimo questo nome, Manuel.
2: Sì, sì, vero. Bello, bello,
3: molto bello.
2: Ecco, abbiamo scoperto.
3: Complimenti, è molto
2: ci siamo tolti questa cosa, perché mi scrivevano appunto anche qualcuno anche in privato. Ci senti, fai la domanda, mi raccomando, perché Ghost? Sì, vabbè, ok, ho capito, la facciamo, perché anche io sono curioso. Quindi finalmente abbiamo avuto la risposta da Alex. Senti, fra te e Enrico, che tipo è? È così come te, o un pochino, diciamo, è uno un po'.
1: Introverso, io sono la parte quella un po' più
2: il parlatore, sei il parlatore tu, ok, ok, certo,
1: sì, esatto, sono il parlatore, lui è più introverso,
2: è poi più introverso, è più piccolo, però, più giovane di te?
1: No, lui è più grande, quindi c'è poca differenza, però comunque, ecco, ci comprendiamo proprio per questo, quello che ti dicevo prima, sai, anche nello scrivere le canzoni, magari può partire un'idea.
2: Cioè, ma come fate quando scrivete? Cioè, come fate? Cioè, chi incomincia quasi sempre? A percentuale, diciamo.
1: Guarda, forse percentualmente comincio più io, ma percentualmente finisce più lui.
2: Hai visto? Il tocco.
1: Ti ritrovi sempre. Esatto, bravo. Sempre sì, con sì, qualcosa di incerto, sai, ci sta il dubbio.
2: Ecco perché c'è questo. Ecco perché c'è quest'amore fra tutte e due. Cioè, un insieme. L'uno non può fare a meno dell'altro, perché vedi, uno incomincia e l'altro finisce la cosa. Cioè, come si potrebbe finire senza un inizio?
3: Poi, Manuel, loro. Sì. Da quello che vedo, come si vestono, anche sai che io
2: sì, sì, tu sei riguardo alla moda, certo,
3: osservo,
0: Sì, diciamo che hanno gusti un po' diversi uno dall'altro, no?
2: Sì, ecco, ha notato questa cosa, hai visto, Alex?
0: Sì.
1: Anna, è proprio Anna, giusto?
2: Sì, sì,
1: sì. È
2: sì,
1: proprio sì, questo giusto, che giusto, in qualche modo, secondo me, ci permette di essere così completi. Mm-hmm. Il fatto di avere gusti diversi e di essere forse per come personalità, proprio due personalità abbastanza diverse, è questo il rispetto che si crea tra le due, ripeto, discutendo tutti i giorni, perché comunque la discussione, quella sana, porta alla fine a sciogliere i nodi e a remare più forte nella stessa direzione, quindi impariamo l'uno dall'altro costantemente e riusciamo ad andare d'accordo proprio per questo. Forse, come diceva Emanuele prima, sarebbe una noia mortale, un piattume mortale,
2: assolutamente,
1: artisticamente, pensare a io sarebbe... gli, fai conto, gli propongo una canzone che dice perfetta sempre perché è identico a me, invece no, serve proprio quel guizzo, sì, ma guarda, qui c'è questo punto che non è forte, poi magari una canzone aspetta 2 mesi, 3 mesi per impartorire l'idea giusta e l'intuizione giusta che poi diventerà la soluzione di quel punto, ad esempio di quel pezzo che manca. E questa cosa però viene accettata, secondo me, in modo più, cioè forse è più facile tra due fratelli, anche perché noi siamo cresciuti insieme, giocando insieme, condividendo insieme tantissime cose. Ti faccio un esempio: anche nella pandemia per noi è stato bellissimo fare qualcosa che forse tanti altri non hanno potuto fare. Sì. Noi abitiamo a un muro di distanza, cioè io bussavo al muro di Enrico e lui mi raggiungeva appunto nella nostra sala, diciamo sala prove, e facevamo quello che quasi nessuno poteva fare insieme. Se vi ricordate, c'erano tutte registrazioni, ognuno a casa sua.
2: Sì, sì, sì, poi si faceva.
1: E noi invece facciamo dei live per i nostri fan direttamente, l'abbiamo chiamato direttamente cuori da casa Ghost, e facciamo una
0: cosa
1: live in due, piano voce sax, chitarra voce sax, insomma fondamentalmente in modo così acustico abbiamo scandito un po' quel periodo.
2: Beh, forse ecco fra le tante cose brutte che abbiamo attraversato, in fondo dentro quel periodo c'erano delle cose belle, no? Ci hanno realizzato internamente anche in modo molto, hanno riscaldato i cuori quei momenti, no? C'è l'amore verso l'altro e tutto il resto, insomma, i contenuti che sono nati davvero tante cose belle. Perfetto. Comunque Alex, come hai capito, ti abbiamo scoperto sia musicale, personale, fisico, insomma tutto e di più. Noi siamo scavatori, ecco, siamo veramente coloro che, no? Cioè noi i nostri ospiti li facciamo accomodare con calma e poi pian pianino, insomma, li rosicchiamo dolcemente.
3: Diciamo, sì, salutino allora, esatto, alla radio. Esatto.
2: Sai, a proposito, dobbiamo dirlo, Alex, lo so che non ne hai bisogno, ma te lo diciamo lo stesso, perché è scientificamente provato, dimostrato sui libri, andrà sicuramente sui Guinness dei primati, qualcosa del genere. Comunque, in poche parole, cosa? Che tu e Enrico, i Ghost, fra non molto riceveranno qualche bella notizia. Dice, ma cosa stai dicendo, Emanuele? Perché noi, ripeto, lo sappiamo perché ormai ce l'hanno ormai ufficializzato, emaniamo un fluido positivo, ok? Quindi ognuno di noi ha un qualcosa nel cassetto, c'è sempre, avrete qualcosa nel cassetto, non lo vogliamo sapere, accadrà qualcosa di bello dopo il passaggio da questo microfono, tra virgolette. Quindi preparati.
1: Preparatevi.
2: Allora, è sempre accaduto, sempre. Cioè, i primi noi non ci facevamo caso, ma poi dico, ma guarda, c'è qualcosa che non quadra, no? Cioè, qualcosa veramente. Allora, poi abbiamo constatato che è così, ok? Allora, prima di salutarci, Alex, perché è stato veramente bello stare con te, vero, donne, amiche? Vero, sì.
0: Bellissimo. Okay. Poi se passa Emanuele, scusa,
4: sì.
0: Ma guarda che stai anche te single, non è tutto.
2: Vabbè, non litigate adesso, pian pianino, piano piano, spingete.
0: Qui siamo nella stessa barca, tutti uguali.
3: Allora, io
2: aspetta, posso
3: dire una cosa. Sì. La verità è che vogliamo fare un complimento al nostro ospite perché è un bel ragazzo, eccolo. Almeno abbiamo detto, finora non è stata palesata questa
2: niente,
3: cosa.
2: Alex, la prossima volta la mia squadra me le prendo tutte sposate, già ormai serie, con famiglie.
3: No, ma non ti diverti così, dai, lo so.
2: Sì, ma poi, poi magari dici Alex, ma qui mi state intervistando come ghost, cantante o siete in cerca?
3: Allora, quello che voglio chiedere, Manuel. Ma voi fate qualche concerto a Bologna o vicino di Bologna?
1: Guarda, onestamente mi piacerebbe molto. Io sono stato, diciamo, qualche anno fa a Casalecchio di Reno, al Ripoll Arena.
3: Bello, sì, sì.
1: Bellissima, veramente bella, bella. Quindi mi auguro di tornare presto, magari anche durante l'inverno, per qualche data, in qualche club, insomma.
2: Così lì troverete la nostra Anna lì, capisci com'è?
3: Certo che vengo, basta che mi fanno un fischio.
2: Vedi pure, immagino, con un salto vai. Allora, Alex, prima di salutarci, ci devi lasciare come ghost un salutino che rimane praticamente nel nostro palinsesto, quindi il saluto tipo saluti radioascoltatori, vedi tu come vuoi, così rimane, capisci come rimane con tutti i saluti dei nostri grandi ospiti. Prego, quando vuoi.
1: Io sono Alex dei Ghost, saluto tutti i radioascoltatori di Radio L'Isola che non c'è.
2: Wow, grazie davvero di cuore.
3: Grazie di cuore.
2: Guarda, purtroppo ti dobbiamo lasciare. Non so.
3: No.
2: A proposito, prima di dirti ciao, abbiamo.
1: Allora, innanzitutto vi aspetto tutti quanti sui nostri social.
2: Assolutamente sì.
4: Assolutamente.
2: Allora abbiamo, dunque, non voglio che qualcuno poi si arrabbia. Allora abbiamo Lori da Bologna. Ciao Alex. Ciao, c'era Bologna all'Arena, sei stato unico, dice. Poi abbiamo un'altra, dunque vediamo chi è. Mara da Milano, dunque complimenti ai Ghost
3: per tutte le belle canzoni.
2: Esatto, complimenti ai Ghost per tutte le belle canzoni che ci sanno regalare. Sei davvero un regalo stupendo, Mara da Milano. Vedi che sei circondato da donne al 90%, caro mio. va bene, dai, che penitenza. Allora, dunque, ti dobbiamo per forza lasciare. Ok, purtroppo. Aspetta, chi scrive ancora? Se no, qua non finiamo più, però adesso l'ultimo, dai. Grazie per questa intervista, fantastici ghost, Federica da Torvaianica, ok?
1: Okay. Grazie, Federica.
2: Vabbè, ce ne sono tanti altri, ma qui faremo notte, quindi ti dobbiamo lasciare. Ok, grazie Alex.
1: Una buona serata.
3: Grazie, un abbraccio a te.
2: Ciao Alex, ciao. Che bello, ragazzi, avete capito, avete sentito, avete sentito.
3: Hai visto che porta che l'ho aperto io?
2: Cavoli. Mamma, quante donne che stanno scrivendo, ragazzi, quante.
3: Poi adesso mi stanno che singola, appunto.
2: Insomma, se lo mangiano vivo, dice così, Va bene, comunque dai,
3: comunque
2: bravi davvero.
3: Comunque volevo dire una cosa, sì. Posso, Emanuele? Vai, sì. Che Gemma, Anna e Simonetta cercano il fidanzato.
2: Ok.
3: Quindi quest'estate.
2: Mi raccomando.
3: Un annuncio.
2: Va bene. Ok. Allora noi ci sentiamo dopo, ragazzi.
3: Attenzione. Come cavaliere.
2: Certo. Io faccio il cavallo. Allora, dunque. Se vuoi in groppa. Allora. Certo. Ne approfitto così mi alleno un pochino. Allora, ragazzi, ci sentiamo dopo con le rubrichette. Mi raccomando. Ok.
3: Ciao.
2: Okay.

emozioni fanno esplodere l'anima, chiudendo le porte al giorno senza pietà. Deluso dalle emozioni di sorrisi dipinti a metà.

0: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news. Victor Hugo, il padre del romanticismo, aveva uno strano rituale per scrivere i suoi capolavori il più velocemente possibile. Per creare pochi capolavori della letteratura e bestseller, pensate un po', molti scrittori famosi hanno spesso avuto strane abitudini. Uno di questi è stato proprio Victor Hugo, il grande scrittore francese, autore di punta del romanticismo, celebre appunto per il romanzo I Miserabili. Victor Hugo, pensate un po', era infatti solito scrivere senza abiti quando era prossimo a una scadenza di consegna. In tali casi, oltre a denudarsi, ordinava proprio al proprio domestico di mettere sotto chiave tutti i suoi vestiti che aveva in casa. Al limite, nei giorni più freddi, Victor Hugo si concedeva una coperta in cui avvolgersi da capo a piedi, vivendo comunque alla stregua di un carcerato. A ricordare questa curiosa abitudine fu proprio la moglie dello scrittore, Adèle Faucher, che praticamente ricordava e si riferiva proprio alle fasi di stesura proprio dell'opera di Notre Dame de Paris. Ed era facile intuire la scelta nudista di Victor Hugo. Nasceva proprio dalla sua esigenza di non distrarsi uscendo di casa, anche perché con tanti altri artisti era un gran festaiolo e con buona parte della consorte era un po' un birichino, perché era un accanito frequentatore di bordelli. Questo stratagemma dunque lo costringeva a rimanere concentrato sul lavoro, sulla scrittura, per di più cercava di anche accelerare i tempi della scrittura, proprio perché si concentrava su questa particolarità. Invece, per quanto riguarda la seconda breaking news, parla di un'isola particolare. Il 10% degli abitanti di Pingelap vede, pensate un po', in bianco e in nero, e la colpa è di un re vissuto a fine Settecento, e la colpa anche di questo re, di questo tifone, che uccise praticamente l'intera popolazione. In mezzo al Pacifico, in Micronesia, sorge un atollo grande, proprio piccolissimo, composto da due isoletti. Una di queste si chiama Pingelap e la sua esistenza non sarebbe grande notizia se non ci fosse proprio questa particolarità. Pensate un po', un tifone circa 250 anni fa uccise il 90% della popolazione. Da allora, a causa di questa anomalia genetica, praticamente questi abitanti di questa isoletta soffrono di daltonismo e vivono una vita vedendo le cose appunto in bianco e nero, e questa è proprio la particolarità di sopravvissuti in questa isola, che non vedono i colori, vedono proprio in bianco e nero. Dunque, per quanto riguarda le breaking news è tutto, io vi saluto e passo la linea alla regia. Breaking
1: news è il buonasera con Emmanuel, ancora a tutti.

0: ora le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Eccoci, buonasera a tutti. Questa sera la mia pillolina riguarderà un'informazione molto molto importante per chi soffre di miopia e ipermetropia. E tra l'altro insieme, perché si sa che è molto scomodo, perché questi soggetti di solito utilizzano due paia di occhiali per poter vedere bene da lontano e da vicino, e quindi anche molto gravoso economicamente. E la notizia di qualche giorno fa, perché si sta studiando ancora, ma tra poco saranno sul mercato, degli occhiali intelligenti prodotti da un'azienda giapponese, la MWF di Wixon. Questi occhiali sono in grado di regolare la messa a fuoco delle lenti, e lo fanno in maniera automatica, perché all'interno è stato messo un sensore per capire cosa sta guardando chi li indossa. Quindi è una tecnologia molto avanzata, e chiaramente la prima volta che vanno indossati vanno anche calibrati manualmente questi occhiali, poi ci penserà tutto in automatico questo sensore interno. Quindi diciamo che è una grande novità, e anche un poter vivere un pochino più semplicemente per chi ha questi problemi alla vista. E secondo me ci saranno delle belle sorprese da parte di questa azienda giapponese, magari faranno le lenti a contatto con questa tecnologia, perché ormai con il discorso, no, delle nanoparticelle, cioè chissà quello che può portare, no, l'innovazione tecnologica. E io diciamo che purtroppo soffro di miopia, e quindi so quello che vuol dire, e mi auguro che si riesca a risolvere tutto con questi apparecchi esterni, senza dover ricorrere a, diciamo, la classica operazione che poi comunque incide la retina in maniera permanente, no? Sapete tutti che c'è un'operazione che si può fare in grandi casi di miopia, che però poi, diciamo, è una volta che è stata fatta non si può tornare indietro. Invece con questa tecnologia sicuramente si potrà optare per soluzioni, diciamo, un pochino più vantaggiose e non invasive, ecco. E per questa sera è tutto, passo la linea alla regia.
2: Allora, sì, volevo un pochino aggiungere qualcosa su questi lenti. Allora, da una parte è una cosa molto comoda, e diciamo molto comoda sola e basta. Dall'altra parte non fa bene all'occhio. Prima perché non è
1: a contatto, o le lenti normali degli occhiali?
2: No, io parlo di occhiali, quelli che hai detto che si potranno regolare, ma esistono già. Perché io poi, come sapete tutti, con ottica ero nel settore dell'ottica, quindi
1: la notizia è del 10 giugno, quindi 10
2: sì,
1: giugno,
2: ma loro ti pubblicano, però comunque questa era già erano già nelle fiere, l'ho visto già un paio di anni fa. Però
1: non si trovano, nel senso,
2: ma
1: che
2: devi ordinare,
1: non ce l'ha. Esatto.
2: Perché lo devi ordinare, se no devi andare tipo in un'ottica di Milano, in grandi città, ok? Quelli ne hanno. Perché lavorano tramite vari rappresentanti. Diciamo che non hanno molto costo neanche, perché non hanno prezzo alto come un occhiale progressivo, ok? Che tu puoi vedere, fai occhiale progressivo, che esistono con lenti, diciamo, di alta qualità italiani, che diciamo tutto. Comunque loro sono bravissimi, giapponesi, cinesi, in tutto, ma con qualità lasciamo perdere, italiani superano, qui è indiscutibile. Costano un po' di più, però
1: sì, però ricordo,
2: però è indiscutibile.
1: Che
2: invece lenti contatto
1: giapponesi,
2: i lenti contatti esistono anche progressivi.
1: Per la miopia e per l'ipermetropia?
2: Certo, tu lo puoi andare da qualsiasi ottico che lavora con un laboratorio, lo facevo anch'io, e si può fare ancora, e puoi ordinare una lente che ti fanno su misura come i tuoi occhiali, laboratori fanno già, lente sia progressiva che fa miopia e
3: la lente la trovo molto molto più complicata, cioè farla nel
2: lente a contatto.
1: Allora
3: sì, assolutamente,
1: allora,
3: credo
1: sì, però di solito quelle che trovo io sono per la miopia e l'astigmatismo, non per la ipermetropia.
2: Allora, tu l'hai mai chiesto? L'hai mai chiesto?
1: No, non te lo dicono proprio, non te lo dicono proprio. Comunque, questa lente a me mi ha incuriosito, perché comunque io le compro, e perché si autoregola da sola, quindi se scende, se si alza, cioè comunque so, chi soffre di miopia, però, ipermetropia, comunque deve usare due occhiali, capito? Di solito gli occhiali
2: No, usano quelli che non sono aggiornati o che magari hanno ottici che non vanno a fare le fiere, non sono aggiornati. Quelli che fanno le fiere, tu no, però ottico che vai da lui potrebbe fare, perché tanto li mandano a tutti i visiti gratis. Vai a Milano ogni anno, fanno i Mido e ti danno addirittura da Bologna, prima del Covid c'era anche treno gratis, ti davano, quindi ti portava direttamente a Mido. Cioè, ti danno invito e ogni volta c'è sempre aziende innovatissime qua a Bologna e tu puoi fare occhiale progressivo che puoi vedere da vicino, da lontano, e puoi fare anche per sole, che se tu vai al sole si sfuma, se te sei a casa diventa bianco. Pensa cosa abbiamo usciti fuori, e io questi lo facevo già da anni.
3: Okay.
2: Te lo dico proprio firmato, che lo facevo io in negozio, quindi non è che è sentito, Allora, lente contatto, stessa cosa. Se tu vai dall'ottico che lavora con qualsiasi laboratorio, loro possono ordinare, perché si distribuiscono per tutta Italia, non sono a Bologna o a Milano. Le lenti si distribuiscono in tutta Italia, alcuni anche chiedono all'estero, quindi figurati. Ti mandano la ricetta e ti costruiscono lente a contatto a posto per te, per i tuoi occhi.
3: Ok, ragazzi, okay. Adesso bene, finiamo con le pillole, perché dopo ci sei di nuovo.
1: Io
3: tu,
1: grazie,
3: Anna,
1: di avermelo detto, cioè, e no, grazie anche agli ascoltatori,
3: perché
1: che magari avranno
3: dopo sì
1: in più.
3: Certo, no,
2: volevo dire, volevo certo dare informazioni,
3: assolutamente
2: giusta,
3: sì, basta. Quindi da ottica andiamo con la moda tra poco, giusto il tempo, ok, a dopo,
4: un po'
3: dai
4: di zucchero, la pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta, rubrica di Simonetta Perri.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Eccomi, buonasera a tutti. Stasera abbiamo la rubrica di John Richmond, che nasce a Manchester 8 gennaio 1960. Perché ho scelto di parlare, diciamo, di un stilista non italiano? Perché lui comunque ha fondato sua SRL, che è un'azienda molto grande, a Milano, e questa azienda ora si è sviluppata da un po' di anni, che è a Milano, e ora diciamo ha preso un piede molto largo, perché è diventata, diciamo, una Maison, diciamo una si è associato con tante aziende insieme, e quindi è diventato molto forte e molto potente. Come dicevo già nella rubrica di domenica, che l'avevo accennato a qualcosa, Richmond, diciamo, ha preso volo con i jeans, come diceva l'altra volta, con la scritta Rich, se si ricordano tutti. Diciamo che tutti in quel periodo volevano avere tutto sto jeans particolare con questa scritta, sì, ma poi erano anche le magliette, poi c'erano un sacco di bigiotteria, di gioielli, diciamo tante cose, e non era molto, non era tempo fa, era nel 2003-2004, perché l'azienda non, diciamo, non è vecchia, è nuova. Poi ultimamente quello che volevo dire, hanno comprato, perché loro avevano già azioni di azienda, che è un sito, quelli che non sanno, non conoscono, ma penso che sanno tutti, è un sito come Amazon, però un sito di lusso che si chiama Yux. Loro avevano già di azioni 50% nella borsa, ora l'hanno acquistato tutto. Tutto sito, e tutto dipende da Richmond, e diciamo un sito di solo brand di lusso, non vendono qualsiasi cosa, ok? Sì. Diciamo che va molto forte,
3: per un
2: poi loro
3: numero, diciamo, un tipo di cliente, no? Credo.
2: Ma guarda che loro lavorano con tutto,
3: sì,
2: il mondo.
3: Sì, sì, sì, assolutamente, assolutamente.
2: Perché hanno magazzini enormi, certo. Io ho avuto, diciamo, possibilità di conoscere, ho avuto possibilità di frequentare.

0: brand, ok? Poi anche loro le volte fanno loro saldi, loro offerte, certo, che quindi puoi comprare le cose, diciamo, con un po' di sconto, no? Non non esclusivamente prezzo pieno.
1: Certo. Beh, così è nella norma, così deve essere.
0: Sì. Loro, come dicevo, trattano tantissimi anche orologi e tante gioiellerie.
1: Sì, a proposito di orologi, mi pare che avevi detto che era un qualcosa insieme con una nota firma, no? Giusto, una nota marca.
0: Allora, come dicevo la domenica, nella rubrica di domenica, lui, allora, c'era un amico pilota sempre di un brand, parliamo del Cartier, ok? Che avevo a quell'orologio che ce l'avevo una volta con quello nel taschino,
1: sì, con la catenina,
0: una catenina.
1: Esatto, sì.
0: Ecco, e faceva, guidava sto aereo, diciamo un aereo privato, e faceva fatica a guardare l'orologio. Mm-hmm. Aveva un po' difficoltà, no? E quindi dopo Cartier ha studiato come fare un orologio per piloti. È stato primo brand del Cartier a fare questi orologi per piloti, e comunque dopo i brand Richemont l'hanno acquistato loro e lo vendono loro sul loro sito, anche certo, volendo.
1: Sì, è vero, sono anche dei bei orologi,
0: come tante cose.
1: Certo.
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: insomma,
0: sì. No,
1: io penso che quindi un pilota avere un tale orologio fa parte, insomma, no, della tenuta da pilota. No?
0: Guarda, io vedo che anche uomini si distinguono tantissimo da questo oggetto particolare. Come le donne magari di qualche catenina, orecchini, certe cose, l'uomo, quello che è importante è un orologio.
1: Assolutamente sì.
0: È un accessorio che si
1: fa
0: distingue
1: parte,
0: tanto alcuni.
1: Certo.
0: Sì, fa parte della sua personalità, della sua cultura, racconta tantissimo. È un oggetto particolare, ma se lo noti in un uomo racconta molto molto di quella persona, perché orologio penso che è una cosa molto personale,
1: sì,
0: come il profumo, no?
1: Certo, anche. Beh, sì, è vero. È chiaro. Beh, insomma,
0: voi ragazzi conoscete Richemont?
2: Sì, maestra Gemma.
3: Ho sentito nominare, sì. Io lo so come nome.
0: Cioè, io non l'ho mai acquistato.
1: Ma molto, allora, sicuramente avete visto Ricci, scritto Ricci in qualche parte.
0: Sì,
1: molte volte il nome per intero, sì. Sono...
0: Io ce l'ho anche le magliette.
1: Certo. No, io mi è capitato infatti qualcosa di Ricci, però non sono andato a curiosare tutta, insomma, la storia dietro, perché sai quando.
0: Perché non lo sapevi che un giorno arrivavo io a raccontare.
1: Infatti, ecco, per questo dico, ho aspettato, dico, adesso mi ha fatto venire stanico, ecco, per questo motivo. Va
0: visto
1: bene,
0: che ti sono andata a rispulsare,
1: certo,
0: e spolverare
1: tutto. Va bene. Allora, dobbiamo dire che quindi tra poco andiamo con i momenti paranormali. Vogliamo anche ricordare che questa penultima puntata, si concludono le rubriche perché la prossima sarà l'ultima, e avremo come ogni anno lo spazio all'oroscopo per l'estate, quindi estate 2022. Quindi per chi è curioso, esatto, sì, la nostra esperta astrologa, come sempre, anche se è stato un pochino non bene negli ultimi periodi, ma ce l'abbiamo, abbiamo la fortuna di riaverla, e ci anticiperà quello che in quest'estate, segno per segno, potrebbe accadere, no? Anticipazione, quindi.
0: Io lo aspetto,
1: sì,
0: perché sono troppo curiosa.
1: Sì, e non solo tu. Ok, noi ritorniamo dopo.
0: Non ci sa mai.
1: Dopo ritorniamo con qualcosa per non dormire, ci vuole sempre prima, no? Quindi andiamo con i momenti paranormali con il nostro Luigi, ok.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali, con Luigi Riccio.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Stasera si parla di un argomento molto particolare, caro Emanuele, parliamo di possessione. Esattamente, tutti ricordiamo il film Il caso dell'esorcismo di Emily Rose, ma non è solo un film, ma è un fatto reale. Successo nel 1975 in Germania da una ragazza tedesca di nome Annalise Mitchell, che dal 75 al 76 fu esorcizzata da alcuni sacerdoti perché si riteneva di essere stata posseduta da 7 demoni. All'inizio la mamma e il papà la portarono anche all'ospedale per vedere se erano problemi di epilessia, schizofrenia, ma poiché non si trovava nessuna risposta, nessuna soluzione, essendo la famiglia molto credente, chiamò la chiesa per vedere se c'era una possessione. In effetti si dice che questa ragazza, a causa di questa possessione, non mangiasse più, non beveva più, perché diceva che i demoni che aveva in sé gli impedissero di nutrirsi e bere. Tutto questo la portò a essere molto molto magra. Lei, nei momenti di lucidità, si colpiva da sola per pregare e chiedere aiuto al Signore che la liberasse da questa possessione. Infatti ci sono dei documenti dove si sente la voce di questa Annalise che praticamente parlava in varie lingue, tra cui aramaico, latino, e con una voce molto demoniaca. Ci sono anche le foto dove si vede lei veramente

0: condizioni molto molto drammatiche, sottopeso, con ferite sul corpo che si autoinfliggeva, e è stato un periodo molto molto duro per 10 mesi, dal settembre 75 a giugno 76. Poi il giorno del 1 luglio 1976, a mezzanotte, Arnold Mitchell, all'età di 24 anni, muore. Quando gli vanno a fare l'autopsia risulta per mancanza di nutrimento, di acqua, perché praticamente era arrivata a 32 kg. E da lì poi non si è mai capito, là ci sono state più di 10 mesi di esorcismo per liberarla da questa possessione o presunta tale, e da lì poi hanno fatto questo film, e diciamo che è stato un calvario per la famiglia di questa ragazza.
1: Cioè, 30 kg
0: è anche
1: 30 kg, immagino come poteva essere.
0: Sì, e anche la stessa ragazza ha sofferto veramente tantissimo, perché lei aveva dei momenti di lucidità e dei momenti di pura follia, si dice. E oggigiorno ancora si pensa che possa essere stato qualche disturbo mentale, e invece c'è chi dice che sia poi veramente stata posseduta da questi sette demoni che diciamo l'hanno portata poi alla fine, pur di non far vincere diciamo la parte cristiana, la parte religiosa, i demoni l'hanno portata via, si dice così. Poi io dico sempre, si deve sempre vedere, si deve sempre capire se è così o non è così.
1: Certo.
0: Molto semplicemente. Ma è per dire che a volte dietro a un film si nasconde poi
1: la verità. Esatto, c'è sempre la verità, quasi sempre, il 90% se non di più, no?
0: Sì.
1: C'è sempre la verità, è inutile che non si muove mai una foglia se non c'è un po' di venticello.
0: Poi in questi casi è sempre da vedere, da verificare. In quei tempi, siamo là nel 1975, oggi dove alcune metodi investigativi erano molto diversi, la chiesa andava molto piano su queste cose, perché giustamente parlare di possessione è sempre un po' non molto attendibile, subito. Però diciamo in quel periodo questa ragazza, per subire questi esorcismi, ha dovuto subire anche dei colpi forti, diciamo, dove si colpiva da sola perché non voleva far liberare il suo corpo, e si vedono molte ferite inferte su questo corpo. Ci sono delle foto che a volte sono molto impressionanti da vedere.
1: Immagino, beh, comunque dai, sono cose veramente un po', no? Ragazzi.
0: Sì.
1: È questo, bene.
2: Io penso che sono le cose forse un po' psicologiche, no?
0: Ma psicologiche fino a un certo punto, no, perché spesso i medici erano arrivati a un punto che dicevano per loro la ragazza stesse bene, che non, alla fine non risultava nessuna malattia. Anche il fatto di parlare lingue strane.
1: Infatti, come fai?
0: Lingue
1: mai conosciute, mai studiate, però in modo
0: parliamo
1: perfetto non è normale.
0: Aramaico antico,
1: ecco,
0: parliamo di latino, che normalmente difficilmente si parlano in modo perfetto. E anche il cambiamento di voce non è proprio.
1: Quindi. Non è una
0: questione. Stiamo parlando sempre di
1: tutto. Sono cose che non ci arriviamo così, insomma, su bisogna un po' vedere.
2: Sono le cose, appunto, che non è che dipende, però, non riusciamo a capire. Però
1: il fatto è quel fatto che quando si conosce.
3: C'è una verità inconfutabile, comunque, se posso dire la mia.
0: Certo.
3: È che quando la medicina non riesce
0: non
3: a spiegare certi fenomeni, la gente si rivolge agli esorcisti.
0: Certo.
3: Non è un caso.
0: A volte si dice anche di stare attenta a chi ci si rivolge, perché poi a volte ci sono i veri esorcisti.
3: Sì.
1: E ci sono quelli, certo.
0: Dei maghi, io li chiamo maghi, per dire.
1: Maghi è un complimento, nel senso.
0: Che poi, che poi fanno ancora peggio, perché spesso la Chiesa, quando parla di esorcisti, dice chi si improvvisa, mettiamola così, di esorcista, non fa altro che aprire delle porte che non dovrebbero mai essere aperte, e risulterebbe poi veramente il rischio di. Se fosse stata una malattia mentale, invece la si può portare a cose molto più diverse. È quello. Diciamo che poi la furbizia del diavolo, la bravura del diavolo è far credere che lì non esiste, molto semplicemente.
1: Comunque.
3: Bravo.
1: Bene, perfetto. Ok, allora quindi con queste rubriche, l'ultima di questa stagione, Luigi, no? Che dici? Poi magari se l'ultima puntata avremo un attimino ancora un po' di fiato, magari accenderemo qualcosetta in generale, così un po' di tutti noi insieme prima di salutarci, possiamo dire ognuno la nostra su qualcosa, magari per concludere in modo molto bello, certo. In modo molto bello tra virgolette, poi dipende pure di che cosa, eh. Va bene, allora ragazzi, voi sapete chi è entrato nel nostro studio, diciamo virtuale in questo caso, sì. Gianni Vendemmia. Ciao Gianni, eccolo.
4: Eccolo
1: qua.
4: Ciao
1: Gianni Vendemmia. Ecco, dovevamo mettere il campanellino, vero Luigi, quando vai ting tong, sì. La porta a porta, cioè entra chi è? Beh, poi facevamo una cosa un po' tutti uguali, quindi facciamo una cosa così. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, appunto, ricordiamo gli angeli della notte, a proposito di notti, ma in questo caso notti da ballo, notti insomma di divertimento, che il nostro Gianni è pronto con per eventuali serate, no Gianni? Siamo pronti, no? Se capita qualcosa, il contatto
4: con la musica
1: certo.
0: Prontissimo.
1: Ma nel caso, ecco, nel caso dovresti recarti, cioè non credo che vai da solo, cioè c'è qualcuno con te, hai una squadra, ragazze, maschietti, femminucce, che ne so.
0: È una bella band, insomma, mi muovo io come disc jockey, poi ci sono delle ragazze immagini, ecco. E poi insomma tutta la troupe che diciamo monta la struttura, insomma luci, canto,
1: insomma,
0: ci muoviamo una decina di persone.
1: Ah però, caspita, quindi qua siamo. Ok,
4: una
1: bella squadra. Se vogliamo quindi avere una bella
4: Gianni
1: serata.
4: Gianni e il suo staff.
1: Esatto, Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. Oh, ricordiamo Bar Tabacchi Rendezvous. Ma a proposito del Bar Tabacchi Rendezvous, che si trova a Portico di Caserta in via Alessandro Volta, è il numero 64, giusto Gianni? Perché non vorrei sbagliarmi, o no?
0: No, il 67.
1: Ah, 67, ragazzi, ma cosa mi avete fatto dire? 64.
4: Ce lo siamo sbagliati.
1: Ma perché prima ho detto 64? No.
4: Sai cosa dobbiamo.
1: Io non ho niente davanti, non ho guardato, ma perché ho detto 64 e invece di 67?
4: Ma anche a me pareva 64. È andata bene che non hai detto 69.
1: Guarda, lo sto pensando da 3 ore. Lo sto pensando da quasi due ore. Infatti io all'inizio nessuno ci ha fatto caso, ho detto 64, dico non vorrei che non fosse un altro 60 e qualcosa, ma volevo dire comunque 67. A proposito Luigi, nella smorfia cos'è?
0: Non ho capito.
1: Il 67 numero, sai la smorfia lì, quel numero smorfia.
0: Non sono molto ferrato. Ah,
1: tu invece Gianni sai la smorfia, la conosci? Il numero 67?
0: No, nemmeno no.
1: Il 47 sì, ma il 67 no, dovremmo vedere cos'è. Aspetta che intanto scriviamo 67 nella smorfia che porta. Oh bene, allora senti Gianni, ma noi sappiamo che tu sei un barman, quindi dovresti proporci qualcosa questa sera, cosa ci proponi?
0: Allora stasera voglio proporre direttamente dal Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta una bevanda estiva però non alcolica che si chiama Mix Samoa.
1: Ah, wow, vai.
0: Allora è un mix tra succo d'arancia e succo d'ananas, si prepara insomma esatto con questi due gusti, succo d'ananas e succo d'arancia. E poi ci vuole un goccio di sciroppo di fragola e insomma è una bevanda abbastanza dissetante, molto facile da farla, sì. Insomma anche a casa, tutti quelli che ci ascoltano, insomma è una bevanda molto facile da fare
1: e rinfrescante,
0: insomma è rinfrescante.
4: Ma Gianni è più comodo venire da te a prendere,
1: ma sì,
4: no,
1: ma
4: Dani.
1: Certo. Belli seduti, insomma servito, ecco, bello, ci vuole. Comunque io nel frattempo ho guardato il 67, ragazzi, sapete cosa ho visto? E allora, il numero 67 nella smorfia napoletana viene rappresentato dal totano, non so se si legge con l'accento.
5: Il totano nella chitarra.
1: Il totano nella chitarra, l'hai trovato anche tu Luigi. Il totano della chitarra, o meglio detto in dialetto napoletano, o totano dinta chitarra, giusto? Si dice così, dinta chitarra, rappresentata nella maggior parte dei casi una figura retorica riconducibile all'atto sessuale.
2: E te pareva.
1: Oh, quindi non lo so, dobbiamo dire, ragazzi, ci facciamo una totanata. Non lo so. Una...
2: capito tu?
1: Facciamo una totanata, facciamo uno spaghetti al totano. Allora, cosa vi... dai che ti invito a casa, Anna, Gemma, che ci faccio due spaghetti col totano. Cioè, una volta c'erano le collezioni di farfalle, di francobolle, adesso ci facciamo uno spaghetti col totano.
2: Adesso direttamente.
1: Come si dice? Dalla cucina sul piatto, insomma, dal fuoco sul piatto. Vabbè, comunque. Vabbè, dai,
2: posso
1: comunque
2: fare una domanda a Gianni? Vai. Visto che lui comunque è barman e quindi serve diverse, insomma, sì, persone, clientele, hai visto rinascere l'amore nei tuoi clienti? Hai avuto modo di appurare questa cosa? Sta rinascendo un po'? La gente ha voglia di incontrare, fare, insomma, coppia, sesso
1: con Gianni, dice? Con Gianni stesso?
6: No, con coppia che prepara, no, no. Si conoscono, si sposano, si divorziano.
1: Non ho capito se con Gianni o in generale la domanda, perdonami se non
2: te... In generale, visto che lui comunque è barman, magari
1: quindi vede come il parrucchiere, no, donne, come il parrucchiere da uomini che sa tutto, vede tutto, poi lì
2: certo.
1: Sì, ma al bar
6: vede... ma guarda che bar così, Emanuele.
1: Il bar sì, lo so, ci mancherebbe. Il bar anzi, sa e vede e conosce anche i difetti delle persone, i vizi, vero, no? I difetti, i vizi. Certo. Io conosco barman.
2: Facciamo rispondere a lui.
1: Sì, vai, che poi ho una domanda pure io da farti, Gianni, vai.
6: È troppe domande per Gianni.
7: Un po' il rinato, un po' diciamo di affettuosità, insomma, questo sì.
2: Meno male.
7: Viva l'amore.
1: Sempre. Gianni, una domanda. Tu sei anche di quei barman che quando entra il cliente, il solito cliente o quello spesso, automaticamente sai cosa prende e già riempi o prepari o fai?
7: Sì, è vero. Eh? Sì.
1: Certo.
7: Sì, questa è una cosa che ho sempre avuto, il cliente fisso.
1: Che si conosce, lo so, io conosco queste cose e sono belle perché ti danno familiarità, come quando, per esempio il tabaccaio che quando ti vede prende già le sigarette, no? Tac! Cioè ti dà già...
7: Esatto.
1: E io ho un amico di una certa, insomma, che è molto conosciuto in diversi posti, in diversi paesi della zona, piccole città, dove quando entra nel bar lui non dice nulla, già appena lo vedono automaticamente sanno, prendono la bottiglia, sanno cosa c'è qualcosa di straordinario, cioè non ho mai detto voglio chiedo, cioè, si sanno già automaticamente.
2: E quindi
1: Gianni, sono tanti clienti che conosci molto bene, che sono abitudinali, che vanno sempre un piccolo numero. Gianni?
7: Sì, abbastanza. Insomma, però certe volte capita pure che quel cliente non
1: cambia,
7: vuole più una cosa,
1: ecco,
7: che tu automaticamente sì, e lì poi insomma
1: e lì rimani un po' sorpreso, no? Dici non vuole.
7: Ma questa volta non voglio questo, pure il caffè.
1: Dopo tanto tempo.
7: Domanda.
1: E dice mo che vuole questo? ti mette in ballo, ti manda in tilt.
7: Esatto,
1: no? E poi tu memorizzi,
7: capita.
1: Tu memorizzi quella cosa, quindi quando viene la prossima volta, poi ci fa ok, Luigi, per esempio, cosa vuoi, un caffè? O magari poi chiedi, perché non sai esattamente, no? Cos'è che
7: meglio sempre
1: chiedere,
7: insomma,
1: chiedere, oppure che se non lo dice, certo. Chi è secondo te il cliente più che fa piacere, che piace a un barman? Dacci un consiglio, così siamo anche noi simpatici magari. Qual è la cosa che piace al barman di un cliente secondo te? C'è o è uguale, insomma, ecco, che preferisci?
7: No, vabbè, giustamente il cliente più che non dà molto disturbo, quello è più simpatico.
1: Facile,
7: diciamo,
1: facile insomma da servire, facile da... senza renderti la vita difficile,
7: esatto.
1: E qual è il cliente invece più, mamma mia, che non vedi l'ora che finisca e se ne va? Quale potrebbe essere secondo te, Gianni?
2: È uno come me.
1: Cioè, perché? Tu come sei?
7: No, vabbè.
1: Tu come sei, scusami?
7: Diciamo, più quello che sta nello stato confusionale.
1: Ah, cioè, praticamente, come è stato, che vanno, che in che senso è stato confusionale? Cioè,
7: nel senso che oppure va di fretta, va molto di fretta,
1: cioè, allora, dai numeri, insomma. Gemma, cosa vuoi sapere?
8: No, dicevo, non ti è mai capitato magari qualche cliente che ti ha fatto, qualche cliente donna che ti ha fatto delle avance e tu non sapevi come venirne fuori, però hai dovuto essere, cioè, giustamente gentile, ma tenerla a bada. Ti è mai capitata questa cosa?
7: No, mai, insomma. No.
2: Ma no, non dillo così.
8: No, perché?
7: No, vero.
1: Non è mai.
7: Mai,
1: vero?
7: Perché...
1: magari lui è molto professionale, sai, ci sono donne, io guarda, vi dico una cosa, ragazzi, io l'ho scoperto durante il percorso di questi insomma pochi anni della mia vita, che ci sono donne che pur che tu piaci non hanno il coraggio, soprattutto la donna trova difficoltà quando di fronte a un professionista, cioè quando incontra un uomo che lo vede, lo pensa che sia molto serio, pensa che sia molto professionale, pensa che non faccia brutta figura, quindi, però non sa che quell'uomo sta pensando la stessa cosa. Cioè, capita questo, ragazzi?
2: Sì, questo è vero, Emanuele, capita. E poi la donna ha più paura, diciamo, a farci vedere che piace quella persona,
1: esatto.
2: Se gli piace.
1: Esatto, vero. Questa è una cosa.
9: Vanno
1: in bianco, sia l'uno che l'altro. È una cosa che dispiace. È una cosa
2: che dispiace. Ti mordi labbro, però non.
1: Per esempio, no, io Gianni, non lo so tu, io parlo di me un attimo. Io sono un cattivo. Come possiamo, cattivo nel senso che
2: sei cattivo,
1: cattivo nel senso che non sono un buon corteggiatore, cioè non sono uno che fa le battute, le avance al vivo, lascia stare adesso che stiamo qui in diretta, ci divertiamo, facciamolo. Però nella vita durante, anche se mi dovesse piacere una donna, per esempio, io non sono per nulla bravo a corteggiare, per niente. Cioè, non lo so.
7: Sì, perché ecco, qualche volta può darsi che uno si nasconde dietro la timidezza.
1: Ma vabbè, molto... timidezza no, è come qualcosa che non lo so, non so darmi una risposta, ma quindi per questo penso che molte, anche le donne, cioè poi si scoprono conoscendosi, ah sì, ma tu sai che io impazzivo già di te già da molto tempo, e perché non me l'hai detto? Ma anche tu, cioè, capisci come? Nel senso che poi si finisce questa cosa.
8: Abbiamo le armi di seduzione,
7: è un impazzimento accanito,
1: E comunque Gianni, senti, nel bar tu ti faccio, non so se è mai successo, perché ormai sono tanti anni che il bar Tabacchi a Rendezvous esiste, è mai capitato qualche cosa un po' simpatica, una coppietta nel bagno, qualcosa, non lo so, qualcosa del genere, è capitato?
7: Sì, una volta è capitata, sì.
1: Senti.
7: Una coppietta, insomma, una coppietta entrata chiedendo due caffè, poi insomma loro hanno consumato. Insomma,
1: hanno consumato ragazza... il caffè e sono andate a consumare anche altro nel bar, nel bagno.
7: È entrato prima la ragazza nel bagno e dopo qualche minuto
1: il maschio
7: è entrato anche lui.
1: E poi non si è visto più nessuno per un po', no? Non si è visto.
7: Esatto, sì, è vero.
1: Vabbè, ragazzi, insomma, ecco. E beh, immagino, sono cose che insomma, sono esseri umani, purtroppo, magari non avendo.
2: Ma no, diciamo così, che fortunati quelli che li capitano, dai.
1: Sì, un po' dai. Allora,
2: allora ti volevo chiedere, Gianni, ma non l'hai mai provato di fare una serata single, non so, una settimana? Fai una serata single, che tutti i single vengono da te.
1: E poi,
7: no,
1: se, e poi
7: mai.
1: Si va, allora si mai. Entra, allora si entra da single e poi si esce, insomma, non più.
2: Vabbè, sarebbe fortuna uscire fuori in coppia,
1: Vabbè. Tutto può accadere.
7: No, questo non mi è mai capitato.
1: Beh, si può creare. Gianni Vendemmia creerà qualcosa del genere. Come le possiamo chiamare?
6: Prova a fare le serate. Una serata nel tuo bar.
1: Single dance.
6: Un po' di musica.
7: Bella.
6: Anche un qualche.
1: Mi piace la sigla single dancing.
6: Senti, Simonetta, Gemma, veniamo anche noi a questo punto, eh?
9: No, vabbè.
7: Sì.
1: Simonetta,
7: sì.
1: No, vabbè, ti immagini Simonetta, beh, insomma, dai.
6: Così finalmente assaggiamo il nostro cocktail, io non vedo ora. Hai visto? Io non vedo ora di assaggiare il mio cocktail che si chiama Anna.
1: Anna,
6: com'era,
1: sì.
6: Com'era Gianni, ti ricordi ancora la ricetta?
7: Sì, me la ricordo e non me la ricordo.
6: Eccolo, lo sapevo.
7: Adesso.
1: Comunque, tanto abbiamo. Tanto abbiamo chi. Tanto
9: abbiamo già capito.
1: Abbiamo, in caso doveste creare questa roba qua, questa serata speciale, abbiamo comunque il butta fuori e il butta dentro, che è Gigio, insomma, Luigi che si impegna. Sia a controllare la situazione, insomma.
6: Ma noi lo facciamo, ma non li facciamo buttare dentro.
1: Li buttiamo tutti dentro e poi già Luigi
6: tutti
1: magari
6: che passano dentro.
1: Magari Luigi può darsi pure che sarà l'ultima serata da singolo, no Luigi? Tutto può accadere. Immagina tu queste donne, tutte, insomma, può darsi che troverai
6: appunto.
1: L'anima gemella. Vabbè. Comunque, allora ricordiamo e concludiamo così con Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, che adesso ci darà anche il recapito telefonico, giusto Gianni? Per eventuali serate, no? Dovessi.
7: Sì, esatto. Allora, il numero telefonico è il 379-19-81-181.
1: Ripetilo, che non abbiamo capito bene.
6: È perché io sto scrivendo perché è la ricetta.
1: Ah, ecco, senti Adano.
7: 19-81-181.
1: Ok. Va bene.
6: Okay,
1: intanto comunque poi ci facciamo un giro su Instagram e su Facebook, che troviamo come Gianni, ricordalo.
7: Allora, per quanto riguarda la pagina Facebook del Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta, si scrive Rendez con la Z finale, Vous Portico di Caserta, e questa è la pagina Facebook del bar. Mentre per quanto riguarda le serate, ripeto ancora il numero, che è il 379-19-81-181.
1: Ok, bene, quindi sicuramente sarà davvero divertente, perché con Gianni non solo ci si diverte, ci balli tutto, ma insomma c'è anche tanto da raccontarci, anche queste cose che abbiamo anticipato questa sera tramite il Bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta, numero 67 in via Alessandro Volta, che dà luce già l'idea, no, di trovarlo. Ok, allora ragazzi, arriviamo a salutarci, noi ci risentiamo all'ultima, che è la prossima.
9: Viva l'amore!
1: Esatto, Gianni, devi sapere che la prossima puntata, ultima appuntamento della stagione, avremo l'oroscopo dell'estate, quindi anche il tuo, sentiremo un po' come si presenterà quest'estate, ok? Sapremo un po' come saranno le cose.
7: Vediamo chi si presenta bene.
1: Si presenta bene, sicuramente accadrà. Bene, per il momento vi ringrazio di cuore, vi lascio una bella continuità ancora di serata, se c'è ancora un po' di spazio per gli occhi aperti, e noi ci risentiamo ovviamente fra 7 giorni, ragazzi. Ciao, agliò.
9: Ok, ciao.
1: Ciao.
6: Grazie a tutti.

Bello, quanta roba ragazzi, quanta bella musica. Da Pino Daniele con una tazzulella e caffè, poi con Tommaso Paradiso tutte le notti, e poi Nicole con Pare, adesso Carola Campagna con Ora No. E noi continuiamo questo viaggio del Buonasera con Emmanuel. Ancora per quanto regia, vediamo 40 minuti più o meno, giù di lì, insieme ancora per questo viaggio che sta andando al termine, alla conclusione di questa penultima puntata della stagione 2022. Wow! Beh, allora dedichiamo spazio, noi abbiamo... Ricordate, per quelli che seguono il Buonasera con Emmanuel, abbiamo fatto un viaggio negli anni 70 con appunto Monica, che ci ha dato spazio con, anche con la moda, quello che andava all'epoca. Poi abbiamo avuto Marco con gli anni 80 e ho pensato un pochino anche di anni 90 non sarebbe male. Quindi giusto questo pezzo per ricordarci un po', no? Quel periodo fantastico. Quanti di voi andavano sulla pista? Fate spazio ragazzi, ho voglia di ballare.

Robert Miles 101, pezzo davvero molto bello. E io continuerei ancora. Dedichiamoci a questo periodo degli anni 90. Che ne dite? Ah sì ragazzi, The Other Way, What is Love? Mamma mia come lo ricordo, come se fosse ieri.

The Other Way, Other Way, What is Love? Beh, erano gli anni 90. Comunque, una cosa non bella la devo dire è che nel 1990 l'Argentina, per quanto riguarda il calcio, eliminò l'Italia. Cose che, insomma, no? Ricordate Italia 90? Come no? Cappellini, bandierine, magliettine, tanta roba, ragazzi. Sì. Allora, continuiamo sempre con questo Buonasera con Emanuele, l'ultima fase dedicato quindi agli anni 90. Ed è lui, l'abbiamo anche avuto la volta scorsa, DJ Dado con Give Me Love.

Give Me Love. Eh sì, molto bello. DJ Dado, che periodo, ragazzi, anni 90. Molti di voi ricorderanno benissimo, insomma, pochi invece ovviamente ancora prima. Comunque godiamoci ancora questo periodo, stavolta qualcosa di italiano. Musica italiana vi va? 1995, qualcosa che spacca? Il cuore magari, eh sì, Samuele Bersani. Spacca cuore.

1995, Samuele Bersani qui a Buonasera con Emanuele con una spacca cuore. 1998, abbiamo Daniele Groff con L'America.

1998. Quindi Daniele Grof con l'America è in Italia, e in Italia Pantani vinse il Tour de France, ma, lo so. La Francia vinse i mondiali nel 1998. E cose che accadono. Continuiamo ancora gli anni 90.

Robert Miles Children. Che ragazzi, che bel viaggio che abbiamo fatto, eh? Siete contenti? E poi non dite che Emanuel non vi vuole bene, eh? Cioè, vi accontento sempre ai 70, agli 80, 90. È bello, bello. Bene, termina qui gli anni 90. Adesso ritorniamo al 2022. Ritorniamo a qualcosa di recentissimo. Adesso vogliamo salutare un amico che ci sta ascoltando da Roma, Ivan Passeri. Ciao Ivan! Nella sua macchina, viaggetto, bello bello, di sera, mi raccomando, occhi aperti, anche se sicuramente non ci sarà un traffico, immagino. Va bene, allora, perché non mettere sicuramente un brano che possa far piacere? Vediamo un attimo, io credo che questo dovrebbe andare bene. Abbiamo Fedez, vai!

Crimson Hype con Ferrari. Oh, io adesso voglio comunque esagerare. Voglio esagerare perché, dato che siete in tanti ad ascoltarci e quindi normalmente radiofonicamente non dovrebbe accadere sentire per due volte in breve tempo lo stesso cantante, ma vogliamo fare almeno una sola volta un'eccezione? Vogliamo farla per tutto questo tempo, per tutta la stagione? Non è mai accaduto. Adesso interrompiamo questa cosa per un attimo, lo facciamo, ok? Mi date il permesso? Grazie, perché dobbiamo ascoltare di nuovo Fedez, e lo so, facciamolo questo sacrificio. Lo so, per molti è un piacere. Il pezzo La Dolce Vita, e io ne approfitto perché questo è il brano che Ivan voleva appunto ascoltare, quindi perché non accontentarlo?

la dolce vita e l'estate è arrivata, ragazzi, è vero, che bello, l'estate è arrivata da un bel po'. Molti diranno no, non è tanto bello perché sta facendo troppo caldo. Avremo comunque un'estate molto caliente, pare, non so, temperature davvero, che ne so, sarà tipo la fine del mondo o no? Comunque, a proposito, sì, sì. Allora ci si avvicina alla conclusione, per i saluti.

Giunge, si giunge alla conclusione. Bene, giunge il momento di dirvi davvero grazie di cuore. Io vorrei salutare e ringraziare la mia squadra. Buonasera con Emanuele, che abbiamo Gemma Campora, abbiamo Simonetta Parri e abbiamo la nostra Anna

fiore, e poi un salutone, un grazie a Luigi Riccio. Oh, vogliamo salutare anche Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, che anche questa sera ci ha fatto anche un regalino, non solo ci ha fatto anche divertire raccontandoci qualcosa che è accaduto veramente straordinario. Gianni Vendemmia degli Angels of the Night, del Bar Tabacchi, un rendezvous di Portico di Caserta. Questo è tutto per il momento. Noi ci risentiamo fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Ok, al buonasera con le mani, ultima puntata dove avremo l'oroscopo dell'estate 2022, e ci sarà anche un ospite, chiaramente una cantante e attrice davvero interessante, grande ospitata anche per concludere. E poi vi aspetto anche all'ultima edizione del Buongiorno con Emanuele, credo sì, un'altra ce l'abbiamo, e poi 30 minuti e poi niente, poi vi dico ciao ragazzi, per il momento è tutto, ciao agli

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco.

0: il meglio della musica rock.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Sta per iniziare una trasmissione che si chiama Rock Wave. Io vi terrò compagnia per una novantina di minuti in cui avremo modo di ascoltare tante novità nell'ambito della musica rock, con particolari riferimenti alla musica acustica e folk. Ci sono dei modi per contattare direttamente la nostra redazione, magari inviando una mail a rockwave60@gmail.com, un messaggio dalla nostra pagina su Facebook. Se invece volete riascoltare questa trasmissione, magari anche le puntate precedenti, potete andare nel nostro profilo su Mixcloud. Partiamo subito con un pezzo di un gruppo che è molto famoso, che ha esordito nel 2011 e si è imposto un po' in tutto il mondo. Pensate che il loro album precedente del 2018 è arrivato nella top 5 delle classifiche di vendita in Inghilterra. Si chiamano Vaccine e questo è il loro nuovo singolo dal titolo Headphones Baby.

0: Wave.
1: Bassins con Headphones Baby, il loro nuovissimo singolo. Sono bravi perché riescono a coniugare certo rock di un certo impatto con delle melodie pop che ti catturano al primo ascolto. La band che segue si chiama Lord Huron. Loro hanno fatto una cosa simile però in America, sono entrati nella top 5 di Billboard con il loro ultimo album del 2018. Lord Huron.

0: Consigliatissimo il nuovo album di Lord Huron, questa era Long Lost, che è poi la title track del loro nuovissimo album, un brano che per atmosfere mi rimanda a formazioni come Fleet Foxes, sicuramente da consigliare.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
0: L'artista che segue è Liz Phair, torna dopo ben 11 anni a pubblicare un nuovo album. Per questo nuovo lavoro, che si intitola Soberish, ha pensato di trarre ispirazione alle musiche che ascoltava durante la sua adolescenza. Infatti ha citato formazioni come Madness, Ram e tante altre. Quindi un estratto da questo suo nuovissimo lavoro.

0: Those Age, Liz Phair dal suo nuovissimo album che esce a 11 anni dal precedente, un album su etichetta Chrysalis.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Alicia Carrer, bravissima cantante che ha iniziato all'età di 10 anni ad esibirsi in pubblico, arriva dall'Inghilterra, dal Surrey, e ha fatto quest'album di cover dal titolo Acoustic Covers, da cui quest'oggi abbiamo ascoltato questa bellissima versione di un classico dei Cars, ovvero sia Drive. Si esibisce spesso in pubblico con i Kazima Duo. A Rock Wave si continua con Damien Jurado, che è arrivato in questi giorni al suo 16° album in carriera, a 50 anni e per la prima volta una propria etichetta personale per produrre la sua musica. Tanti nomi e tanti personaggi in questo suo nuovo disco, quest'oggi la scelta è caduta su Tom.

qualcosa di Lou Reed, forse nel modo di cantare di Damien Jurado in questo suo nuovo pezzo che si intitola Tom, uno dei personaggi rappresentati in questa sua nuova fatica che si intitola The Monster Who Hated Pennsylvania. Gli altri sono Jennifer, Joan, Elena, eccetera, eccetera. Il pezzo per l'appunto si intitolava Tom, diciamo che segue un po' con le sue linee cantautorali e poi chitarra, voce, poi ogni tanto ci mette dentro anche qualche tastiera, qualche percussione per arricchire un pochino il tutto. Torniamo sull'album dei Coral, uno degli album più belli di questo 2021. L'album si intitola Coral Island. Il pezzo di quest'oggi si intitola Mist on the River.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bello questo pezzo dei Coral, sicuramente alcuni impasti vocali che rimandano a formazioni storiche importantissime come Crosby, Stills, Nash & Young e magari anche ai Byrds, andando un pochino più indietro nel tempo. Era un estratto dal loro nuovo album, questa band che ha iniziato tanti anni fa, ricordo In The Morning, il loro grandissimo successo, band guidata da James Kelly e dal fratello. E a proposito di James Kelly, qualche tempo fa ha scoperto un gruppo di ragazzi molto giovani che si chiamano The Latums, una band che viene guidata data da Alex Moore, che ha questa capacità di cantare in maniera velocissima e la cosa si vede soprattutto nelle esibizioni live. I Latums ci presentano Oh My Love.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Forse qualcuno l'ha riconosciuto, lui è Paul Weller, che è ritornato con un nuovo album dal titolo Fat Pop volume 1, uscito a maggio, che vede anche la collaborazione di sua figlia più grande, ovvero sia Lia Weller, un album che esce dopo il grande successo dello scorso anno di On Sunset, che tra l'altro è stato anche ripubblicato in un secondo momento in versione remix. Quello che state già ascoltando in sottofondo è un gruppo veramente famosissimo, si chiamano James, il nuovo album si intitola All the Colors of You, questa è Miss America.
1: Miss America's wearing thin, she's all tiaras and glamour. Can't stop the bus from keeping his high.

0: again with billionaires and film stars.
1: La voce magica di Tim Booth per i fantastici James dal loro nuovo album dal titolo Of the Colors of You. Il pezzo si intitola Miss America. Formazione che è nata nel 1991 pubblicando un singolo che ha avuto grande successo dal titolo Sit Down e da allora oltre 25 milioni di copie vendute. Questo è il loro 16° album in carriera. Un altro grandissimo ritorno dopo 19 anni per voi da Glasgow, i Della Mitri.

0: Rockway, onda del rock.
1: Della Mitri con Missing Person, dal loro nuovo album che si intitola Fatal Mistakes. Tra l'altro sono riusciti anche a ritrovarsi nella loro formazione storica. Lo dicevo prima, un gruppo che è nato a Glasgow nel 1983 e che ha venduto oltre 6 milioni di copie durante la loro lunghissima carriera. La band che segue si chiama Flight e dal loro nuovissimo album dal titolo This Is Really Going to Hurt ci presentano Under the Skin.

Under the Skin sono i Flight dal loro secondo album dal titolo This Is Really Going Too Hard. Componenti del gruppo che si sono conosciuti suonando nella metropolitana di Londra, lì hanno pensato di formare un gruppo, prima un album e poi questo secondo lavoro. Il pezzo che ci hanno presentato era Under the Skin. Primo e unico gruppo italiano di quest'oggi sono i Frozen Farmer, che è il loro nuovo singolo e video dal titolo The Shore.

L'album si intitola Things to Share ed è il terzo lavoro per questa band italiana che si chiama Frozen Farmer. Il pezzo si intitola The Shore. Album che è stato registrato in uno studio a Saronno, poi è stato mixato a Verbania, sul Lago Maggiore. Album che arriva a 7 anni dal lavoro precedente. Formazione che è nata nel 2009, l'ispirazione l'ha trovata Francesco Scalise, che è la voce e banjo del gruppo, dopo un viaggio molto vissuto negli States in quel periodo, proprio quando è nata la band. Questo è un pezzo dei Maximo Park dal vivo, si intitola All of Me.

0: Rock Wave.
1: Un album dal vivo per i Maximo Park che raccoglie i singoli che avevano anticipato l'uscita del loro ultimo album. C'era la voglia di suonare dal vivo perché l'album era stato pensato a distanza e quindi c'era proprio la voglia di suonare tutti insieme. Questi invece si chiamano Rose City Band.

Trembling with the Day, questo è il pezzo di Roll City Band, un progetto che è nato un po' per scherzo nel 2019 per volontà di Ripley Johnson, che è un personaggio che fa parte di un gruppo che si chiama Wooden Ships e che ha anche un altro progetto denominato Moon Duo. Dicevo, nato un po' in sordina, un po' per divertirsi con alcuni amici nel 2019, un primo album nel 2020, subito un secondo in questo 2021, un terzo album con queste sonorità piuttosto allegre, rassicuranti e assolutamente piacevoli. La band che arriva adesso si chiama UTV, quello che ci presentano è il loro terzo album dal titolo Always Something, il pezzo si intitola Wildflowers, una band che in qualche modo richiama generi musicali come il dream pop, l'indie rock, il punk, ci sono riferimenti musicali che vanno da Dinosaur Jr., Jesus and Mary Chain, addirittura qualcosa dei Lush, e la band viene guidata da una ragazza bravissima che si chiama Rose Bastola. Quindi UTV a Rock Wave con Wildflowers.